0: This is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Il Texas è diverso da tutti gli stati americani. Non c'è nulla che assomigli al Texas. Innanzitutto le dimensioni, il quintuplo rispetto agli altri. Si può fare anche centinaia di chilometri senza vedere un'anima viva. Le città smisurate, verticali, inique, lontanissime dagli standard pur particolari del resto d'America. E poi tutto è Texan size, è letteralmente più grande, da quello che mangiate ai letti dove vi sedete, alle dimensioni delle tette delle donne che per molti sono le più belle del mondo. All'interno del Texas c'è Dallas, che è diversa dalle altre città texane. Perché si va a Dallas? Beh, se non vi interessate di petrolio i motivi possono essere tanti, però è più probabile che sia per andare a vedere il luogo dove è morto il presidente Kennedy. C'è un posto che si chiama John Kennedy Memorial Plaza e c'è un altro posto che si chiama The Sixth Floor Museum, esattamente il luogo dove si ritiene al Depository Building che partì il colpo di Lee Oswald che uccise il presidente. C'è una commissione, la commissione Warren, che ha indagato su tutto. Gli americani continuano ad andare in questo posto per vedere esattamente di che si tratta. È una piazzettina con un'aiuola e un sottopasso. La cosa che tutti vi raccontano al Sixth Floor Museum è che il sindaco di Dallas, circa 40 secondi prima il grande omicidio, disse al presidente Kennedy, che era in campagna elettorale: beh, presidente, non potrà certo dire che questa città non la ama. 45 secondi dopo, il colpo. Ora gli americani vanno a vedere tutto quanto, ma quello che normalmente non vi raccontano è che cosa è successo dopo. Lee Oswald scappò, e scappò in una parte della città, diciamo a sud, eminentemente nera. Qui fu catturato dalla polizia. In quel cinema, qualche anno più tardi, impazzava un altro texano, anche lui nativo di Dallas, anche lui un pochino originale, tale Dennis Rodman, che era cresciuto proprio in quel quartiere. Dennis Rodman, grandissimo rimbalzista, quasi suicida, un giorno incontrò un numismatico della California che gli disse: io, se fossi in te, lascerei perdere il basket in senso stretto. Sì, continua a pigliare rimbalzi, ma farò di te un personaggio vestendoti da donna. Quello gli ha creduto, ha guadagnato milioni di dollari. Il numismatico lo ha lasciato e si interessa di altri, e Rodman, tra i nativi di Dallas, resta certamente uno dei più originali.

Non so cosa c'è, se fosse per te. Gaza, Gaza. Yo. Se.

forza ci spinge, ci incendia la testa. Scappo nella notte come un treno in ritardo. Ogni luce che passo, un sogno che butto. Un po' me ne fotto, non ci voglio pensare. Sì, me ne

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: È successo tutto in una manciata di mesi. Tornati dal viaggio in Europa per studiare l'uso dei cassoni pneumatici, lo scorso autunno Washington e Emily furono accolti a New York dalla tragica notizia della morte del padre di lui, John Augustus. Un banale incidente al molo gli costò prima 2 dita del piede, poi, a causa del tetano, la vita. Il progetto passò così immediatamente in mano a Washington, ma quando la iella si abbatté pure su di lui, proprio con uno di quei maledetti cassoni pneumatici, toccò a lei, a Emily. A 26 anni divenne la prima donna ingegnere sul campo, responsabile di quel braccio invisibile teso sull'East River verso Manhattan. 2 chilometri scarsi di acciaio e granito da portare a casa metro dopo metro, a partire da oggi. È il 3 gennaio 1870 e a New York, scavando per la fondazione della prima torre, iniziano i lavori per la costruzione del ponte di Brooklyn.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
7: 33

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Con Mattia Caballo.
2: Anche quest'anno su Rete 3 tornano gli appuntamenti con la musica suonata, quella lontana dalle produzioni elettroniche e dall'intelligenza artificiale, ma vicina ai musicisti e alle produzioni analogiche. Musica organica, appunto, scritta dall'uomo e prodotta con il lavoro di musicisti e l'aiuto di ingegneri del suono. Un concetto ben lontano dalla musica fatta in casa e creata con software avanzati e plugin. Eppure l'artista con cui apriamo questa stagione è tutt'altro che analogico, anzi deve al mondo digitale tutto il suo successo. Parliamo di Alex Warren, uno dei nomi più rilevanti del pop contemporaneo. Un ragazzo nato e cresciuto in California, ma dall'infanzia difficilissima, con il padre mancato prematuramente e la madre alcolizzata e con grossi problemi psichici. Insomma, non esattamente la storia della famiglia californiana che ci potremmo immaginare. Alex viene cacciato di casa quando ha 17 anni, ha qualche amico ed è molto bravo ad andare in skateboard e infatti da qualche mese posta video su YouTube in cui compaiono spesso i suoi amici, cosa non gradita alle loro famiglie che vedono Alex come un elemento di distrazione. Gli amici però sono per lui fondamentali. Senza dimora e non gradito dai genitori, trova infatti rifugio nelle loro auto, dove dorme la notte sognando di diventare un content creator. Con determinazione e senza lasciarsi distrarre dagli eccessi, Alex pubblica video su YouTube che iniziano rapidamente a ottenere successo. Nel 2019, insieme ai suoi immancabili amici, dà vita alla Hype House, una delle realtà più influenti dell'epoca d'oro di TikTok. Il progetto esplode e in pochi anni lo porta dalla strada al successo economico. Ma Alex non si limita ai social. Parallelamente scrive e pubblica le sue canzoni, caratterizzate da uno stile semplice, diretto e profondamente personale. Nel 2022 firma con Atlantic Records e conquista il pubblico internazionale con Carry You Home, diventata nel Regno Unito una delle canzoni più amate per i matrimoni. La conferma globale arriva però con Ordinary, un successo straordinario che infrange record radiofonici e lo consacra tra i protagonisti assoluti del pop mondiale. Oggi quel ragazzo che dormiva nelle auto degli amici è una pop star affermata. E il titolo del suo nuovo album, in uscita a fine agosto, racconta perfettamente il suo percorso. Wild Child, bambino selvaggio. Un disco che promette di essere sincero, suonato e personale. E proprio da questo progetto arriva il brano che ascoltiamo adesso su Rete 3, Passenger.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: quanti così in questo momento, quanti uomini e donne avvolti in un asciugamano alle 6 di questa mattina, pronti per vestirsi, fare colazione o quel che l'è. Questo perché? Perché abbiamo appena ascoltato Man in a Towel, ovvero un uomo in asciugamano. Vabbè, detto ciò, buongiorno! Come state? Da quant'è che non ci sentiamo? È passata una settimana più o meno, eh?
1: Rete 3.
0: Spero stiate bene, tra pochissimo vengo lì e vi scupazzo come si deve, vi abbraccio come si deve. Prima le previsioni del tempo, parliamo del mega temporalizer che c'è stato ieri, che pare che fortunatamente non abbia fatto particolari danni. Mi confermate? Non ho visto immagini sui social, non ho visto immagini su internet, quindi posso parlarne solo che bene, perché ha rinfrescato e parecchio l'aria. Ieri dopo il temporale è stato goduriosissimo mettermi in giardino a 20 gradi, tipo 14 gradi in meno rispetto a 3 ore prima, eccezionale. Comunque, per quanto riguarda la giornata di oggi, sarà ancora, ahimè, in prevalenza soleggiato e caldo, e anche per oggi nel corso della giornata è previsto lo sviluppo di cumuli e in serata anche qualche temporale sparso, con le massime sui 31 gradi, minime intorno ai 21. Nulla da segnalare invece per quanto riguarda il traffico, si circola senza particolari disagi su tutta la rete viaria della Svizzera italiana, perlomeno fino ad ora. Quando poi, se dovessero arrivarci poi ulteriori e diversi aggiornamenti riguardo il traffico, ovviamente ve li faremo avere. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: A Washington il presidente della Confederazione Guy Parmelin non ha potuto annunciare alcuna svolta nei negoziati doganali con gli Stati Uniti e ha dichiarato ai media che Berna sta sostenendo con forza la proposta di una proroga dell'accordo raggiunto lo scorso novembre con dazi al 10-15%. Al termine di un incontro con il rappresentante per il commercio Jameson Greer, il responsabile del Dipartimento Federale dell'Economia ha sottolineato che il nostro paese si aspetta che Washington onori gli impegni assunti nel documento del 14 novembre. Per la cronaca regionale, a tarda sera è scoppiato un incendio nei boschi sopra Cardada, in zona Cimetta, Valle della Trosa. Da nostre informazioni, i pompieri stanno cercando di circoscrivere il rogo. In mattinata avvieranno misure più incisive per combatterlo e spegnerlo. Infine, Venezuela, sale di ora in ora il numero delle vittime delle scosse di terremoto che mercoledì hanno colpito il nord. 1.719 i morti accertati finora, oltre 5.300 i feriti, 50.000 i dispersi, più di 15.000 i senza tetto. 25.000 i soccorritori che continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti. Al lavoro anche un'ottantina di specialisti svizzeri con 8 cani da ricerca. La catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi destinati alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Segnaliamo pure la giornata di raccolta fondi nazionale giovedì 2 luglio.
2: Buongiorno.
0: Buongiornissimo. E allora, amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, un saluto a tutti da Nicole. 6:05 di questo martedì 30 giugno, bello iniziare la settimana ufficiale il martedì, quindi settimana corta, settimana poi specialissima anche per quanto riguarda la settimana di Parzialmente Scremato, perché come sapete, e se non lo sapete ve lo dico io adesso, venerdì gioca la Svizzera alle 5 del mattino, la 16ª di finale, attesissimo derby tra virgolette contro l'Algeria del nostro vecchio amico Vlado Petkovic e di Davide Morandi soprattutto. Quindi anche la pianificazione del palinsesto di Rete 3 subirà una leggera modifica, nel senso che venerdì mattina dalle 5 seguiremo la diretta della nazionale col commento live da Mendrisio, per cui per tutte le persone che saranno in macchina, si staranno recando a lavoro e quindi per forza di cose non potranno vedere la partita, beh, ci penseremo noi a raccontarvela minuto, anzi secondo per secondo. Non vi faremo mancare niente, ma ogni cosa a suo tempo, poi avremo modo di parlarne nel corso dei prossimi giorni. Ora è tempo

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

sempre preferito l'ultima di Gabbani, il suo singolo estivo, che contrariamente a qualsiasi tipo di previsione mi garba, perlomeno l'ascolto, questa invece era Amen del 2016. Traete voi le conclusioni del mio pensiero. Allora, buongiorno già a tutte le persone che scrivono allo 079 873 8073, il nostro numero WhatsApp, semplicemente per raccontarcela un po' su, per dirci come stiamo, come non stiamo, come abbiamo passato il weekend. Spero che per molti sia stato un fine settimana lungo. Sappiamo ovviamente che alcune attività ieri erano comunque aperte, alcuni negozi, supermercati erano aperti, per cui non tutti sono riusciti a concedersi un bel trittico di giorni di vacanze. Vabbè, per chi ha lavorato, spero che almeno oggi sia un giorno di riposo anche per voi. Grazie, veramente è bello ritrovarvi, è veramente bello ritrovarvi. Leggo comunque il sentimento comune che è stato quello che è stato per molti, ovvero di refrigerio, grazie ai temporali che ieri, ma nel giro di pochissimo, ragazzi, si sono palesati su alcune zone della Svizzera italiana. Forse tutta la Svizzera italiana è stata interessata dai temporali. Io mi ricordo, cioè, io ero in giro ieri prima che iniziasse tutto, e sono uscito e nel giro di mezz'ora il cielo si è diventato tutto nero ed è iniziato poi quel bel temporale che ha rinfrescato, perché dicevo che era molto godurioso, perché sono uscito di casa che c'erano 34 gradi, dopo il temporale c'erano 21, per cui vorrei dire, è stato o non è stato un momento pazzesco? Poi vabbè, chiaramente non tutti apprezzano temporali e bruschi cali di temperature, però magari per qualcuno i 34 gradi erano il paradiso. Ecco, dateci un po' di tregua, dateci respirare un po', noi che mal sopportiamo il caldo.

Depeche Mode con Personal Jesus, era il 1989. Abbiamo iniziato bene questa mattina, va detto, arrivano anche i complimenti del nostro Balù al pezzo di Gabbani. Io poi avevo capito, perché lui è sempre molto ironico su alcuni artisti, per cui non avevo colto, sono comunque le 6:15 del mattino anche per il sottoscritto, che in realtà fosse serio. Anche lui dice Summer Funk, bel pezzo, altro che. Sono d'accordo con te, caro Balù, lo apprezzo moltissimo anch'io, che è adesso qualche mio collega all'ascolto, dubito che ci sia qualche collega all'ascolto in questo momento, a dire il vero, qualche collega all'ascolto potrebbe storcere il naso, però a me devo dire che non dispiace, tra tutte le ultime canzoni che abbiamo avuto modo di ascoltare di Gabbani, Summer Funk, la gradisco, questo va detto. È stata una bella mattinata questa, giusto il tempo, visto che siamo in pieno campionato del mondo di calcio, di vedermi i rigori di Olanda-Marocco, perché si è arrivati ai rigori, quarto sedicesimo di finale, secondo che si è concluso ai rigori, perché nella nottata c'è stata la prima vera grandissima sorpresa di questo mondiale, ovvero la Germania eliminata ai rigori dal Paraguay. Beh, cosa dire? Prima grossa sorpresa, prima vittima illustre, check, spuntata, è la Germania, che è vero che non era data come grande favorita, però comunque ci si aspettava che almeno contro il Paraguay potesse andare avanti. Mi sono visto i rigori di Olanda-Marocco, va avanti il Marocco, che continua quindi la striscia di belle prestazioni, ha giocato una gran partita. Io ho visto il secondo tempo perché ero già sveglio, verso le 4, ero sveglio alle 4, quindi sono riuscito a vedere il secondo tempo. Bello, i rigori sono sempre una grande emozione da guardare quando non si è direttamente interessati, sono uno spettacolo per i tifosi neutri, bello bello bello da guardare. Per cui evviva. Poi ieri sera, non ditemi di no, abbiamo tutti fatto il tifo per il Giappone contro il Brasile, per chi perlomeno sta seguendo un po' i campionati del mondo di calcio, perché il Giappone, non so, suscita sempre grande simpatia. Abbiamo cullato il sogno per un po', poi però nel secondo tempo è salito in cattedra il Brasile e non senza fatica è riuscito a superare il turno. Brasile, che non so se avete letto, avete sentito la notizia, era spettatrice interessata della partita contro la Scozia. Torniamo indietro alla fase a gironi, perché una sensitiva brasiliana da più di 24 milioni di follower disse e predisse che in Brasile e Scozia gli alieni avrebbero rapito 700 persone presenti allo stadio, tra cui anche Neymar e Vinicius, quindi due grandi calciatori. Ovviamente non è successo. Devo dire che ho guardato Brasile e Scozia solo per questo motivo, perché volevo vedere se si verificasse. Non è successo, ovviamente.

Bella questa tattoo di Loreen, che se i più quelli con la memoria più ferrata si ricorderanno, vi proposi anche una versione piratesca di questa tattoo, mica male, lei che vinse nel 2023 l'Eurovision grazie a questa canzone, dopo averla già vinta nel 2012. Non so in quanti possono vantare una doppietta di vittoria ad Eurovision, bisognerebbe chiedere ai nostri esperti, alla nostra Ellis per esempio, mi informerò. Comunque, sole 6:22, leggo i vostri messaggi. Quello di Dave è bellissimo perché dice una cosa molto vera in riferimento a Giappone e Brasile. Lui dice: la cosa bella di Giappone e Brasile è stato il fenomeno social stile Ollie e Benji. Pardon, chiedo scusa. Questo è verissima, questa cosa è stato eccezionale, perché? Perché chi ha seguito e chi conosce la saga di Ollie e Benji, il cartone animato giapponese, è un cartone animato a tema calcistico, dove penso che l'episodio conclusivo, adesso non vorrei dire una scemenza, ma si conclude con la finale del mondiale Giappone-Brasile, il Giappone vinse il mondiale contro quel Brasile lì, in occasione dei mondiali di Corea e Giappone del 2002, adesso vado veramente molto a memoria, e quindi si è un po' rivista, c'era un po' quell'aura lì, quel mood lì nell'aria in riferimento a Brasile e Giappone. Io però ho apprezzato tantissimo anche il parallelismo che hanno fatto con Death Note. Cos'è Death Note? Chi non conosce il mondo dei manga, degli anime giapponesi, magari dice poco, ma è uno di quei prodotti giapponesi entrati nel mainstream che anche chi non è appassionato del genere magari qualche volta avrà sentito e avrà visto magari anche per sbaglio. Death Note è un anime dove praticamente la trama ve la riassumo in maniera spicciola: un quaderno cade nel mondo dei vivi, delle persone, degli uomini, nel mondo degli uomini. Questo quaderno ha il potere di praticamente far morire qualsiasi persona venga scritto il nome all'interno di questo quaderno, ok? Perché ha preso questa deriva social? Perché l'allenatore del Giappone veniva spesso inquadrato dalle telecamere in panchina che prendeva appunti su questo suo taccuino, questo suo quaderno, per cui a molti è venuta in mente la scena del protagonista dell'anime di cui vi parlavo prima, che scriveva sul suo quaderno e prendeva appunti anche lui. Quindi hanno fatto poi anche la sigla di quell'anime lì rivisitata con l'allenatore del Giappone contrapposto al suo acerrimo nemico, che era Carlo Ancelotti in questo caso. Purtroppo per il Giappone non è andata abbastanza bene, nel senso che l'hanno spuntato i brasiliani, ma era anche abbastanza prevedibile. Oh, detto ciò, ce lo facciamo un cafferino? Ne ho qua 7000 pronti per voi.

Alex Britti e i suoi 7000 caffè, ci avviciniamo alle 6.30. Allora, so che ufficialmente la stagione di parzialmente scremato per il formato a cui siamo abituati noi è terminata, nel senso che c'è la cosiddetta pausa estiva, adesso subirà un po' di cambiamenti a livello di conduzione, l'avete visto già dalla settimana scorsa, però vi avevo promesso una cosa per quanto riguarda Radio Pirata, ovvero una sorta di best of che io ho raccolto nel corso dell'anno, quelle canzoni che hanno ricevuto più messaggi di apprezzamento per quanto riguarda me. Quindi da oggi fino a giovedì, perché venerdì, come detto, andremo in onda, non andremo in onda, ci sarà il commento della partita della Svizzera, per cui faremo una tre giorni, martedì, mercoledì e giovedì, con la top 3 delle canzoni che hanno ricevuto più messaggi di apprezzamento nel corso della stagione di Parzialmente Scremato, di quelle che ho proposto io. Adesso, la settimana scorsa, ammetto colpevolmente di non essermi svegliato e di non aver ascoltato i colleghi che mi hanno sostituito. Nella fattispecie c'era il buon caro vecchio Paltrax, che siamo tornati a buttarlo giù dal letto molto presto, con il grande irreprensibile Balmelli. Ma hanno proposto il momento a Radio Pirata, loro non credo, cioè fatemelo sapere, perché magari adesso cado dal pero. Fatto sta che io non potevo lasciarvi senza una raccolta con le mie 3 selezioni preferite, ma alla fine mie neanche troppo, perché comunque sono quelle che avete apprezzato di più voi, per cui tra pochissimo la prima della top 3.

0: Allora, solo per dire che Mary J, che abbiamo appena ascoltato, è del 2003 e abbiamo ascoltato la sua Oops. È arrivato il momento.
1: Radio Pirata!
0: Ebbene sì, abbiamo anche un grande imitatore della sigla, più o meno, sentiamo.
1: E vai di Radio Pirata!
0: Grande Ivano, allora vi ho detto che vi propongo una sorta di top 3 delle canzoni che hanno ricevuto più messaggi di apprezzamento nel corso della stagione 25-26 di Parzialmente Scremato e di Radio Pirata. Al numero 3, questo basato su dati di raccolta miei precisi, che ho avuto modo di riuscire a fare durante l'anno, al terzo posto si piazza il grande e irreprensibile Gabri Ponte con i Datura e la loro Destination Infinity. Era questa.
2: Welcome aboard. Relax your mind and stimulate your third eye. All shaman are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination.

vedi, questo è servito. Fare la top serve anche alle persone che si erano perso, se l'erano persa nel giorno originale in cui è andata in onda, perché Tommy per esempio scrive: è sbloccato 10 ricordi, non uno. Molto bene, questa era la terza vostra canzone che avete apprezzato di più tra quelle che ho selezionato io all'interno del momento di Radio Pirata. Domani andremo alla numero 2.

0: Lumineers con Hey! Oh hey!
1: Hey! Andiamo!

Allora, abbiamo parlato di Eurovision prima in occasione dell'ascolto di Tattoo di Loreen, lei che l'ha vinto due volte. Adesso ne riparliamo, torniamo a parlarne, perché il 30 giugno del 1992 nasceva Daði Freyr Pétursson, lui che è un cantautore e produttore elettronico islandese, per oggi residente ovviamente a Berlino. Se vuoi fare quel tipo di musica è la città migliore in assoluto, forse anche Amsterdam, però più Berlino, devo dire. La Germania da questo punto di vista è sempre stata maestra. Perché parliamo di Eurovision? Perché lui avrebbe dovuto partecipare, rappresentando ovviamente l'Islanda, all'edizione del 2020 con Think About Things, brano che è ovviamente edizione che poi non si tenne causa pandemia, ma il pezzo esplose letteralmente a livello di classifica e divenne virale, quindi diciamo che potrebbe essere un vincitore mancato di Eurovision. Tanti auguri a lui, quindi ce l'ascoltiamo, la sua Think About Things.

0: Hostess, ketchup, tutto quel che vuoi.
1: Posto finestrino sotto come va.
0: Con Tutti vogliono viaggiare in prima, era il 2002, pazzesco, pazzesco come passa il tempo. Allora, l'alba delle 6.45, di nuovo buongiorno a tutti da Nico, questa è parzialmente scremato Summer Edition. Da solo fino alle 7, poi dalle 7 alle 9 insieme a Joas Balmelli. Allora, parliamo di uno degli eventi più attesi di questa, di questo film, di quest'estate, diciamo così, ovvero il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce. Perché ve ne parlo? Perché è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia e cominciano a trapelare alcuni dettagli letteralmente senza precedenti da questo punto di vista, soprattutto dettagli che riguardano la gestione dell'operazione patrimoniale, che sarà veramente senza precedenti, scusate la ripetizione, tra i due membri di questa coppia. Secondo le indiscrezioni che stanno trapelando nel mondo giornalistico statunitense, la coppia avrebbe siglato un accordo prematrimoniale da 2 miliardi di dollari. Ebbene sì, non si tratta di una manifestazione di reciproca sfiducia, ma di una lucida e colossale, mi verrebbe da dire, mossa di gestione finanziaria per tutelare un impero economico che vanta pochissimi termini di paragone storici. Allora, a muovere i fili di tutta questa operazione, altri non è che Scott Swift, il daddy, il papà di Taylor Swift, ed ex influente consulente finanziario, l'uomo che da sempre viene descritto come la mente strategica dietro ai primi passi commerciali, ma soprattutto poi ai grandi successi della figlia, ha supervisionato personalmente ogni singola clausola del documento scritto. Quindi il papà di Taylor Swift ha strutturato questo patto finanziario inattaccabile, spinto di fatto dall'esigenza, no, di proteggere un patrimonio miliardario che è stato tirato su in decenni di carriera tra diritti d'autore, tour mondiali, attività imprenditoriali di Taylor Swift, no? Travis Kelce, che anche lui non è che ha un becco di un quattrino in tasca, anzi è uno degli atleti più pagati in assoluto nel mondo dello sport grazie ai contratti con i Kansas City Chiefs e agli introiti del podcast che conduce New Heights, possiede un patrimonio stimato di circa 90 milioni di dollari, che è una cifra enorme, che tuttavia però impallidisce di fronte ai 2 miliardi detenuti dalla futura moglie. Quindi il padre, come detto, sarà all'interno di questa complessa trattativa, non è stato occasionale, diciamo così, ma rappresenta la naturale prosecuzione, no, di una vita passata a gestire le retrovie economiche della figlia. Quindi anche per mettere subito le cose in chiaro per quanto riguarda l'organizzazione del matrimonio, è stato messo tutto nero su bianco. Ancora oggi, mentre l'organigramma aziendale, no, di Taylor Swift si è allargato a dismisura, includendo team legali, manager eccetera eccetera, Scott Swift continua a mantenere una supervisione strategica centralizzata sulle finanze e sul catalogo editoriale. Insomma, core de papà, eh? Ha tenuto proprio tutto sotto controllo. È un bel accordo prematrimoniale da 2 miliardi di dollari, così non ci facciamo scappare niente. Ottimo!

0: Momento limone durissimo anche alle 6:54 minuti di questo martedì mattina. Che immagine, la mattina è sempre un po' così, eh. Causa anche fiatelle varie. E non gli Aerosmith, I don't want to miss a thing.
1: L'oroscopo.
0: E con loro arriviamo al momento dell'oroscopo di questa mattina. Allora, amiche e amici dell'Ariete, un imprevisto vi costringe a rivedere i piani, ma la vostra prontezza vi permette di reagire con lucidità. Evitate scatti impulsivi e scegliete la via più razionale. Toro, qualcuno tenta di mettervi fretta, ma voi restate saldi nei vostri ritmi. La qualità richiede calma e oggi lo dimostrerete con i fatti. Gemelli, la mente è piena di stimoli e rischiate di disperdervi. Fate una lista chiara delle priorità e seguitela senza distrazioni, vi sentirete subito più leggeri. Cancro, una parola gentile scioglierà un piccolo nodo emotivo. La vostra sensibilità oggi diventa un ponte verso una maggiore comprensione reciproca. Leone, attenzione nelle spese impulsive, eh? Un acquisto dettato dall'entusiasmo potrebbe rivelarsi inutile, meglio rimandare e riflettere. Ma la lista di acquisti inutili quanto è lunga, mamma mia. Vergine, un cambio di programma vi destabilizza, ma si rivelerà sorprendentemente positivo. Accogliete l'imprevisto con flessibilità. Bilancia, sarete mediatori perfetti in una discussione. La vostra diplomazia eviterà tensioni inutili e porterà equilibrio. Scorpione, è il momento di chiarire un rapporto ambiguo. Parlate con sincerità, ma senza aggressività. La verità vi farà respirare. Sagittario, vi affascinano temi insoliti o misteriosi. Dedicate la serata alla curiosità e alla ricerca di nuove informazioni. Capricorno, non riversate la stanchezza sugli affetti, imparate a lasciare i problemi fuori dalla porta di casa e concedetevi un momento di pace. Acquario, le idee nate nel confronto saranno le più brillanti, condividete i vostri progetti senza timore di essere giudicati. Infine i pesci, un calo di energia vi ricorda l'importanza del riposo, concedetevi una pausa rigenerante prima che sia il corpo a reclamarla. Altro compleanno musicale da festeggiare questa mattina è quello di Alexander Leon Gumushan, che è un rapper cantante canadese, meglio conosciuto come Baby No Money, che esplode nel 2019 grazie a un suo singolo che ovviamente, come ha fatto ad esplodere? Beh, grazie a TikTok. Divenne virale e poi da lì il resto è storia. Questa è Check. Avete riconosciuto il motivetto da quale ha preso ispirazione?

0: Fammi entrare su questo abominio musicale, caro Balmelli, per
1: introdurci. Entraci.
0: Mamma mia, sai che mi fa proprio... mi verrebbe da dire una brutta parola, ma non ce la faccio.
1: Sono scelte non facili da capire, quelle di J-Ax.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Vabbè, cantabilina.
0: Ma no, è una roba che non si può ascoltare. Okay, è terrificante.
1: Dice Nicola Saldagna.
0: Guarda come la trancio male.
2: Radio
1: televisione. No! 7:01 in questo momento.
0: Benvenuto, caro Balme, grazie.
1: Grazie Nicky, a te di esistere. Buongiorno a tutte e tutti quanti. Facciamo un po' il punto della situazione per ben cominciare, partendo dal meteo. Il tempo previsto per oggi, martedì 30 giugno, abbastanza soleggiato con alcune velature. Nel corso della giornata sviluppo di cumuli e in serata lungo le Alpi e in Engadina qualche temporale sparso. Nella notte poi estensione dei rovesci e dei temporali anche nelle regioni più meridionali. A basse quote temperatura massima sui 31 gradi. E scendiamo anche in strada, in particolare in autostrada, e lo facciamo in Ticino perché sulla A2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione nord sono segnalati alcuni rallentamenti, portate pazienza. Se aveste più informazioni relative al traffico, beh, fateci sapere scrivendoci al nostro numero WhatsApp che è lo 079 873 8073. Adesso le ultime notizie con Nicola Saldagna.
2: 3 News.
0: Dazi americani, Berna rinuncia per ora ad un accordo giuridico e continua a puntare sulla dichiarazione di intenti conclusa a novembre. Guy Parmelin inizia a Washington una visita di 10 giorni che lo porterà anche in Canada e Messico. E in visita anche Karin Keller-Sutter oggi a Roma per discutere anche della tassa sulla salute per i frontalieri, quella contro cui il Canton Ticino minaccia un blocco dei ristorni. Infine la tranquilla Monte Carlo turbata da un attentato nel mirino, la famiglia di un oligarca ucraino inviso a Kiev. Per quanto riguarda invece lo sport, mondiale di calcio, 16esimi di finale fatale per Germania e Olanda, volano agli ottavi Brasile, Paraguay e Marocco. Sentiamo i dettagli.
2: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati, iniziamo dai 16esimi di finale della Coppa del Mondo perché ci sono voluti i rigori al Marocco per estromettere questa mattina i Paesi Bassi, africani capaci dapprima di pareggiare al 91esimo 1-1 e poi di avere la meglio sugli olandesi colpevoli di aver sbagliato 3 rigori su 5. Marocco che ora affronterà il Canada. Avanzano agli ottavi anche il Paraguay, giustiziere nella notte della Germania dal dischetto degli 11 metri e dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari e al 120esimo avanza anche il Brasile che in zona cesarina ha piegato 2-1 il Giappone grazie al gol di Martinelli. Il Paraguay giocherà contro la vincente di Francia-Svezia di stasera alle 23. Il Brasile affronterà la vincente di Norvegia a Costa d'Avorio delle 19. Nel tennis infine buona la prima per Belinda Bencic a Wimbledon. Nel secondo turno la sangallese se la vedrà con la cinese Wang, debutto con spavento per Jannik Sinner, vittorioso in 5-7 contro Serbo Kecmanovic, avanti pure Novak Djokovic in 3-7 contro il cinese Wu.
4: Buongiorno.
0: Ma buongiornissimo!
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato.
0: Oh, molto bene caro Balmelli, da adesso siamo insieme io e te, tu ed io fino alle 9 in questa edizione di Parzialmente Scremato Summer Edition.
1: Allora, esatto, Summer Edition, Rete 3 sempre con voi a partire dalle 6 del mattino fin verso la in serata e sapete che abbiamo questo orario estivo per cui facciamo un po' dei cambiamenti ogni tanto, ci piace sorprendervi. Dopo di noi, se non erro, ma potrei sbagliarmi, mi sembra di ricordare che ci sarà Paltrax.
0: Dovrebbe esserci lui,
1: sì, ah, Simo, beh, quello che conta, ripetiamo, è che Rete 3 c'è, Rete 3 è con voi, allora per le prossime due ore Nicky Saldagna, Joas Balmelli e qui in ogni tanto anche.
0: Bello questo effetto sorpresa comunque che diamo alla gente in estate, secondo me è apprezzato, sai.
1: Così
0: oggi c'è qualcuno, domani c'è qualcun altro, sempre sul chi va là, riteniamo, eh.

0: Pensa, sai che io sono grande esperto dei Queen. Questa canzone qui l'hanno usata per aprire tutti i loro concerti del Magic Tour del 1986. La sanno in pochissimi questa cosa qua, eh.
1: Grazie Nico per Prego. Questa informazione, ma io non sapevo di questa tua passione per i Queen.
0: Sì, sì, sì, sono un Queen boy.
1: Non è che forse ci ha scritto un'indicazione, un'indicazione
0: potrebbe essere.
1: Il brano in scaletta, la nostra magica scaletta ci ricorda questo fatto dei Queen e di questa One Vision. Allora torniamo a noi perché c'è l'appellone da
0: lanciare. Devo fare un appello ai nostri ascoltatori, soprattutto quelli residenti nel Malcantone e dintorni, perché devo interrogarvi su qualcosa. Da questa mattina, da più di un'ora, un'ora e mezza, forse anche due, stanno volando nei cieli del Malcantone due aerei a abbastanza bassa quota, tutto intorno nella zona di Agno, quindi Caslano, Pura, eccetera, eccetera.
1: Sono in giro a cercarti, stai
0: non
1: dicendo.
0: Non lo so.
1: Ieri ho con la camionella per cargarti.
0: Io lo chiedo perché mi ha scritto mia moglie, prima mi fa, ma perché ci sono due aerei? Sai qualcosa? Hai letto qualcosa? C'è qualche notizia? Io ho detto no, non mi risulta, non ho letto niente. Sai cosa?
1: Non c'è l'aeroporto Agno, scusa.
0: Sì, ho capito, ma cosa fanno due ore a volare lì in giro?
1: Chiedo
0: ai nostri ascoltatori.
1: Tra Rosio e Novaggio.
0: Perché poi anche lei si è interrogata fuori col cane, si è interrogata con tutti i proprietari di cani che ha visto del circondario. Nessuno sa il perché e il per come. Io ho ipotizzato una sorta di lezione di volo, non lo so, visto che appunto c'è l'aeroporto, magari c'è qualcuno
1: alle
0: che sta
1: facendo.
0: Alle
1: 6 di mattina.
0: Non lo so, perché c'è gente che deve andare a lavorare alle 9 e dalle 6 alle 8 e mezza fanno
1: scuola. Non vorrei si trattasse di, che so io, di un piccolo incendietto o qualcosa del genere, non lo so.
0: Non lo so, appunto, perché non ho letto nulla a riguardo, per quello ci sembrava. Vabbè, comunque per
1: Santagna, esatto, così è più tranquillo perché due aerei stanno sorvolando un aeroporto.
0: Cioè, tu non saresti curioso di saperlo?
1: Sì, no, certo, decisamente.
0: Fingi più interesse.
1: Noi abbiamo gli elicotteri.
0: Beh, giusto.

0: Vedi, lo sapevo che
1: cioè t'ha dato dell'asino praticamente, ma dai, non lo sai, sei l'unico in Svizzera a non saperlo.
0: A quanto pare sì, faccio mea culpa, non sapevo, ho chiesto cosa fossero questi due aerei tra virgolette che sorvolassero appunto che stanno sorvolando il Mar Cantone in questo momento. Pare siano droni, anzi è certificato che siano droni dell'esercito svizzero, stanno facendo delle esercitazioni.
1: Se attaccati da droni. Allora,
0: quindi sono... adesso non si poteva sapere questa cosa. Io l'ho divulgato in diretta nazionale, mi vengono a prendere, mi arrestano, tipo, no?
1: No, ma no, non penso sia una cosa, se lo sa così tanta gente, comunque siamo già a cavallo. Comunque grazie, ci avete scritto davvero in tanti per ricordarci che è possibile che siano droni. Sono, ricordiamolo, i droni possono essere anche di dimensioni enormi. Il drone non è quello che usi tu con la GoPro per fare i filmati.
0: Ero convinto che fosse
1: stava spasco il can,
0: esatto,
1: sulle montagne del Mar Cantone. Il drone è un aereo vero e proprio, semplicemente pilotato da terra.
0: Sono molto ignorante in materia.
1: Ma sì, ma non è che c'è un'informazione di chissà che tipo. Allora, Niki, ci scrive qualcuno anche un po' provocatoriamente, Mara per la precisione, dice:
0: sentiamo.
1: Nico, se sei a conoscenza del win rate, quindi del tasso di successo di ABC con Paltrax,
0: sì,
1: sai che devi impegnarti parecchio per fare di meglio.
0: Ascolta.
1: Se non ci riesci, la prova che la causa
0: ascolta.
1: Sei tu. Perché si avvicina a quell'orario là.
0: Non ho ascoltato settimana scorsa.
1: 4 su 5, zio, con me a Paltrax.
0: Ho capito, ma cos'era? Non è, cioè, non è corta, non è lunga, non è, non è vicina,
1: 5.
0: Non è lontana, non è...
1: No, no, ci
0: queste
1: siamo.
0: Queste erano
1: ci
0: le domande.
1: Siamo. Non è vero, non è vero. Adesso io sto già a vedere... Sto già cercando di capire, cioè sotto mano, io l'ho giocato gli ABC di stamattina, si giocherà con la U, questo possimo già dirlo.
0: No, ma oggi non vincono, è difficilissimo.
1: Non, non è vero, non è
0: la tiana.
1: Secondo
0: comunque.
1: Me è facile, brava Tiki, secondo me è fattibilissima. Allora facciamo una cosa, ci ascoltiamo un po' di musica e poi, beh, volendo scaldate un po' i telefoni, eh.
0: Guarda, volentieri.
1: Un po' di musica d'aperitivo prima, musica da cocktail.
0: Una bella doppietta, esatto.
1: Sì, prima Clingand e poi Katy Perry.

0: Molto bene, è arrivato per voi il momento di mettervi alla prova. Vediamo chi riusciamo a portare al Museo dei Trasporti di Lucerna oggi. Uscite i cellulari adesso.
1: 0848 030503 per giocare e soprattutto per tentare di vincere con noi.
0: Oggi giocheremo con la lettera U di
1: Udinese.

0: sembravo lei, eh.
1: Scusa.
2: Parzialmente scremato presenta.
0: Distruggiamo i microfoni.
3: Con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
4: In palio oggi due pass giornalieri del valore totale di 124 franchi offerti dal Museo dei Trasporti di Lucerna. Andiamo a scoprire chi gioca con noi. Pronto?
0: Pronto?
5: Sì.
0: Ciao. Ciao Ivana, buongiorno, benvenuta. Allora, chiacchieriamo un po', dove ti
5: Grazie.
0: Trovi? Sei in macchina per caso?
5: Sì, ho portato mio figlio a scuola, adesso sono ferma al parcheggio.
0: Ah, perfetto, c'era un po' di gente per le strade o è scorrevole? Immagino sia abbastanza scorrevole, no? Un po' di traffico c'era.
5: Sì, boh, ma io non sono nel Ticino, sono nella Svizzera interna.
4: Ah,
5: vicino.
4: Ci vuoi dire almeno il cantone, senza andare troppo nel dettaglio?
5: Ma fa niente, anche Gladbrook. Canton Zurigo.
4: D'accordo, okay, bene.
0: Perfetto.
4: Ok, Ivana, ci fa piacere che tu abbia deciso di giocare con noi a ABC, quindi ci raccomandiamo, sì, molto veloce, scattante. Se non sai, non conosci la risposta, di subito passo, ok?
5: Sì, va bene.
0: Allora Ivana, se ci sei, faccio un 3-2-1 e poi partiamo, ripeto, la lettera è la U, ok?
5: Sì.
0: Allora, 3 2, 1, con la U. L'animale upupa è un
5: uccello.
0: Sentire con le orecchie.
5: Udire.
0: Non plus.
5: Ultra.
0: Che non puoi rimandare.
5: Un passo.
0: Tifoso fanatico.
5: Ultra.
0: Lo stato con Budapest.
5: Ungheria.
0: Ateneo.
5: Università.
0: Macchiato d'olio.
5: Unto.
0: Il vigile del traffico.
5: Urbano.
0: Un osso del polso.
5: Urna.
0: Cospargere di olio.
5: Ungere.
0: Famoso quello di Munch.
5: Passo.
0: Un gioco di carte.
5: Uno.
0: Puoi unirlo al dilettevole?
6: Dillo, non ti viene.
5: No, non viene.
4: Mannaggia, per pochissimo.
0: Ti meriti
4: Ivana.
0: Comunque un applauso, Ivana. Puoi unirlo al dilettevole, in un modo di dire, unire l'utile al dilettevole.
5: È vero.
4: Per essere la prima volta, cara Ivana, sei andata davvero bene. Avevi un buonissimo ritmo. Questo spero ti spinga a riprovare. Puoi giocare con noi quando vuoi e già a partire da domani.
5: D'accordo.
4: Va bene. Ecco.
5: Va benissimo.
4: Dici un po', ma quando finiscono le scuole a Gladbrook?
5: Il 10 di luglio, 2 settimane praticamente.
4: Però. Allora i genitori della Svizzera italiana, ticinesi in particolare, saranno invidiosi in questo momento, ma li dicono almeno no. Però vabbè, insomma, allora dovete pazientare.
5: Sì, anche io vedo proprio. Sono felicissima, guarda, questo caldo ancora 2 settimane è proprio
4: con bimbo a scuola,
0: certo.
4: Cara Ivana, grazie davvero di cuore per averci chiamati da Gladbrook. Allora ti salutiamo,
5: esatto.
4: Ti abbracciamo caramente, alla prossima.
5: Grazie mille, alla prossima.
0: Ciao Ivana, ciao.
5: Buona
0: ciao.
5: Giornata.
0: Grazie, ciao.
3: Con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.

0: bello questo ritorno agli anni, cioè se tu l'ascolti questa senza sapere nulla potresti tranquillamente dire che è uscita negli anni 80, invece infatti, no, è uscita infatti l'altro ieri tipo.
1: Sì, è la nuova di Melky con David Guetta, certo.
0: La prima canzone con David Guetta che ascolteremo stamattina, sì. Ce ne sono almeno altre quattro in scaletta.
1: Sì, sono parecchie le collaborazioni di David Guetta recentemente, c'è praticamente un brano su due. Intanto noi vi dobbiamo delle risposte per quanto riguarda ABC. Prima di tutto vi ricordiamo ancora una volta che potete rigiocare, se o ritentare, o meglio, giocare domani mattina sempre attorno alle 7:20. Mentre per quanto riguarda le risposte non date, Nico, provaci tu, che non puoi rimandare.
0: Urgente!
1: Bravo! E famoso quello di Munch.
0: L'urlo!
1: L'urlo di Munch, è famoso, che se metti mani in faccia in scena.
0: Esatto, famosa. Peccato, come pensavo che fosse...
1: ma sì, ma sai, quando giochi live così c'è il... come si chiama quella...
0: L'ansia da prestazione.
1: L'ansia da prestazione e capita.
0: Sì,
1: che non ti venga subito una risposta. Comunque è stata molto brava la nostra ascoltatrice. E allora, tra poco invece andiamo a scoprire un evento che si tiene in Leventina, caro Nico.
0: Sì?
1: Sì, l'evento che...
0: Quando?
1: Ci tieni? Sabato.
0: Non particolarmente.
1: Sabato. Festa nazionale.
0: Ok, ma perché?
1: 4 luglio.
0: Ah, ok.

0: Quando sono bravo a fare i vocalizzi? Si chiamano così?
1: Falsetto, falsetto. Saldani a falsetto.
0: Scusa.
1: Non come persona, dico.
0: Sì, ho capito. La tecnica.
1: Senti, dobbiamo segnalare un paio di eventi in realtà previsti proprio per questo sabato 4 luglio.
0: Il nostro umore.
1: Io sento il dovere, lavorando per il servizio pubblico, di diffondere il verbo per eventi che si tengono sul territorio. Anzi, scriveteci e approfittate della nostra bontà. 0798738073. C'è scritto Moreno e ci ricorda che sabato c'è la Feste Meumbot in piazza. Feste Meumbot in piazza.
0: Ok.
1: A Sobrio. Allora, si tratta di un tuffo nelle tradizioni di un tempo, a dire del Moreno. L'associazione attinenti e simpatizzanti di Sobrio, AASS, invita la popolazione e tutti gli amanti delle tradizioni a partecipare a sta Feste Meumbot in piazza, in programma appunto sabato dalle 17 aprirà il bar, dalle 19 saranno serviti gustosi gnocchi con tre diverse salsine accompagnati da salametti e formaggio. Attenzione Nico, perché ad animare la serata sarà il coinvolgente gruppo Tifeki Kulukulele. Tifeki Kulukulele, che salutiamo, ciao Tifeki Kulukulele, e insomma si proporranno la loro musica popolare e la loro contagiosa allegria. Sicuramente inviterà tutto il pubblico a cantare. Quindi Sobrio, questo in Valle Ventina. Poi c'è la festa in valle a Monte Carasso, nella valletta che separa Monte Carasso da Sementina. È presente?
0: Come no?
1: Quella valletta che va sul Ponte Tibetano, sicuro sei già stato.
0: No, ho paura dell'altezza. Mi fa un paurissima. Non faccio quelle nei parchi giochi per i bambini.
1: Tristezza tremenda. Concerti a partire dalle 18:30, appunto in quelli Monte Carasso. Ci sarà la possibilità di guardare la Coppa del Mondo. Tanti giochi per i bambini già a partire dalle 15 e 4 band
0: amici,
1: si esibiranno appunto dalle 18:30 in avanti. Apriranno gli Overdrive, seguiti dai Dirty Sound Magnet, dai Basement Saints e dai Lampa Sexta Feira con Rango. Sono gruppi di casa nostra, caro Nico.
0: Sì?
1: Fai le facce.
0: Io
1: gruppi di casa nostra.
0: Mi limito ad annuire quando sai che non conosco.
1: No, ma lo so che tu per varcare il cenere non se ne parla, quindi per via di quel pregiudizio lì escludi già a priori tutti gli eventi che si tengono lassù.
0: Hai ragione, è un mio grosso errore.
1: Non dovresti.
0: Non dovrei.
1: Dovresti.

0: anche questa l'ho fatta dignitosamente bene. Ho un po' di tosse stamattina.
1: Sì, ma sai cos'è? Io so cos'è. È il freddo improvviso di stamattina.
0: No, non
1: faceva un freddo pazzesco stamattina.
0: Ieri ero...
1: L'estate se n'è andata.
0: Praticamente nudo in giardino dopo il temporale.
1: Non dare certe...
0: Che dovevo godermi. Immagini. Io volevo avere freddo ieri.
1: Non dare certe immagini, per favore.
0: Sì, chiedo scusa a chi magari sta mangiando qualcosa in questo momento, però.
1: Allora, vabbè, sì, sì, è così, caro Nicky.
0: Va così, certo.
1: Va così, va così. Io sono teso,
0: Per venerdì?
1: Sì.
0: Ah, passeggiata di
1: salute. No, ma non fare tanto il bulo.
0: No,
1: vero,
0: più che altro si è prefigurato quello che tutti sognavamo, dai, perché ci sarebbe piaciuto rincontrare un vecchio amico per strada.
1: Non lo so, non lo so. Come dice giustamente ieri Casolini in studio, io non sono così contento,
0: Ma allora va detto che l'Algeria è una signora squadra innanzitutto.
1: Prima di tutto, e poi l'allenatore, non esiste al mondo un allenatore che conosca meglio questa nazionale di Vlado Petkovic, che oggi allena l'Algeria,
0: sì.
1: E quindi c'è da, insomma, stare sul chi vive e far valere il nostro potenziale in teoria un pochettino maggiore rispetto a quello dell'Algeria, soprattutto a livello difensivo magari siamo un po' più solidi e dovremmo puntare su quello.
0: Più di Petkovic a me spaventa Davide Morandi, che gli dai consigli comunque.
1: È vero che Davide anche lui e la sua dagli salutiamo,
0: ma certo,
1: fa strano,
0: fa molto
1: due
0: strano.
1: Ticinesi alla guida della squadra che affronteremo nei sedicesimi,
0: ma si scansano, dai,
1: sì, ci lasciano vincere,
0: ma secondo me sì, vedrai,
1: non tornano più in Algeria però, mi sa.

Ragazzi, lungi da me gufare, ma in questi casi io direi è meglio aver paura che buscarle. Tanto così.

0: fatto una versione attuale di Perdono, Tiziano Ferro con il caro vecchio Lazza,
1: che non è vecchio però è caro, è tanto caro.
0: Sì, esatto.
1: Lazza è una bella versione che ci piace, questa era quella
0: original.
1: Mi piace fare gli originals. Abbiamo ascoltato la Perdono del 2001, che siamo sicuri avete cantato anche voi dalle vostre automobili, dalle vostre casette con Tizi Ferro. Allora Niki, ricordiamo anche che, per chiudere il discorso nazionale, partita di venerdì eccetera, che tu ci sarai
0: con
1: non
0: tutto il
1: sei
0: mio entusiasmo
1: alla partita, ma
0: no, perché seguiremo con Rete 3 live col commento che, a cui abbiamo abituato già il nostro pubblico live e da Mendrisio prima e poi dal parco urbano di Bellinzona. Lo faremo ovviamente anche per la partita contro l'Algeria, sempre da Mendrisio dalle 5. Per chi non potrà vedere la partita perché sarà in macchina, ci saremo noi a fare da commento integrale.
1: Molto molto bene, caro Niki, quindi alle 5 salterai a piedi pari, anzi farai un parzialmente scremato un po' particolare commentando la partita.
0: Ho chiesto di poter far passare Radio Pirata alle 6:30, ma mi hanno detto di no.
1: No, durante la partita della nazionale non si fa Radio Pirata.
0: 4, 5, 6:30, comunque 5:45, 6, no, siamo
1: se
0: in pieno
1: secondo
0: tempo.
1: Se vuoi a fine partita, se vuoi te la metto su io da qua da studio venerdì.
0: Però la scelgo io.
1: No.

0: Quindi, nonostante siano una delle band più odiate in assoluto, i Nickelback, al pubblico di Rete 3 piacciono, perché in occasione di un nostro music poll di qualche anno fa, questa canzone l'avete votata come vostra canzone preferita del 2001.
1: Sì, quindi non tutti la pensano come il pubblico di Lisbona qualche anno fa. E cosa fece?
0: Ma loro sono entrati sul palco gasati, pronti per fare il loro concerto, hanno urlato: allora ragazzi, c'è qualche fan di Nickelback questa sera?
1: Silenzio.
0: Siamo pronti a fare un po' di casino?
1: Silenzio.
0: Allora loro, con tanto di dito medio, hanno detto: sapete che c'è? Noi ce ne torniamo
1: silenzio.
0: A casa. Lasciato
1: ecco,
0: il palco e concerto.
1: Ce ne torniamo nell'Alberta.
0: Nell'Alberta.
1: L'Alberta è la zona del Canada.
0: Ah, non è una loro amica?
1: Non è una loro amica. No.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: 8:01, buongiorno caro Balmelli.
1: Buongiorno caro Nicky Saldagna, accogliamo in studio anche Paltrax.
0: Ciao caro, buongiorno.
1: Io farei segni con le mani.
3: Io credo che in sostanza il pubblico di Rete 3 sia immune dalle tendenze.
0: Quello è vero, sai che
3: eterodiretto.
1: Siamo
3: Doveva
0: arrivare lui per usare un vocabolario del genere.
1: Noi pubblico di Rete 3 siamo degli alternatives.
0: Bravo. Senti, ci leggi un po' le previsioni.
1: Sì, lì siamo meno alternatives, ve lo posso anticipare. Allora andiamo a dare uno sguardo al tempo previsto per oggi, martedì al mattino. In Engadina banchi di nubi basse, per il resto abbastanza soleggiato con alcune velature. Nel corso della giornata sviluppo di cumuli e in serata lungo le Alpi e in Engadina qualche temporale sparso. Nella notte possibile estensione dei rovesci e dei temporali anche nelle regioni più meridionali. A basse quote, temperatura massima sui 31 gradi.
0: Per quanto riguarda il traffico invece non ho nulla da segnalarvi, perché l'ultimo bollettino di Via Suisse infatti recita che si circola senza disagi sulla
1: rete viaria
0: della Svizzera italiana. È ormai...
1: Qualcuno è in vacanza?
0: Ma beati loro, cominciano ad arrivare le vacanze anche per gli abitanti della Svizzera italiana, che se le godono.
1: Pian piano se ne vanno tutti quanti. Paltrax è rimasto invece con noi per aggiornarci con le ultime notizie.
2: 3 News.
4: Dazi americani, Berna rinuncia per ora a un accordo giuridico e continua a puntare sulla dichiarazione di intenti conclusa a novembre. Guy Parmelin inizia a Washington una visita di 10 giorni che lo porterà anche in Canada e Messico. In visita pure Karin Keller-Sutter oggi a Roma per discutere anche delle tasse sulla salute per i frontalieri, quella contro cui il Canton Ticino minaccia un blocco dei ristorni. La tranquilla Monte Carlo turbata da un attentato nel mirino, la famiglia di un oligarca ucraino inviso a Kiev.

0: Be the One, lei che è in viaggio di nozze.
1: Ma parliamone di Dua Lipa, parliamone.
0: È in viaggio di nozze in Italia, si è sposata sempre in Italia, se non sbaglio in Sicilia, a Palermo,
1: sì, a Palermo,
0: da quelle parti.
1: Bagheria,
0: esatto.
1: Bagheria.
0: Sì, vabbè, Bagheria. Arrivato il palermitano
1: poco
0: dopo.
1: Poco a est di Palermo, Bagheria.
0: E adesso
1: verso
0: è...
1: Verso Cefalù, tu vai verso Cefalù appena dopo, cioè.
0: Sì, conosco.
1: Cioè appena prima di...
0: Conosco molto bene. Ho letto Montalbano.
1: Bagheria.
0: E adesso è in viaggio di nozze, sta facendo tutta l'Italia, nello specifico è diventata virale un suo scatto sull'isola di Ischia con la maglia del Napoli.
1: E figurati, pensa te, come può andare virale poi uno scatto di una Dua Lipa con la maglia del Napoli. Di chi, tra l'altro?
0: Era frontale. Sorridente con la maglia del Napoli, e quindi se la sta godendo, lei che si è sposata, lo ricordiamo, con Callum Turner. C'è di meglio sul mercato di Dua Lipa, posso essere onesto.
1: Dai, non andare a giudicare le scelte altrui. Ho visto un video recentemente, non so se è vero, se è fatto da lei, di Michael Jordan che passeggia per le strade di una città italiana e nessuno lo riconosce.
0: No, è vero, ma è vecchio, mi sa.
1: È vecchio?
0: Sì.
1: È tornato. Però per dire, poi invece ti fai il selfone e diventa virale, tutti sanno che Dua Lipa
0: però,
1: è lì,
0: scusami,
1: in Costiera Amalfitana.
0: Se tu fai il video a Michael Jordan, vuol dire che qualcuno lo ha riconosciuto.
1: Certo.
0: Diciamo che non passa inosservato, penso che sia un po' alto, no?
1: Sì, ok, però sai, esistono altre persone di alta statura. Poi vabbè, ok, Michael Jordan. Fatto sta che Dua Lipa è da cui se siete anche voi in zona Costiera Amalfitana,
0: cercate
1: una con la maglia del Napoli.
0: Spero si sia cambiata.
1: È l'unica.
0: Spero si sia cambiata.
1: Chissà cosa si mette in valigia Dua Lipa. Ma... valigie importanti, valigia.
0: Questa è una bella domanda.
1: Che dice tanto sulla tua...
0: Sì, lo so.
2: Sindrome.

0: che fastidio.
1: Dai, uguale. Vabbè, piace comunque Dito nella Piaga.
0: E come, come se piace, idola, bravissima Dito nella Piaga, tra l'altro è stata ospite in una delle ultime puntate di, come si chiama quella nuova trasmissione della Jalapas,
1: non lo so, non guardo
0: ma neanche io ho visto dei video su internet,
1: non seguo i programmi,
0: io vedo dei video su internet. Allora, no, diciamo della valigia di Dua Lipa, perché in realtà sembra una cosa banalissima fare le valigie, visto che le state facendo in tanti, speriamo per voi.
1: Sì, esatto.
0: Invece racconta tanto di una persona il fatto che ci si porti dietro mezza casa, oppure si opti per lo zainetto con dentro tre pari da mutande, via, chi si è visto si è visto. Se quando prepariamo il bagaglio, il cervello prova a anticipare degli scenari, a controllare degli imprevisti. Cioè, tu magari ti capita di infilare 4 libri in valigia?
1: Sì, quello capita molto spesso.
0: E invece magari è già bello se ne leggi uno di libro, no? Però vuoi concederti la possibilità di scegliere quale libro leggere una volta che sei in vacanza. E quindi a volte non ci mettiamo solo oggetti nelle valigie, ci mettiamo anche un po' le nostre aspettative, le nostre paure, e poi siamo condizionati anche dal tempo, perché se quando fai le valigie piove, ti comporti in un certo modo,
1: esatto,
0: certe cose, anche se vai alle Maldive ci infili certe cose nella valigia, e altrimenti fai diversamente. Poi appunto vorrei sapere da te se tu sei uno da valigia gigante, cioè vai una settimana al mare, valigia gigante o valigetta?
1: No, valigia gigante, perché la divido in, sono riuscito a convincere la mia dolce metà a dividere metà, quindi serve la valigia mega calata.
0: Ho capito, però siete in due, quindi sarebbe una valigia piccola.
1: Sì, ma sai che a me basta poca roba, i miei vestiti sono piccoli,
0: quello che dico,
1: due paio di scarpe sono a posto per una settimana, 10 giorni, mi preoccupa.
0: Due paia, un paio di Birkenstock, quelle che indossi andando verso la vacanza, per favore.
1: Abbasso il microfono. Quest'anno sono preoccupato per la valigia, perché vado in una località che di per sé è frescolina in estate, e quindi va da sé che dovrò mettere magari qualche indumento un po' più pesante, e devo fare un po' di studi logistici.
0: Ce la puoi fare, ci puoi arrivare. Voi siete più partito valigia piccola o ci infilate anche lo sgabuzzino di casa nella valigia? Fateci sapere. Intanto tirate sulla mano,
1: sì.
0: Voi che ci state ascoltando, tirate su sulla mano e avanti e indietro con la mano, avanti e indietro, ok, così.
1: Perché parte questa?
0: Vai, io.

0: grandissimo pezzo del millennio scorso.
1: Ah, che schifo. Non in la canzone, io, scusami, ah, facevo versi. No, no, ci mancherebbe, Eminem idolo.
0: Sei un po' uno che va in giro a tirare versi. Allora,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Ci sono più ascoltatori e ascoltatrici, direi, che millantano di fare la valigia piccola quando vanno in vacanza.
1: Credo.
0: Non ci crediamo neanche per scherzo.
1: No,
0: poi cambia radicalmente a dipendenza delle fasi della vita che stai attraversando.
1: Ah,
0: finché
1: certo.
0: Sei da solo, vai al mare qualche giorno con gli amici, sì, due t-shirt.
1: Ma esatto, mini trolley, zainetto,
0: insomma, è abbastanza. Poi quando comincia a allargarsi la famiglia, la roba diventa un po' più ingombrante, cioè già solo andare un giorno al mare, non so, ti trovi in un hotel, devi andare al mare in spiaggia.
1: Sì.
0: E praticamente organizzi, se hai dei bambini piccoli, organizzi un trasloco per andare in spiaggia,
1: credo.
0: Perché ti metti la piscinetta per mettere il bimbo piccolo, 800 pannolini e la pappa di questo, la pappa di quello, insomma, si tratta di un vero e proprio trasloco, quindi dipende un po' anche da quello.
1: Tendenzialmente comunque famiglie con bambini piccoli io non andrei mai al mare, perché mi disturbate, cioè state bene a casa vostra, villaggio, sì, villaggio, piscina,
0: no, ma,
1: privata,
0: no,
1: non venite da me che io devo rilassarmi e leggere i miei libri.
0: Ma infatti, esatto. se vado in spiaggia con i bimbi, io vado in Norvegia, in quei posti lì non c'è in giro nessuno da disturbare. Sai che mi informerò su dove vai in vacanza
1: solo per venire a disturbare,
0: squinzagliarti due piccoli rompi.
1: Se posso rispondere con le pistole d'acqua, volentieri.
0: Sì, dai, che spettacolo, sarebbero felicissimi. Dai, bando alle ciance, facciamo cantare i Love Bugs e poi qualche infos sugli eventi dell'estate della Svizzera italiana.
1: E noi ci saremo come RSI.
0: È sicuro.

0: E ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: Annalisa con Federico Rossi, Movimento Lento. Allora, caro Balme, ti porto in Messico, vuoi?
1: A me gustaría muchísimo irme por el México. Ieri, tra l'altro, grande collegamento di Gianluca Pusterla, nostro inviato.
0: Ho visto a Tijuana.
1: Ai mondiali, a Tijuana, Tijuana. Tu invece ci porti in che città?
0: A Lagos de Moreno, nello stato di Jalisco.
1: A Jalisco.
0: Perché okay. Sta diventando virale questa notizia, è stata riportata da diversi quotidiani, anche illustri, non solo su Instagram, ma anche sul New York Times, sul Post, insomma, sì, su riviste autorevoli. La storia del Batman messicano.
1: Dai, è vero, esiste.
0: Allora, ci sono dei dubbi sul fatto che questa storia possa essere stata costruita d'arte o se sia vera, però di fatto è diventata virale, per cui ne parlo. Allora, questo Batman messicano agisce contro i ladri di motociclette e agisce solo di notte.
1: Ok, quindi lui sorveglia le motociclette, capisco.
0: Esattamente. Cos'è successo? Perché è diventato virale? Perché i presunti ladri di motociclette sono stati fotografati e poi quindi immortalati a fianco a motociclette da loro rubate. Uh-huh. In che modo? Legati con del nastro adesivo a dei pali della luce.
1: Cioè lui ha fatto questo, li ha legati con
0: della
1: nastro
0: noce,
1: adesivo.
0: Esatto,
1: che
0: li ha
1: è
0: legati.
1: Di per sé illegale, che cioè un illegale. Privato cittadino non può. Però lui è Batman, quindi può.
0: Esatto, come dicevo, ha ancora molti punti interrogativi questa storia, però nel frattempo l'unica cosa certa è che le persone trovate legate al palo, anche se si siano dei ladri, sono in questo momento vittime di tipo sequestro di persona.
1: Certo.
0: Non si sa l'identità di questo presunto cavaliere oscuro, nessuno ne conosce l'identità, si stanno interrogando in Messico se la cosa sia stata creata ad arte per diventare virale, quindi anche le persone che sono state legate al palo siano complici di questa cosa e l'abbiano fatto volontariamente, oppure no. Sta di fatto che perché c'è una foto con due persone legate a due estremi.
1: Ma quella domanda è, io credo che nello stato del Jalisco faccia abbastanza caldo in questo periodo, spero di notte vengono legati, giusto?
0: Di notte vengono legati, okay. Ho le foto dell'articolo se volete.
1: C'è qualcuno che li ha liberati poi col taglierino?
0: Spero di sì, la polizia sì, ovviamente poi è venuto in loro soccorso, se volete le foto ve le giro perché fa abbastanza sorridere.
1: Le foto di sti insaccati praticamente.
0: Però vedi,
1: al palo.
0: Batman esiste.
1: No, ma incredibile, ma Batman perché si autodefinisce lui Batman?
0: No, perché semplicemente agisce nella notte e la gente lo ha ribattezzato il Cavaliere Oscuro di Jalisco.
1: Possiamo dire sì che comunque i detentori di motocicli dello stato di Jalisco sono strafelici.
0: Secondo me adesso periodo. Cominciano un po' a farsela addosso e ci penseranno.
1: Li vedi che
0: sì.
1: Prendiamoci una balsa.
0: Fa sempre ridere, sì.

0: Body in Excess, che fanno sempre bene la mattina, presi a piccole dosi. Original Sin dal 1984.
1: In giuste dosi, direi io. Perché piccole, dai?
0: Perché non mi piacciono.
1: Alla fine, bellissima musica quella di In Excess. Tra poco la nuova dei Muse. Prima voglio mettervi. Abbiamo ricevuto ancora qualche messaggio di gente che ama fare i bagagli e tenerli stretti, piccoli. Ed è anche per prevenire casini negli aeroporti. Intanto ho visto che ci saranno scioperi a Malpensa nei prossimi giorni all'aeroporto.
0: Guarda un po'.
1: L'aeroporto internazionale Silvio Berlusconi di Malpensa, si chiama così.
0: È eccezionale, ragazzi. Questa roba mi fa godere.
1: Eccezionale.
0: Io sono berlusconiano, ragazzi, fino al midollo.
1: Ma guarda, ma. Non farmi parlare. Senti, cosa te ne frega a te di Berlusconi, scusa?
0: Ma come cosa? È stato mio presidente per anni e anni.
1: Ma per favore. Allora, qui no, dicevamo, a luglio si preannuncia un mese abbastanza complesso, ma penso, quindi... No, lo dico perché io partirò tra qualche settimana, però ancora in luglio, da Malpensa, ho visto questa notizia.
0: E comincio a fartela addosso.
1: E comincio a dire, quanto ci metto in auto?
0: Dov'è che devi andare? Si può dire dove devi andare?
1: Nell'Europa dell'Est. Comunque...
0: Sì. Sì, ma vai in auto, scusami.
1: Sì, no.
0: Un bel tour dei Balcani,
1: no,
0: bello.
1: Per dire, stiamo attenti, stiamo in campana, perché la giornata peggiore, si dice, è prevista per il 5 luglio, quindi domenica. State all'occhio, informatevi bene. Mentre il primo sciopero, uno scioperino così, che concernerà soprattutto i voli cargo, è previsto già per il 2 luglio, quindi per giovedì. Noi ve l'abbiamo detto, casomai.
0: Sì, sapevatelo, esatto, provate a portarvi avanti. Sono contento per mia suocera che rientra il 4 di luglio e si evita quindi.
1: Da Malpensa?
0: No, lei vola su Bergen.
1: Ah,
0: mi
1: bene,
0: sa.
1: Allora.
0: Solo Malpensa.
1: Su Bergen? Bergen in Norvegia?
0: No, Bergamo.
1: Bergen de Hura o Bergen de Hota?
0: De Hota.
1: Senti, andiamo ad ascoltare. La nuova dei Muse, quella potente,
0: quella bella, l'unica che andrebbe ascoltata.
1: Dai, vabbè.

0: 2004 grazie a questa Slide Alongside.
1: Il cantante era quello dei Crazy Town, giusto?
0: Esattamente, bravo, come fai a ricordarlo?
1: Che è recentemente, tra l'altro, mancato, se non sbaglio, l'anno scorso, forse
0: meno di un anno fa. Ah, bravo, sì, è vero.
1: E ricordiamo con affetto anche per la leggendaria Butterfly, proprio con i Crazy Town. Allora, io ringrazio due ragazzi che ci hanno scritto allo 079 873 80 73. Alan ha detto di aver messo in agenda il concerto dei Muse a Zurigo.
0: Ah, non sapevo venissero a Zurigo.
1: Io ho obiettivo unico vedere gli Strokes, ovviamente non ho fatto in tempo a prendere biglietti. I Muse a Zurigo, dici tu quando, Nico?
0: Allora aspetta che sto aprendo qua, mi si aprono un
1: e
0: sacco
1: poi,
0: di pop-up.
1: Intanto leggo il messaggio, appunto,
0: 7 dicembre, c'è tempo ancora.
1: Ah, vabbè.
0: No, scusami, è la data all'America, quindi 12 luglio. Scusa.
1: La data
0: non è vero, è 7 dicembre. 7 dicembre. Perché no, credo novembre, no, 7 dicembre.
1: Va bene, 7 è ufficiale o è americano?
0: Sì, è 7 dicembre. Non mi prendere per il naso.
1: No, ma figura, non ti prenderei mai per il naso. Poi dice spazio ai Linkin Park questo fine settimana. Guarda un po' quando suono i Linkin Park. Alan comunque è grande frequentatore di concerti importanti.
0: Ma
1: grazie,
0: dove?
1: Mio assistente Nick Saldagna. I Linkin Park. E guarda dove suonano questo fine settimana.
0: Sempre
1: e Domenico
0: Zurigo.
1: Invece.
0: No.
1: Domenico ci racconta che suo figlio e sua figlia sabato, immagino scorso, erano al concerto dei Gorillaz.
0: Ma già oggi sono a Zurigo Linkin Park.
1: Linkin Park oggi. Bene, quindi Alan, se vai a Zurigo a vedere Linkin Park, buon divertimento. Fateci sapere se anche voi ci sarete questa sera. Immagino al Letzigrund. Immagino,
0: penso
1: però non
0: di
1: mi
0: sì.
1: sono informato.
0: Sì. Ma
1: sai che non sono tanto da concerti negli stadi io? Te l'ho mai detto sta cosa?
0: Perché tu dove vai? Il Peter Pan a vedere?
1: Sì, anche, beh, infatti ho visto i Crazy Town al Peter Pan, però no, non lo so, ma posti medi, diciamo, non stadi
0: perché,
1: non
0: tu,
1: so,
0: perché tu ascolti e vai a concerti di band di nicchia che non
1: anche,
0: conosce nessuno.
1: Anche sì, band di nicchia, è vero, però insomma, non so, la dimensione dello stadio per certi versi è bella, è gigante, c'è cioè, tutto questo palco spettacolare eccetera, ma non lo so, trovo che i concerti di medie dimensioni diano qualcosa di più, ma forse è una mia
0: ma secondo me in tanti la pensano come adesso, a parte gli scherzi,
1: tu no,
0: a me frega niente, io li guardo da YouTube
1: concerti. Malik Kayan
0: non andrei a vederlo.
1: Non andresti?
0: No, tra l'altro poi la gente puzza nei concerti.
1: Ma smetti!

0: Pero ¿por qué tú hablas español, Joás?
1: No lo sé. Así me viene de hablar español cada vez que te veo.
0: Ah, muy bueno.
1: Pero andiamo, no? Torniamo e chiudiamo anzi un po' il discorso concerti. Ci scrive la Vale che anche lei andrà questa sera a vedere Linkin Park a Zurigo, che tra l'altro ricordiamo un concerto di recupero dall'annullamento, in seguito all'annullamento di Berna dell'anno scorso.
0: Ah, annullarono Berna.
1: Se non sbaglio,
0: Berna, okay.
1: Doveva essere a Berna. E dice addirittura Vale che è agitatissima. Ma Vale,
0: ma ti credo, sai che emozione poter ma vedere Linkin Park in concerto. Deve essere una bella esperienza.
1: Certo. Poi salutiamo anche Simona che dice che andare a un concerto comunque oggi è proibitivo. Voleva vedere i Muse e i biglietti sono fuori a 300-400 euro. Questo non lo sapevo personalmente, che i prezzi fossero esattamente quelli. È chiaro che ultimamente andare a vedere la musica è sempre più caro.
0: Quello sì, adesso poi è diventato virale in quest'ultimo periodo un vecchio video di Kurt Cobain al quale dicevano durante una chiacchierata che Madonna faceva pagare i biglietti ai suoi concerti all'epoca, non so, tipo $70-80, che già per lui erano una roba fuori di testa, e ci rimase proprio male, vedevi la sua faccia proprio sbigottita,
1: cioè, capiva il senso.
0: Esatto, chissà cosa penserebbe oggi se vedesse i prezzi del giorno d'oggi.
1: Quanto ci vorrebbe un Kurt Cobain oggi? E invece chi abbiamo? Non abbiamo Kurt Cobain, ma abbiamo
0: Achille Lauro. Ogni epoca ha la sua figura di riferimento.
2: Sdraiato a terra come due.
0: Questo da tanto che non si sentiva.

0: Fammi andare a prendere la mia Rolls Royce e andarmene, va.
1: Io tra l'altro per i grandissimi fan di Nick Saldagna all'ascolto,
0: sì.
1: io vi avviso, c'è Paltrax dopo di noi su, sì, Rete 3, quindi rimanete su Rete 3. Se volete soffrire ancora un po', ascoltate su Rete 1 Nick Saldagna che ci parla.
0: O sintonizzatevi sulla 2 perché andremo anche in televisione,
1: ecco,
0: figurati un po'.
1: La scelta. Io rimango con Paltrax, ti va, ascoltate.
0: Vado, vai, vado a farmi una bella quarta ora di diretta. Che bello. Ci risentiamo domani noi.
1: Attenzione, dalle 6 Nick Saldagna, poi arriverà anche Joas dalle 7. Intanto buona giornata a tutte e tutti quanti.
0: A domani, ciao!

0: Fabrio, due produttori del cantone Argovia attivi dal 2019 con Billy Oro. Billy Oro che è un cantante australiano. Senti questa pronuncia impeccabile. We Said Love, mamma mia, che vibes immacolate questo brano, questo We Said Love meraviglioso, estivo, molto trendy.
1: Radio televisione svizzera.
0: Molto Sean Sean, molto da splendidi, cosa che noi peraltro non siamo, è martedì.
2: Mancava solo un gin tonic.
0: Ma esatto. Il pantaloncino di lino,
2: esattamente,
0: l'infradito giusto, o anche magari a piedi nudi nella sabbia. Ma noi non siamo quella gente lì.
2: No.
0: Noi siamo gente che si sveglia nella Svizzera italiana,
2: esatto,
0: con le ciabatte, che si gratta dove non si può dire, con le mutande la mattina.
2: Che bella immagine!
0: Ti è piaciuta?
2: Molto reale,
0: esatto. Dolorosamente reale. Allora, per quanto riguarda la meteo, abbiamo una giornata con ancora un pochino di nuvolosità residua la mattina, per il resto abbastanza soleggiato con alcune velature. Poi nel corso della giornata ci sarà ancora sviluppo di cumuli e in serata lungo le Alpi in Engadina qualche temporale sparso con temperature massime sui 31 gradi. Per domani al mattino nuvolosità spesso estesa con rovesci e temporali sparsi alternati a intervalli soleggiati. Le minime saranno di 19 gradi, le massime sui 30. Per quanto riguarda il traffico, quei bei bollettini che piacciono a noi, vuoti. Vuoti dove c'è solo scritta una frase, non ci sono problemi. Bellissimo, meraviglioso. Lasciamo il microfono a Nico per le informazioni.
1: 3 News.
2: Governo ticinese in conferenza stampa proprio in questi momenti a Bellinzona farà sapere se intende o meno bloccare i ristorni dei frontalieri in risposta alla decisione italiana di istituire una tassa sulla salute per i frontalieri che a Palazzo delle Orsoline viene vista come una violazione degli accordi fiscali conclusi tra Svizzera e Italia. Proprio stamane e per discutere di fiscalità la consigliera federale Karin Keller-Sutter si incontrerà a Roma con il ministro italiano Giancarlo Giorgetti. Il sovraffollamento delle carceri svizzere è un problema annoso per il quale è necessario trovare nuove soluzioni. Non è una questione solo di sicurezza, ma anche di diritti fondamentali della persona. Lo sottolinea la Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura, che ieri ha pubblicato il suo rapporto annuale. E infine è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere Pascal Jaussi, il fondatore di Swiss Space System, società aerospaziale poi dichiarata fallita nel 2017. L'uomo d'affari friburghese è stato riconosciuto colpevole, tra l'altro, di abuso di fiducia, truffa, falsità in documenti e incendio doloso per aver inscenato la sua aggressione.

il significato recondito di questo brano di Clean Bandit con Demi Lovato non si sa. Si sa solo. Bella questa. Che è stato sicuramente un bel successo, un tormentone del 2018. Buongiorno a voi amici e amiche, bentrovati, bentrovate da Paltrax. Questa mattina lo passeremo in compagnia, questo momento di tre ore lo passeremo in compagnia, e voglio subito iniziare facendovi un applauso perché siete imperscrutabili, imperterriti, ineffabili, sempre più o meno sempre lì. Io credo siete più o meno sempre lì, dal momento che poi vi vedo, vi sento. E arrivano i vostri messaggi al nostro numero che ho dimenticato di dire prima, velocissimo, lo ripeto anche adesso e lo ripeterò diverse volte nel corso della mattinata: 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp, tra l'altro numero al quale si può mandare messaggi, saluti, chiacchierare e anche inviare eventualmente delle informazioni che riguardino per esempio il traffico. Io prima ho detto bollettino vuoto, però capita spesso che quando noi facciamo questo annuncio poi c'è qualcuno che dice veramente però sulla cantonale lì all'altezza di Riazzino, per cui ecco, se avete delle informazioni che smentiscano la nostra visione del mondo e delle cose, fatecelo sapere, comunicatecelo, ovviamente noi farà molto piacere e provvederemo a comunicarlo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, per cui ripeto il numero 079 873 8073. Anche questa mattina in compagnia, a partire dalle 11, poi arriverà Ottavio, con il quale affronteremo una serie di pagine importanti, succosette, polposette e appetitose per quanto riguarda la storia passata di un certo tipo di storia di Rete 3, della radio che state ascoltando. Non vi dico di più, però a partire dalle 11 ci sarà lui a farci compagnia. E iniziamo subito con la solita spezia, con quel gusto inconfondibile di cannella e profumo di vaniglia misto a noce moscata e ylang ylang che lasciano nell'aria le fatine dei dischi quando passano. Con la loro magia colorano la mattinata. Picnic at the White House, We Need Protection, quel cantante che aveva il collo più strano del mondo. Non mi credete, andate a cercare il video.

0: la cifra, la firma di un sacco di brani degli anni Ottanta, sentiti cantati come
1: cantato io così un po' sbadigliato.
0: Vabbè, i fiati sintetici, Picnic at the White House, Winnie Production, un brano meraviglioso, uno spettacolo, un tormentone degli anni Ottanta, una one hit wonder sicuramente, perché poi non so io quanti e quante hanno poi sentito ancora nominare o parlare dei Picnic at the White House. Però se qualcuno sarà stato attento, vi sarete accorti che all'interno di questo brano c'erano delle cose, c'erano dei campionamenti, c'era una voce che diceva Police Brutality. Per cui insomma diciamo che un certo tipo di problematiche che magari si potevano registrare a livello di cronaca anche locale, negli Stati Uniti c'erano già nella metà degli anni Ottanta, e questo fa riflettere oltre che intristire un po', perché ti dici... Le mie proprio cambia tantissime dal 1985. Vabbè, comunque bellissimo questo brano, questo memento.
2: Stare con te è perdere, sì.
0: Bella e brava anche Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Beh, ogni tanto fa un po'. Impressione. Perché parli così, Padre? Se dici le cose poi rimani in pausa in eterno, no? Dicevo, fa un po' impressione e mi ritrovo a fissare un po' così il vuoto, come se fossi una specie di osservatore professionista della pittura che secca. Pensare che Dave Grohl ha fatto parte di una delle band che ha fatto la storia, ma che poi è rimasta nella leggenda pur avendo fatto, tra mille virgolette, quantitativamente non tantissimo, però tantissimo invece dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista diciamo dell'affermazione della creatività totale necessaria per il mondo. Ha fatto parte di Nirvana come batterista e ancora oggi in giro e propone questa sua musica molto coerente, molto potente, sempre bello bello ascoltare i Foo Fighters, anche ogni tanto tenendo nel cervello dietro quella mini consapevolezza, quella mini parte di storia fondamentale per quanto riguarda la musica rock degli ultimi 40 anni. Continuiamo invece adesso con la musica italiana, Ernia, che ci propone questo brano che ormai ha già 4 anni praticamente, intitolato con un bel titolo, io trovo molto carina questa cosa, perché se ci pensi poi ci sono tante cose nella vita che puoi definire una bella fregatura, cosa che per come dici magari però poi alla fine dici ma sì, ci sta.
1: C'è da dire, in situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire o meglio morire.

l'altro giorno per strada, ancora questa pausa, cosa starà per dire? No, niente di che. Però ho visto una scena interessante, ho visto una cosa che non so, non vedevo da tempo e più che altro l'avevo vista sempre solo nei film. Ho visto una signora, probabilmente una turista, dalle fattezze sembrava una signora che veniva dall'Asia e non so se era di qui oppure se veniva, però secondo me era una turista che veniva da un altro paese, perché qui da noi non c'è l'abitudine e per esempio in Asia vediamo che in tanti paesi usano molto di più la mascherina. È un'abitudine, considerata una questione di rispetto nei confronti degli altri, non la si usa per non ammalarsi se stessi, ma per non far uscire i germi e i bacilli che potresti buttare fuori nell'aria con l'aerosol mentre magari non stai bene, un po' di raffreddore. Io lo trovo veramente una cosa molto bella, molto nobile. Ebbene, questa signora con un caldo e un sole pascale aveva l'ombrello, camminava con l'ombrello aperto. E io mi sono ricordato di quelle immagini bellissime di un'altra epoca, della Belle Époque, no? Di quei quadri, di quelle fotografie che facevano vedere queste signore, queste donne eleganti che per le strade di Londra o a Parigi, alle Tuileries, mentre camminavano, la bella società, e le signorine si proteggevano. Proteggevano il pallido incarnato che andava tanto di moda perché si era abbronzati, era proprio da bifolchi, da burini zozzi. Bisognava restare pallidi come dei cenci e si proteggevano con l'ombrello. E ho detto, però sai che però non è una cattiva idea, perché ti porti dietro l'ombra invece di morire sotto la caldazza. Ho detto, hai capito, non si finisce mai di imparare, anche dei turisti.

nuovi Hidden Hands, Mani Nascoste e Glue Valley, la valle della colla, vai colla, Missing You, meraviglioso questo brano di super classe, adatto, perfetto per questo periodo, per quest'estate, magari in fine di giornata con il tramonto, il momento dell'aperitivo, bellissimo. Continuiamo con i Red Hot Chili Peppers, The Adventures of Rain Dance Maggie.

Vabbè ragazzi, tutta la nostra solidarietà e anche di più, e anche qualcosa di più per chi si sta smazzando un lavoro letteralmente infernale. Grazie a tutti, Geraldine, Arci, Luca, Laura, Luca, un altro Luca, Alan, tutti quanti amici e amiche che ci state scrivendo allo 084803 079 873 8073, l'altro è il numero di telefono. Ci state scrivendo al numero di WhatsApp perché si sta chiacchierando di tutto di più, come sempre si fa, è come essere un po' al bar, no, la gente va e viene, poi ci si manda i saluti no, so cosa avete pensato, ci si manda anche a quel paese, tra amici si fa quando ci si sfotte, no? È sempre divertente. Però dicevo, un nostro ascoltatore mi ha mandato il video di lui che sta lavorando a una copertura tipo di carta catramata nera all'impermeabilizzazione di un pezzo di, non sono capito se di un soffitto di un terreno. Mamma mia, mi viene caldo solo a guardare la cosa con quella struttura lì, quella, tutta quell'area nera che chiaramente poi assorbe il calore e lo riflette, un ventilatorino dall'altra parte e insomma sicuramente poi anche la necessità di andarsene e di finire prima di mezzogiorno, verso mezzogiorno, insomma spero che poi tu ti possa concedere il meritato riposo e fuggire dalle temperature che arriveranno anche oggi e anche nei prossimi giorni, saranno piuttosto calde, non come la settimana scorsa. Bisognerà vedere, c'è poi, si paventava il ritorno di un'altra ondata di calore secondo alcuni modelli matematici, ma poi sono andato a vedere un po' e in realtà nessuno è proprio sicuro che questa cosa si verifichi, anzi per i prossimi giorni dovrebbe essere comunque caldo, ma ancora sicuramente molto meno caldo della settimana scorsa. Staremo a vedere poi che cosa ci diranno nel dettaglio e nello specifico le previsioni del tempo. Grazie anche a Arci che mi manda sempre, e io adoro sta cosa, mi manda sempre un saluto con un video, un piccolo video delle gif animate di Jim Carrey, che è un comico che io personalmente adoro, con questa faccia di gomma. E mi ha fatto venire in mente che ci sono, le gif animate sono diventate protagoniste delle nostre chat negli ultimi anni, oltre alle emoji. L'emoji è la base, e l'emoji già si usava con gli sms, con i telefonini, come per esempio il Motorola StarTAC, che già con i telefonini, quando uno si era accorto che poteva fare i due puntini e la parentesi per fare la faccina che rideva da una parte, rideva dall'altra, era triste, lì è partito tutto il mondo delle emoji. Però la gif animata è uno step oltre, è il livello pro, e ci sono delle gif animate che sono la risposta perfetta, per esempio a una cosa che qualcuno dice in una chat, una situazione, e io ne ho due che adoro. Ce ne sono diverse che mi piacciono, anche perché sono abbastanza nerd, ma l'effetto che fanno, ce ne sono due. Mi piace tantissimo quella di Leonardo DiCaprio che solleva la coppa di champagne, la coppa quella bassa, credo che sia una scena tirata fuori dal Grande Gatsby, con quella faccia da schiaffi che si trova. Io la trovo sempre molto bella per rispondere a una chat o qualcosa di qualcuno che ha detto, magari che fa ridere, di brillante, una chiusura, no? Brindarana. E poi c'è anche la faccia di Robert Redford nel film Jeremiah Johnson, che in italiano si traduceva Corvo Rosso non avrei il mio scalpo. Robert Redford che si volta, gira la faccia, volto da questa pelliccia, in questa piccola scena, questa gif tirata fuori dalla fase finale del film, dove lui praticamente sopravvive in questo ambiente estremamente selvaggio, a tutta una serie di pericoli, alle avversità della natura, agli attacchi dei nativi americani che erano ostili alla sua presenza, e poi riesce a installarsi lì, si fa anche rispettare dalle tribù locali, e quando passa una pattuglia di questi nativi americani a cavallo lo guardano, lo salutano, lui si volta con questo sguardo sornione, un sorriso ineffabile, fa appena un cenno della testa, proprio da super, da chi ha capito tutto della vita. E quella gif lì mi fa morire, è una delle più belle secondo me. Emma e Fabri Fibra, Antidroga, semmai fatemi sapere quali sono le vostre preferite, credo che ognuno abbia il suo set.

stitches sono i punti, chiamiamoli così, le graffette, però in inglese si dice anche punti per quanto riguarda i punti di sutura. Shawn Mendes era 2015, che è bravo, classe 1998, si è un po' eclissato, ma lui, un po' avevo letto, aveva anche subito un po' dei contraccolpi con questa celebrità che gli era arrivata addosso, piombata addosso grazie al suo talento innegabile che si era propagato grazie al fatto che aveva utilizzato la rete come piattaforma per farsi conoscere. Vi ho chiesto quali sono le vostre GIF preferite e subito qualcuno mi ha rimandato immediatamente la GIF della quale avevo parlato, quella con la faccia di Robert Redford che fa, che accenna un leggero cenno di assenso, no? Leggero, con questo sorriso sornione. È come la soddisfazione quando vedi un bro che fa una cosa giusta e dici sì, this is the way, come diceva il Mandaloriano, il codice dei Mandaloriani. Mi ha mandato le sue preferite, sempre il solito ascoltatore, e ce n'è una bellissima. Non so se siete presente quel gatto, quella faccia del gatto sornione che si guarda come se si guardasse attraverso lo spioncino con gli occhi tutti indietro, come se avesse la faccia di chi ha capito che stai facendo una furbata, bellissima. Con scritto sopra in inglese I saw what you deleted, cioè ho visto, guarda che ho visto che cosa hai cancellato. Molto bella anche quella. Bart mi ha mandato una collezione bellissima anche questa, di super classici intramontabili. È assurdo che si parli di super classici intramontabili parlando delle GIF animate, ma sono diventate un po' come i meme dei veicoli, delle piattaforme, dei supporti di trasmissione di piccole unità di senso che possono trasmettere e manifestare gioia, stupore, ma poi con una finezza, una raffinatezza, perché in pochi secondi è come se fosse una citazione, però una citazione video, cosa che è possibile solamente grazie al fatto che appunto i telefonini ormai da mo' e anche i computer supportano questa tecnologia. Homer, la collezione di Homer Simpson, che già di suo comunque, come tutta la serie dei Simpson, diventa una sorta di meme nel meme, no? Perché i Simpson fanno parte della storia della nostra cultura pop, della subcultura pop, quella proprio pop, bella a livello generale, no? Appunto non c'è solo la musica pop, ma c'è la cultura pop, come i cartoni animati, i Simpson che diventano una satira potentissima sulla nostra società, e le GIF animate di Homer. Ce n'è uno sproposito, e cioè, la cosa bella è che ce n'è una praticamente per ogni occasione, per qualsiasi tipo di reazione, no? Cioè se tu devi, come quella che mi ha dato Bart, devi far capire che non sai più da che parte girarti, ma c'è quella che mi ha fatto morire con la scimmietta che suona i piattini che si vede dentro nella testa di Homer, che è meravigliosa, perché chi non si è ritrovato con la scimmietta che suona i piatti in testa? Peggy Goo e Naira

Che meraviglia, arrivano le vostre gif animate preferite. Ce ne sono alcune. E lo so che è assurdo, cioè, parlare di una gif e dire un grande classico, però ci sono delle gif che sono veramente dei classici, tipo questa che mi è mandata Giada, che è meravigliosa, del cagnolino, non so se ce l'avete presente, di una serie televisiva, di una serie cartoni animati, il cagnolino con gli occhioni come se fosse stordito, seduto a un tavolo mentre sorseggia il tè, e di fianco lui tutto che va a fuoco, e lui tranquillo con questa espressione un po' stordita che ma sì, va bene tutto. Altre meravigliose che sono, vabbè, Isa mi ha mandato delle gif meravigliose dei panda. I panda sono stati immortalati in tantissime gif, quella del panda che si rotola su se stesso, si piega sulla panza, si guarda l'ombelico e poi rotola in avanti, è meraviglioso, ti dà quel senso di goffaggine e tenerezza insieme. Ce ne sono tantissime, grazie per i vostri. Io sto rispondendo a tutte con la mia gif preferita, che è quella di Robert Redford che fa sì col faccione, e vabbè, questo ormai è comunque 0798730736, se ci volete mandare le vostre gif preferite. Intanto Zabba Ma con Aiko Aiko.

0: so, lo zoo, il parco così eterogeneo di immagini prodotte dalla nostra società, dei consumi e dell'intrattenimento negli ultimi 60 anni, se volete, tutto concentrato dentro queste piccole mini versioni di film, dei mini cortometraggi che sono le GIF animate, no? Infatti questa cosa è confermata dalla varietà di roba che mi è arrivata, mamma mia.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ci sono immagini che arrivano
1: Rete 3.
0: Da famose serie di cartoni animati per bambini, prese e interpretate, ci sono personaggi famosi, meno famosi, ci sono delle cose incredibili, occhioni che si sgranano, pupazzi, animali, film famosi, ci sono Woody Woodpecker con una faccia da sconvolto. Ci sono delle cose che tirate fuori sicuramente da, che ne so, magari qualche episodio minore di serie televisive andate in onda chissà dove, che poi qualcuno prende le tagliuzza, ne fa un mini specie di appunto filmatino di 4-5 secondi e poi diventa una roba virale, diventa un meme. Ed è impressionante vedere ogni tanto quando si va sul telefonino, si fa GIF, vedi la quantità di roba che riesci a trovare, ce n'è per tutti i gusti, rispondere a tema, che ne so, in una chat da nerd con qualcosa, una citazione del Signore degli Anelli, che diventa, c'è, qualsiasi cosa, animali ci sono, è una roba impressionante ed è un fenomeno interessante ogni tanto da osservare, perché secondo me la GIF animata ti dice anche parecchio della testa e della mente della persona che hai davanti, perché ti rivela una parte fondamentale, anche la natura un po' del suo senso dell'umorismo, no? È una cosa molto molto bella e molto interessante. Un altro amico, Giulio, mi ha mandato due bellissime GIF di uno che è seduto in una riunione in un bellissimo ufficio, sai, di quelli di riunioni, uomini d'affari, dei CEO, guarda tutti un po' sconsolato, si alza lentamente dalla sedia, apre la finestra e si butta giù dal grattacielo. Una di quelle GIF che mandi normalmente ai colleghi, amici, all'inizio della settimana, come va oggi, e mandi quella GIF lì. Allora, per quanto riguarda la meteo, allora, la giornata di oggi è, come la vedete, dunque sostanzialmente una bella giornata di sole con temperature tutto sommato abbastanza alte, anche se non alte come nei giorni scorsi, fino a 31 gradi. Per la giornata di domani più o meno si dovrebbe ripetere con un copia e incolla lo stesso tipo di copione, e così per i prossimi giorni, con un aumento però fino a 33 gradi per la giornata di venerdì. Poi in teoria sul weekend, sempre stando a quello che sono le previsioni, si dovrebbe arrivare sui 31-32 gradi. Questo appunto per quanto riguarda la meteo. Adesso il microfono a Joss per le informazioni.
1: 3 News.
2: Blocco cautelare sui ristorni dei frontalieri che il Ticino dovrebbe versare entro domani alla regione Lombardia. Lo ha confermato il governo ticinese in seguito all'introduzione della controversa tassa lombarda sulla salute. Maggiori informazioni nei prossimi appuntamenti informativi. Via libera dalla Finma alla fusione tra le due compagnie assicurative Helvetia e Baloise. Col benestare da parte dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, da domani 1 luglio il gruppo proporrà sotto il marchio Helvetia un'offerta integrata nel settore delle assicurazioni danni e vita, come pure nella previdenza, nella gestione patrimoniale e nei servizi bancari e immobiliari. Dall'estero, infine, 3 persone sono rimaste ferite ieri sera nel Principato di Monaco, in quello che appare come un attentato ai danni di un noto oligarca ucraino, sanzionato dal governo di Kiev per non aver interrotto le relazioni commerciali con la Crimea, occupata dalla Russia. Si tratta di Vadim Ermolaev, considerato un tempo tra i 100 più ricchi del paese. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni. In fuga l'attentatore.

0: e dolore. Tornami, tu fai solo l'amore.
1: Va bene, come cose, ma la vita ci crediamo anche perché poi loro li adoro, però. In realtà c'è sempre comunque una forma di un qualche tipo di trasporto, non lo so. Sono temi delicati, ovviamente. Ma a parte questo, ci sono dei miti, delle leggende, adesso mettendo da parte un po' le gif, anche se comunque poi ci sono delle gif che la riguardano, anche perché lei, stiamo parlando di Luis Veronica Ciccone, a.k.a. Madonna, essendo un fenomeno di cultura pop a tutto tondo e a buon diritto, perché c'è, insomma, ce la ritroviamo e ci fa compagnia da più di 40 anni, diciamo che quando è partita negli anni 80 non era evidente arrivare alla ribalta, arrivare proprio sui primissimi scalini del podio, era proprio una cosa molto difficile. Quando ci arrivavi, verosimilmente anche come nuova proposta, molto probabilmente, se non ti giocavi super male le tue carte, eri destinato a un minimo di qualche mese, se non qualche annetto di gloria, di sicuro. Lo ricordo perché abbiamo parlato qualche settimana fa, qualche giorno fa, di Cyndi Lauper, che col suo primo disco ha fatto veramente uno sproposito di successo e non era conosciuta prima, però tu ti vedi il disco, viene proposto da una major, da una multinazionale, diciamo, della musica, e ti fidi e comunque prendi questo prodotto e alla fine ti piace. Le leggende poi si costruiscono pian pianino, per esempio come quella di Madonna, che lo è diventata già all'inizio, era uscita, aveva avuto un buon successo con i suoi primi singoli, che erano Lucky Star, questi brani meravigliosi che erano un po' danzerecci, con Jelly Bean Benitez, che era un grande DJ che le produceva i primissimi dischi, che avevano quest'andala leggermente dance. Lei era anche un cantante, ma insomma le piaceva fare anche la ballerina, però ecco, ci sono voluti anni perché diventassi Madonna, quella Madonna lì, cioè quel fenomeno che ha attraversato i decenni e anche ha fatto sì che generazioni intere di ascoltatori e di fan la amassero. Lo dico perché oggi ci sono i 40 anni, oggi usciva come oggi 40 anni fa un grande album, se volete andare ad ascoltarvi delle canzoni riuscitissime del vastissimo repertorio che ha questa signora, andate ad ascoltarvi True Blue, l'album di Madonna che usciva 40 anni fa, e anche quello zeppo di singoli, di intuizioni, e ancora una volta dimostra, per esempio anche in quel caso lì, anche tutti quegli anni fa, dimostrava un po' quanto fosse eclettica, no? Madonna, che poteva farti il pezzo dance e poi la balla d'un po' strappalacrime. Lo dico perché appunto 40 anni fa usciva questo album e eventualmente, se vi va, ci sarà anche un album che, cioè ci sarà un album, ci sarà un articolo che celebrerà questa uscita di 40 anni fa come oggi di questo bellissimo album di Madonna, True Blue. Adesso ce l'ascoltiamo con La Isla Bonita.

Che spettacolo 1987, la Isla Bonita. Tra l'altro fa impressione, dici cosa? Fa impressione perché in quel periodo, negli anni 80, c'era anche un'altra bellissima voce che in giro anche da mo', anche lei è una signora, una lady della musica black, anche di un certo tipo di funky. E fa impressione vedere appunto che è appena uscito un singolo di Chaka Khan, che in quel periodo girava grosso modo anche lei negli anni 80, forse proprio negli 86-87, con quel pezzone pazzesco Chaka Khan, meraviglioso. Torna insieme a Snoop Dogg nel 2026 con Boogie's My Soul, dal nuovo album che si chiama Chuckzilla. Scusate, c'è già il titolo, è proprio levati, viene già tutto. In arrivo il 18 settembre di quest'anno, ospite d'eccezione appunto Snoop Dogg e Lenny.

la funkitudine di Chaka Khan con la sua collaborazione con Snoop Dogg e Lenny Kravitz per Chuckzilla, nome del suo nuovo album che arriverà il 18 settembre di quest'anno. E direi che insomma l'intro data da questo singolo è rende Beyoncé Halo.

Beh, gli ultimi commenti che riguardano le vostre formidabili gif che sono arrivate. Poi c'è tutta una serie di scelte, ovviamente, che sono anche generazionali, no? Per esempio, un paio di nostre ascoltatrici, non so se posso dire i vostri nomi, non li dico a scanso di equivoci, perché tanta gente poi mi dice: no, non dire il nome, perché sto lavorando. In questo caso nessuno ha detto niente, ma non voglio rischiare di scoprire le vostre carte, chissà mai, appunto, che magari il vostro responsabile stia ascoltando la testa, ah, ecco, invece di finire di compilare i rapporti di fine trimestre stai facendo, stavi mandando le gif animate. Sì, sì, vabbè. E allora sono arrivati, dicevo, la stessa gif da parte di nostre due ascoltatrici molto simpatiche, quella con Phoebe di Friends, che praticamente si mette le mani sulla faccia e dice: i miei occhi. E quella è una gif molto divertente anche per come reaction, come reazione per quando qualcuno manda una roba che non si può guardare. Quando ti sanguinano gli occhi fa ridere, sono belle, perché poi sono dei riferimenti, appunto, dico, a dei fenomeni culturali, anche dei bei ricordi che ci portiamo dentro, a dei momenti che sono stati dei bei momenti che si ricordano volentieri, passati spensieratamente a guardarsi una delle serie più belle di sempre, che ci ha fatto affezionare a dei personaggi incredibili. E poi, appunto, tornano questi pezzettini di ricordi, le cose migliori, e questo sta a significare anche, appunto, il la portata del successo totale che hanno avuto questo tipo di produzioni, perché poi si replicano, no? Anche sotto forma di mini contenuti, e vengono utilizzate poi anche da gente che magari non le ha mai neanche viste, per cui questo ancora una volta a testimoniare della bontà, diciamo, della scrittura, della produzione di determinate produzioni della cultura pop, anche mainstream, eh? A proposito, torniamo all'inizio degli anni 90, quando il famoso grunge cominciava a spopolare, e anche quello diventava virale perché era una, se volete, una ramificazione del rock, dell'hard rock di un certo tipo. Partiva tutto il fenomeno da una città, Seattle, che poi era in fermento per quello, per mille altri motivi, che poi ha dato i natali anche a un'autrice che è diventata la portabandiera di una generazione, scrivendo un libro che, se non mi ricordo male, era No Logo, e che poi è diventato un po' il manifesto della generazione No Global, e tutto partiva, secondo me era tutto collegato, tutto collegato. E sentite che bella, Jeremy the Pearl Jam, mamma mia. È la voce di Eddie Vedder, che è sempre lì, una garanzia, come un'assicurazione sulla vita.

Grazie a uno dei coautori del tema di questa mattina, tema della chiacchierata. Grazie Arci, perché mi manda sempre le gif che io adoro di Jim Carrey, spesso e volentieri tirate fuori da quel capolavoro che era The Truman Show. Ma ve lo ricordate, The Truman Show del 98? Magari qualcuno fra di voi non era ancora nato o nata, però era un film pazzesco, perché purtroppo in qualche modo, ma già si vedeva la tendenza verso la quale andava la nostra società, è diventato profetico, profetica la nostra vita, sempre costantemente sotto le telecamere, che poi siamo noi che ci puntiamo addosso senza che ci sia bisogno di nessuno che ce le nasconde, perché ci portiamo dietro il telefonino. The Truman Show, dove però il tocco di crudeltà in più e di iperrealismo distorto e distopico è che lui, questo uomo, non lo sa, viene preso, e praticamente il reality show è la sua vita. Lui nasce dentro un reality show. Ancora una volta, le similitudini con quello che ci sta succedendo negli ultimi anni sono lì da vedere. Un film con un cast incredibile, Jim Carrey al top della sua carriera, della sua fama, diventa protagonista di un film che si fa ridere, però quando finisce ti lascia un magone e un buco dentro la pancia che ti dici: ok, cosa ho appena visto? Perché poi lui vive questa vita finta dentro un pezzo di mondo che viene tenuto costantemente controllato, però fuori da questa realtà c'è tutto un movimento di persone, di proteste, di gente che si batte per i diritti umani e dice: no, questa persona va liberata da questa schiavitù, di che cosa stiamo facendo? Veramente, ci sono tutta una serie di tematiche che vengono trattate in tempi assolutamente quasi poco sospetti, un pochino in anticipo, per la regia di una persona, di un regista che di cose belle ne ha fatte. Peter Weir è anche quello che, giusto per dirne un'altra, ha fatto un altro film incredibile che sicuramente marca un segno indelebile in una o più generazioni, che era L'attimo fuggente, anche quello un film assurdo, densissimo, molto, molto spesso denso, e anche quello affronta delle tematiche che bisogna solo togliersi davanti una caragnata dopo l'altra in quel film, una roba pazzesca. Comunque, ecco, se non l'avete mai visto, andate a ripescarlo, Truman Show, perché è veramente molto, ma molto bello.

Purple Disco Machine and Kungs Substitution. Facciamo avanti e indietro anche negli anni 2000, mica sono gli anni 80, 90, che sono già al 2026, 26 anni dall'inizio degli anni 2000, per cui di musica bella e da ricordare ce n'è tanta. E torniamo appunto all'inizio dei primi 10 del 2010. Mi fa ridere, sembra quasi di parlare, non so, si parla degli anni 20, anni 30, si parla del 1920, 1930, adesso invece no. Torniamo alla musica italiana, uno dei protagonisti di sempre, col suo stile inconfondibile, la sua voce, la sua capacità di scrittura, Caparezza.

questo brano di Somber, il titolo poi ispira My body isn't ready, il mio corpo non è pronto, mi fa venire in mente tutta una serie di frasi meme che arrivano dal mondo anglosassone, che dicono il mio corpo è una macchina perfettamente messa a punto per produrre disappunto e frustrazione. Ce ne sono tutta una serie divertentissime. Il mio corpo, ti voglio bene, dice lui, ti amo, ma il mio corpo non è pronto, qualsiasi cosa questa cosa voglia dire. Miles Smith e Neil Horan, Drive Safe.

0: Allora, forse avrei dovuto dirtelo all'epoca, caro Calcutta, nel 2018 arrivo forse un po' in ritardo, ma devi respirare, stare fermo, se senti il cuore a mille poi ti fai vedere da qualcuno, sarebbe bene anche un elettrocardiogramma.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Perché una volta va bene, ma se ti succede spesso il paracetamolo non è abbastanza. Almeno questo è quello che mi sembra di poterti dire. Sono le 11 e quasi due minuti da questo marchio di fabbrica di ritardo congenito. Si evince che io sono al comando della console di Rete3 Paltrax con voi. Sono appunto le 11 e due minuti. Diamo uno sguardo alla meteo per quanto riguarda la giornata di oggi. Ancora caldo, con qualche nube residua la mattina, poi ancora in addensamento nel corso del pomeriggio, ma con temperature massime per quanto riguarda la giornata di oggi attorno ai 31 gradi. Per domani più o meno copia e incolla con massime di 30 gradi e poi da giovedì dovrebbero rialzarsi un po' le temperature, non tanto quanto la settimana scorsa, fino a 32 gradi. Staremo a vedere. Adesso il microfono a Nico per le informazioni.
1: 3 News.
2: A quasi una settimana dal devastante terremoto in Venezuela continua la corsa contro il tempo per trovare superstiti tra le macerie. Il bilancio delle vittime è salito a 1700. Cresce la frustrazione della popolazione per una gestione degli aiuti ritenuta insufficiente. Molti sfollati dormono ancora nei parchi e, secondo diverse testimonianze, i soccorsi internazionali incontrano ostacoli nell'accesso alle zone colpite. Amnesty International chiede maggiore trasparenza sul numero di vittime dispersi e denuncia una situazione umanitaria già gravemente compromessa prima del sisma. E a 20 anni dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza, la maggior parte delle richieste di accesso ai documenti dell'amministrazione federale viene quindi oggi accolta. Lo rileva l'incaricato federale della protezione dei dati, che denuncia però un numero crescente di eccezioni. Sempre più settori dell'amministrazione vengono infatti esclusi dall'obbligo di trasparenza, limitando il controllo pubblico proprio negli ambiti più sensibili. E infine, l'ormai ex ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado riconosce l'ottimo operato della magistratura vallesana che indaga sul rogo di Capodanno a Cramontana. Cornado lascia l'incarico di diplomatico con toni concilianti verso la Svizzera, sottolineando il ritorno ad una piena collaborazione tra Svizzera e Italia. In un'intervista all'agenzia Keystone ATS si è detto profondamente segnato dall'evento.

0: Touch, ma un po' psycho come il nostro Ottavio.
1: Ma quando dici? Adesso arriva Ottavio,
0: La quanderia.
1: Mai.
2: No, vedo qua che hai ricevuto su WhatsApp un sacco di GIF. Hai per caso parlato di GIF?
0: GIF animate, sì.
2: GIF animate.
0: C'erano le GIF statiche. Quando abbiamo cominciato noi, tipo, era l'evoluzione diretta del daguerrotipo, no?
2: Esatto, 200, quanti colori aveva? 18.
0: Sì, 18, un bit.
2: Un bit. Adesso saranno 256 colori.
0: Sì, con 40 frame al secondo, in 4K.
2: Poi ci sono i professionisti che hanno una GIF per ogni emozione, per ogni reazione, ma istantanea.
0: Sono bellissime.
2: Tra l'altro la sigla GIF, sai per cosa sta?
0: Sai che non ci ho mai riflettuto.
2: È vero?
0: Sopra. No.
2: No, Graphics Interface Format.
0: Ah, ok, ok. E poi sono diventate una forma di veicolo, soprattutto umoristico, appunto, incredibile, cioè super popolare. Ognuno c'ha il suo set di GIF preferito.
2: Scusa, Graphics Interchange Format. E la mia domanda è se è format, perché noi diciamo la GIF.
0: La GIF o GIF.
2: Lo GIF. Adesso volevo svelare una cosa, non so se tu non l'hai mai detto in radio. Paltrax non è il tuo vero nome,
0: no.
2: È uno pseudonimo.
0: È uno pseudonimo, sai da dove viene?
2: Sì.
0: Non so,
2: lo dico io da dove viene.
0: Vai.
2: Il suo vero nome è Paitinedi.

0: Paitinetti.
1: Quanti lo sapevano che il suo vero
2: viene
1: nome
2: da un cartone animato giapponese degli anni Ottanta? Sì, era Le avventure di Paitinetti. Era...
0: Scusi, me lo fai risentire?
1: Va bene.
3: Lo so che non ci credi, ma è arrivato Paitinetti.
1: È qui con noi Paitinetti.
2: Grazie, grazie mille.
1: Allora,
2: grazie.
1: Veniamo alla partita del giorno.
2: Quanta roba.
1: Te lo basta. Meriti, te lo meriti, finalmente okay. Sanno il tuo vero nome. La partita del giorno di noi, della radio solo, qua, adesso.
2: Cioè?
1: Nel senso, venerdì abbiamo fatto, le due squadre erano stessa spiaggia, stesso mare contro ogni anno un posto diverso.
2: Sì.
1: È una partita che si gioca fra gli ascoltatori.
2: Sì.
1: Cioè, stessa spiaggia, stesso
2: mare. Mi fai il funari praticamente.
4: No, vanno. Gli van mare, che mortadella.
1: No, ha vinto ogni anno un posto diverso. Erano lì fino alla fine, poi ha fatto un gol sul finale. Oggi voglio fare una partita che secondo me... è molto più squilibrata,
2: cioè?
1: Come oggi non c'è partita, chi ha l'aria condizionata in casa contro chi non ce l'ha.
2: E ciao.
1: Però attenzione, non il condizionatore portatile, quello dei poveri che abbiamo tutti, proprio l'impianto di aria condizionata.
2: Ah, quella proprio
1: seria, bella, con l'elemento esterno.
2: Non, anche se io penso che non dovremmo farci condizionare dall'aria.
1: No, ma saranno molto invidiati. Però allora la partita si svolge così, semplicemente scrivetemi ce l'ho se avete l'impianto di aria condizionata o non ce l'ho. Alla fine vedremo chi ha vinto. Secondo me oggi non c'è partita, però lasciamoci stupire.
2: Yes.
1: Aspetta, c'è già un vocale, forse sull'aria.
5: Ciao, belli, buongiorno. Da nord a sud, ovest a west. L'estate è qua. The summer is magic, sto. Allora, Knismes Fallen Cons mit unserer Aufsteller Sound. Best DJ, best moderatore. Allora, andate con la musica, con l'emozione e happy day. Ciao, belli.
6: È un po' di tempo.
2: A proposito, buon vento, sembra fatto apposta, non lo è.

0: Che poi a me è una cosa che ogni volta prima di andare in pizzeria dico oggi ho proprio
1: Non stiamo parlando di pizza, c'è lui, da qualsiasi argomento trattiamo mi manda solo vocali sulla
2: come
1: pizza.
2: Io che parlo solo di gorgonzola.
1: Ma non stiamo parlando di pizza, stiamo parlando di chi ha l'aria condizionata, esatto, o non l'ha. Vedendo la quantità di ce l'ho che ci arriva, dobbiamo specificare non il condizionatore portatile, quello che ormai quasi tutti hanno, proprio l'impianto di quelli fatti bene, capisci? Quello che se uno ce l'ha lo invidi.
2: Sì.
1: Quello che dici, la prossima casa che prendo deve avere l'impianto di aria condizionata.
2: Esattamente. Eventualmente tanti hanno risposto, ce l'ho per fortuna.
1: Mi sembra strano, stanno vincendo i ce l'ho, solo noi non l'abbiamo praticamente.
2: Fra l'altro, io ce l'ho, quella dei poveri, il pinguino.
1: Perché se sei in affitto non puoi farti l'impianto.
2: Super inefficiente. Però normalmente, se
1: sei in affitto non te lo fanno l'impianto. Ce l'ho, altrimenti rischiavo il divorzio, dice Moira.
2: Beh, non è male.
1: Nel senso che è stata imposta.
3: Chiedo per un amico.
1: Sì. Cosa chiedi?
3: Come impianto d'aria condizionata vale anche la mia compagna che mi sventola la foglia di palma
1: Stile
3: Cleopatra.
1: Nelle tue fantasie. Fra l'altro, doveva tenersi la settimana scorsa a Londra un summit dal titolo Caldo Estremo, come migliorare la gestione e rafforzare le azioni globali. Mm-hmm. Sai cosa hanno deciso in questo summit?
2: Cosa?
1: Niente, perché è stato annullato a causa del caldo estremo.
2: Ma dai, ma piantala, non ci credo.
1: Ti giuro, un summit sul caldo estremo annullato a causa del caldo estremo.
2: Genni.
4: Ma fatelo in inverno, no? Cosa Genni. Lo fate d'estate?
2: Sì.
1: Però è la prova definitiva che è un tema che va affrontato. Alcuni commenti sotto questa notizia del summit sul caldo estremo, annullato per caldo estremo. Uno dice: penso che sia stata una decisione presa a caldo, quello è vero. Si dovevano mettere a Londra.
2: Bello.
1: Il motivo dell'annullamento era nell'aria, questa è bella, per esempio, più senso cambiato. Sì. E uno dice anche: era una decisione che si ventilava da un po'.
2: Sono brillanti.
1: Anche il summit degli smemorati è stato rinviato perché non si è presentato nessuno. Che belle foto di impianti.

0: Non posso provvalutare. Cioè, una bella focaccia, mortadella, gorgonzola.
1: Adesso sono partiti ancora con la pizza. Diglielo tu che non stiamo parlando di pizza.
2: No, però. Però hanno citato il gorgonzola.
1: Ho capito, ma dai, stiamo parlando di aria condizionata. Ma
3: dai, aria condizionata.
1: Sono vocali sulle pizze. Ecco qua, c'è la foto. Migliore 4.500 franchi investiti di tutta la mia vita. E lo so, è tanto così.
2: Caspita.
1: Però vivo in un attico senza aria
2: condizionata. Ah, no, lì no. Come fai?
1: Come farei?
2: Sì, no. Altro che poi diventi tu la pizza, nel senso che rimani.
1: Penso che in futuro negli annunci di appartamenti ci sarà scritto in rosso e grande aria condizionata.
2: Eh sì.
1: Perché? Ah, fra l'altro, visto che i cinesi ci stanno prendendo in giro, cioè non tutti i cinesi, alcuni sui social.
2: A noi direte tre.
1: No, a tutti gli europei ci stanno trollando perché abbiamo caldo, molte case, uffici e scuole non hanno l'aria condizionata, mentre a quanto pare da loro è diffusissima, lo sapevi?
2: Sì.
1: In Cina non si fanno quelle paranoie lì ambientaliste, impatto energetico ambientale. Hanno tantissima aria condizionata e stanno meglio.
2: Vorrei vedere.
1: E ci prendono in giro. Ho visto il video di uno che monta un impianto di aria condizionata nella cuccia del cane.
2: No.
1: Sì.
2: Beh, è vero che poverini, anche
1: contatto,
2: loro.
1: Contatto di elemento esterno.
2: Lo split.
1: Perché
2: lo
1: dice, split. Esatto, su Mingo Hong Gan, ma fa in Cina in Ghana e dice che ci trattano male. Non è vero, ci fanno anche l'aria condizionata.
2: No, poi ci sono, altre cose.
1: Il più bello che ho visto, però, attenzione, l'ho visto ieri il video di un impianto di aria condizionata che comincia da un dettaglio dell'elemento esterno, no? L'inquadratura. Okay. Poi segue il tubo e va a far vedere dove porta.
2: Sì.
1: In un porcile.
2: Ma no!
1: C'è scritto pure i maiali in Cina hanno l'aria condizionata a 22 gradi. E voi siete lì a boccheggiare.
2: È vero che in Cina fanno tanto anche da quel punto di vista, però ho visto dei video dove negli ultimi anni hanno investito tantissimo nelle rinnovabili, ma proprio tantissimo.
1: Beh, però stanno meglio di noi, perché se anche i maiali hanno l'aria condizionata, sono lì che se la sciallano.
2: Sì.
1: Sono i famosi porci comodi. Da dove deriva Paltrax? Te l'ho detto?
2: Dopo lo racconto. Forse.

0: uno dei semidei del panorama dei DJ danzerecci più conosciuti al mondo, Martin Garrix e Ed Sheeran. Repeat it.
1: 130 l'autostrada, ma
0: esatto.
2: Ti ricordi?
0: Sì, la parte prima non l'abbiamo detta perché sono in fascia protetta. Però sono allora, tornato.
2: Metto un vocale che non ho preascoltato. Se parla di pizze, me ne vado.
0: Vai.
2: Perché se parla anche questo.
3: Io mi chiedo perché fanno i palazzi nuovi e non c'è l'aria condizionata dentro. Li costruiscono senza l'aria condizionata. Vogliono scuse per aumentare l'affitto. Picchiacela dentro, sarà condizionata.
0: È vero.
3: Contento l'inquilino, contento te che guadagni di più.
2: Ma sì, ma in futuro sì. Sarà così. No, in futuro secondo me sarà così.
0: No, che poi se ci pensi, non so, vabbè, qui in azienda abbiamo l'aria condizionata per forza. In certe zone, negli studi ci vuole perché sennò le macchine si surriscaldano e non vanno più. Però, a parte se lavori all'aria aperta, chiaramente, però quasi sempre nelle sedi di lavoro l'aria condizionata c'è. A casa?
2: No.
0: O te la fai tu o altrimenti che poi, ciccia.
2: Sul costo di un appartamento, che ormai costano milioni, sì. Un milione e mezzo.
0: Un bel sistema d'aria condizionata.
2: 3.000 franchi spendi.
0: Non ti rovinano.
2: O costruttore di appartamenti. Adesso in questa settimana in cui saremo insieme vorrei anche rievocare alcune cose. Anche riprovevoli che abbiamo fatto io e te insieme.
0: Bello, bello, mi piace.
2: Ho delle repliche da mettere,
0: okay.
2: Per vedere quanto poi ci vergogniamo a distanza di anni.
0: Bello, io sempre tantissimo.
2: Aureli mi ha mandato adesso una roba che io sì. Non ricordavo neanche di aver fatto. Vai. Con te. È una demo perché non c'è tutta. Se ti ricordi questa roba?
4: Stiamo andando.
5: Vado. C'era una volta in un paese lontano, lontano,
4: sì.
5: Un uomo che parlava solo con le consonanti. Cos'è un modem? Vabbè.
4: Esatto.
5: Vicino a lui abitava un uomo che parlava solo con le vocali. Un giorno si incontrarono e l'uomo che parlava solo con le consonanti disse:
2: perché?
5: Mi stai amando? L'uomo che parlava solo con le vocali gli rispose: la discussione si fece.
0: Ma venivano a te, però.
2: No, erano una specie di tortura.
0: Sì.
2: Tu lo leggevi a prima vista e cercavo di mettere.
0: Esatto.
2: Ma la cosa incredibile è che lei ce l'abbia registrata.
0: Non c'è limite alla depravazione. Comunque,
6: di quelle notti insonni. Nere pece come mani di benzina, in cui ci sentivamo

0: storia in una canzone molto bella dei Pinguini Tattici Nucleari, dentista croazia, e parlano di come si sono dovuti un po' piegare alle esigenze di mercato, come la nostra storia, Ottavio, noi che siamo dovuti fuggire da una vita di stenti. Ma e ci siamo più o meno rimasti.
1: Quasi ne abbiamo fatte insieme, gli showcase.
2: Mi ricordo.
3: Allora veniamo alla prima delle nostre malefatte.
0: Sì.
3: Correva l'anno 2005, uscì tanto di Jovanotti, e tu avesti un'idea, visto che noi facevamo anche gli alpini, no?
0: Sì.
3: Ti ricordi?
0: Sì, mi ricordo.
3: Che era?
0: Devo dirlo. Non la facciamo sentire.
3: No, dobbiamo rendere conto.
0: Niente, c'è un'esclamazione che diciamo fa parte del bacino linguistico della Bergamasca, che è pota.
3: E tu hai detto, sei arrivato un giorno e fa, facciamo pota.
0: Ho
3: detto, sì, bella idea. Ma penso che di questa canzone.
0: Ma tu pensa che l'abbiamo fatta davvero?
3: Ma no, ma cioè, non solo, ne ha parlato il TG di Italia 1.
0: Sì, mi ricordo.
3: È uscito anche un articolo su TGcom 24, Jovanotti in salsa bergamasca. Secondo me ha avuto un'attenzione esagerata,
0: sì, troppo,
3: visto che la canzone è quella che vi faccio sentire fra poco. Sì. Comunque, se la volete, scrivetemi pota che ve la mando, vai.
0: Va bene.
4: Come ti chiami?
5: Beppi.
4: Che cosa fai?
5: Alpino.
4: Da dove vieni?
5: Bergamo.
4: Di cosa vivi?
5: Grappa.
4: Che cosa cerchi?
5: Grappa.
4: Qual è il tuo scopo?
5: Grappa!
4: Altri obiettivi?
5: Picco il mulo di giorno, ma di notte lo bramo.
4: E sei felice?
5: Pota.
4: E sei felice?
5: Pota.
4: Pota. Boh, allora siete felici? Mi fa piacere.
5: Ma io sì, adesso vado anche in vacanza a Sermel, sai?
4: Boh, e sei felice, ma il mulo?
5: Si droga! Guarda te che ha solo!
4: Suoni anche la chitarra!
5: Certo, amplificatore a polenta!

0: cosa fai?
1: Vado in vacanza.
0: Col mulo?
1: Mi piacerebbe.
0: E invece?
1: Non posso.
0: Perché?
1: Mi hanno detto che in aereo posti mulo non ce n'è.
0: Cosa fai adesso?
1: Vado a dar via il mulo. Dai, vieni anche a darvi al mulo per andare in vacanza.
0: Ho già dato via l'anno scorso, non posso.
1: Sì. Tutti a darvi al mulo quest'anno.
2: Questa è storia. Mulo, storia della radio.
0: Darvi a
3: mulo. Ti
4: vergogni
3: anche tu.
4: Sì. Cosa provi a distanza di anni?
3: Imbarazzo potente.
4: Ma quanto imbarazzo?
3: Ma alla fine ma no, suona come me la ricordavo.
4: Calcola che non c'erano tutte le parodie che sentiamo oggi.
3: No,
4: adesso
3: no, con i
4: social ogni canzone che c'ha ha 200 parodie.
3: Poi con l'intelligenza artificiale anche è molto più semplice.
4: Poi mi ricordo che una lettrice del Giornale del Popolo scrisse indignata
3: certo,
4: per questa canzone in cui si citava più volte una parte del corpo femminile. E
3: certo. Sai cos'era la cosa più difficile? Era riuscire, non so se ti ricordi, ma a registrarla, perché poi ti veniva da ridere e dici ma non possiamo.
4: No, non possiamo veramente farla invece.

Ma perché poi si dice prendere il sole? Cioè, cazzo prendi? Che cazzo prendi il sole? Ma il sole non si fa a prendere. Cioè, cos'è? Prendi le stelle, prendi la luna, prendi il cielo, no. Poi devi prendere il sole, devi farti, capito, devi sfoggiare la tua forza. No, non riesci a prendere niente. Cioè, tanto si prende un gelato con sto caldo.

0: sai che molti degli ascoltatori che hanno richiesto Potta Potta Potta non l'avevano mai sentita, perché comunque del 2005, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Non erano
1: 21
0: ancora nati,
1: anni fa.
0: Non erano ancora nati o erano piccoli, tantissimi, sì, non l'avevano mai sentita. E se la volete continuate a scrivere quella parola. Adesso ti presento Mr. Sim.
1: Mr. Sim, Sim,
0: un collezionista italiano
1: di Sim.
0: Sì, bravo.
1: Ma non ci credo.
0: Sim, ma... no, ma non Sim per avere una quantità di sim, sim con numeri particolari.
1: Ok.
0: Ad esempio lui ha la sim 3.
1: Questo è già più normale.
0: Aspetta, no, beh, aspetta.
1: Per fortuna.
0: Lui ha la sim 34012344567.
1: Ma questa è bella.
0: È bella. È nel Guinness dei primati. La sua sim, questa qua.
1: Beh, vorrei vedere.
0: È la sequenza più lunga crescente. Oppure lui ha sempre questa sim 33 76 54 3210.
1: No, anche meravigliosa. Anche questa è bella, sì, la questa è bella, bella.
0: Ma la sua sim più ambita, attenzione, 333 333 333.
1: È facilissima da ricordare.
0: Prefisso 039.
1: Devi solo ricordarti quanti tre ci sono dentro.
0: Però 333, sai quanto gli hanno offerto?
1: No.
0: 2 milioni di dollari.
1: Cosa?
0: Uno da Dubai voleva questa sim 333. Ha offerto 2 milioni.
1: Potrebbe essere la nostra sim, ne avremmo diritto noi come Rete 3.
0: Rete 3, 333. Ti rendi conto, c'è una Dubai che avrebbe pagato 2 milioni di euro per avere alla fine un numero italiano, perché il prefisso è 00.
1: E poi scusa, stai a Dubai.
0: Fai 3 by. No, ma quante volte da piccolo abbiamo fatto questo numero senza sapere che fosse il suo? Non hai mai fatto
1: tantissimo? Sì, sì, sì, era schiacciando in continuazione.
0: Adesso proviamo a chiamarlo.
1: Vuoi provare a chiamarlo?
0: Sentiamo il numero. Lui ha detto che risponde solo ai numeri noti in un'intervista, però magari ci va bene.
1: Ah. Non ci ha bloccati?
0: Anche perché adesso l'ha diffuso in tutto il mondo questo numero.
1: Chissà, magari lo stanno chiamando tutti.
0: No, l'ha tolta secondo me. Mr. Sim? Allo, Mr. Sim? Mr. Sim? Ma
1: non risponde.
0: Rete 3, 3, 3, 3. Niente, no.
1: Niente da fare.
0: Ci ho provato.
1: Funziona però.
0: No, ho detto magari...
1: però suona.
0: Allora vuol dire che l'ha inserita comunque, se non
1: sì.
0: Se avesse risposto, sai cosa gli avrei detto?
1: Cosa gli avresti detto?
0: Attenzione.
2: This is a call from the Swiss police. It appears that there are strange movement on your bank account.
1: Sai che l'ho ricevuta anch'io.
2: Please send us your IBAN number now and your credit card number now.

0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno.
0: Buondì, siamo di Radio Futura.
1: Sì.
0: Senta, c'è qui il Mago Splendor, glielo passo un attimo.
1: Sì, grazie.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io sono Mago di Splendor.
1: Sì.
2: Posso prevedere Futura?
1: Sì, ma a me non interessa niente.
2: Non vuole sapere cosa fa lei nel 2020?
1: Ah, spero di non più esserci.
2: Allora ripeti con me formula magica, Savuta.
1: No, no, non ripeto niente.
2: No, formula magica fa vivere tantissimo.
1: No, no, ma io non voglio vivere tantissimo. Deve capire questo.
2: Quando tu mangia?
1: Sì.
2: Cosa mangia?
1: Ma io mangio di tutto.
2: Allora, diciamo formula per mangiare, spiedino.
1: No, no, io non dico nessuna formula.
2: Quando tu non dici formula, dopo va di traverso, eh?
1: No, assolutamente, non mi va niente di traverso perché io mastico bene, mangio lentamente.
2: Ah, ma una signora Pina non ha detto mia formula, è andato tutto traversi.
1: Ah, questo a me non interessa, la signora Pina.
2: È perché lei non ha detto mia formula, scusa.
1: Io non mi chiamo Pina e non ho detto la sua formula, non sarà mica un dio in terra lei.
2: Io sì, io puoi fare tutto quello che vuole.
1: Ecco, beato lei.
2: Io sono il profeta Splendor.
1: Profeta Splendor?
2: Sì.
1: E da dove discende? Da Sirio?
2: Esattamente. Come tu fai a saperlo?
1: Ma io lo sento perché ho sesto senso.
2: Ah, tu sei sesto senso?
1: Sì, esatto.
2: Allora mi puoi dire come faccio settimana prossima?
1: Che c'ho no, io penso per me, non penso per gli altri.
2: No, ma io cerco una donna, volevo sapere se trovo, me lo puoi dire?
1: Se lei cerca una donna?
2: Sì.
1: Ma guardi, di donne ce ne sono, ogni uomo ha sette donne.
2: E quindi io trovo facile?
1: Ma senz'altro, lo troverà facile.
2: E per il lavoro cosa mi dice?
1: Ma il lavoro andrà bene, sempre lei.
2: Ah, sempre bene?
1: Ma certo.
2: Come sono con te? E poi per la salute?
1: Ma la salute anche, basta che lei mastichi bene, che mangi normale e un po' di tutto, vedrà che arriverà sul Sirio in buone condizioni.

0: È stato un periodo della tua carriera, se vogliamo chiamarla così, Ottavio, dove tu chiamavi le persone, le importunavi durante il giorno mentre lavoravano, esatto, e gli facevi la candid
1: adesso
0: radio.
1: Non ce la farei più, non ce la farei più, mi sento male.
0: Coadiuvato da Charlie, che salutiamo tantissimo.
1: Ciao Charlie,
0: che era
1: com'è?
0: La tua complice.
1: Ciao Charlie. Adesso qui un questionario,
0: sì,
1: da cui si capisce se hai un rapporto sano o malato con la tua auto.
0: Mm-hmm.
1: Tu come ti vedi?
0: Io non ce l'ho l'auto.
1: Non hai nessun rapporto con l'auto?
0: No, ormai non più.
1: Non hai più l'auto?
0: No.
1: Allora, leggerò delle affermazioni, se rispondete sì ad almeno due di queste, siete un malauto. Siete un malauto, vuol dire che dovete rivedere un po' il vostro rapporto con la vostra auto.
0: Diventa morbosello.
1: Allora, ripeto, se rispondete sì a più di due, siete un malauto. Prima frase, hai dato un nome alla tua auto?
0: Abbiamo tempo per marcar giù.
1: La lavi almeno una volta alla settimana? Vedi già, se la lavi una volta alla settimana e le hai dato il nome. Passi l'aspirapolvere anche sui tappetini, questo è molto grave, è un segnale molto grave.
0: Beh... No, però dai, no, non è così grave. No, non la devi passare.
1: No, vabbè, adesso vediamo poi se coincidono. Non la parcheggi mai di fianco a un'altra per paura delle sportellate.
0: Beh, quello.
1: Sì, questo lo faccio, ma mi sa che è l'unica.
0: Okay.
1: È vietato introdurre cibi o bevande, assolutamente vietato. Non la presti a nessun altro. Non la presti a nessun altro.
0: Ok.
1: Secondo me sono già usciti dei malauto finora. Vale anche per il furgone del lavoro? In un certo senso sì, però quello non è il tuo. Comunque sì, stendiamolo anche al furgone. Hai la sua foto sul desktop del PC. Sai che ci sono quelli che hanno la foto dell'auto?
0: Sì.
1: O sul profilo WhatsApp, molto orgogliosi della loro ribassata. Quando la porti dal meccanico gli dici me la tratti bene.
0: Ok.
1: Ti piace.
0: E la saluti piangendo.
1: Sì, esatto. Dopo aver parcheggiato ti allontani mantenendo lo sguardo fisso su di lei.
0: Ok.
1: È un altro segnale molto grave. La sera scendi a darle la buonanotte.
0: Ok.
1: E poi fai la strada più lunga solo per il piacere di guidarla.
0: Ok. Tendiamo i vertici. Abbiamo ancora 30 secondi.
1: Secondo me ne abbiamo beccato.
0: Giù le penne, basta, giù le penne. Ragazzi, via, adesso mettete il tema da parte.
1: Se avete scoperto di essere dei malauti, scriveteci che poi ho la terapia.
0: Dai.

0: Sono arrivati, hanno risposto al tuo formulario.
1: Questionario del malauto.
0: Sì,
2: sì, ma ne abbiamo molti, lo sapevo. Cioè, ha risposto 5 sì,
0: già oltre. Sei da galera.
2: Sono così col furgone del lavoro. Beh, se, vuol dire che ci tieni, no?
0: Questo vuol dire il tuo, insomma, il tuo datore di lavoro.
2: È molto rispettoso delle cose non tue.
0: Dovrebbe essere fiero.
2: Quando do un passaggio a qualcuno sulla mia auto, gli chiedo gentilmente di togliersi le scarpe.
1: Gravissimo te, ma te sei gravissimo, ma dai! Ma fatti
0: ecco,
1: vedere.
0: C'è il malauto e dall'altra parte dello spettro c'è Guglielmoni.
2: Esatto.
0: Cioè, proprio esatto. C'è chi dovrebbe essere denunciato all'Associazione Internazionale dei Produttori di Automobili.
2: Lì se ti dà un passaggio ti chiede di mettere la tuta igienica, quella
0: di tessuto non tessuto.
2: Molti malauto, dalla mia esperienza, hanno l'auto nera.
0: Sì.
2: Tendenzialmente, non so perché, magari.
0: Ok. Sono perché è elegante, forse la rivendi anche più
2: facilmente. Allora, ho detto, se vi siete riconosciuti nel questionario del malauto, vi do la soluzione. Non vi do una soluzione, vi aiuto a relativizzare.
0: Vai.
2: Perché c'è chi è messo peggio di voi.
3: Mi chiamo Nathaniel, ho 27 anni e sono fidanzato con la mia auto. Ciao tesoro. Sei bellissima.
4: Nathaniel è fidanzato con un'auto che ha chiamato Chase.
3: È stato amore a prima vista. La carrozzeria, gli interni. Ho sentito subito un'attrazione istantanea per ogni sua parte. Le piace la musica che piace a me. Sei stupenda. Ti amo, tesoro. Di solito la bacio qui e la accarezzo di lato.

0: Che carini, Kings of Convenience, Erlend Oye è uno di loro due, loro norvegesi d'origine, si è innamorato così tanto dell'Italia quando c'erano stati per interviste, concerti, che ci si è trasferito, è andato a abitare nel sud dell'Italia, dalla Norvegia. Allora, siamo arrivati...
1: Radio, televisione...
0: Poi in ritardo, come sempre... Del resto il mio modus operandi come serial killer mi contraddistingue. Le 12 e 2 minuti, buon appetito a tutti e a tutte. Patrax, Ottavio con voi ancora per mezz'ora.
2: Sì, sono ancora un po' destabilizzati dal ragazzo che si
0: Nathaniel.
2: Si è fidanzato con l'auto e fanno le cose, cioè non sì. È che è un amor platonico. Questa storia ha ricordato a Web Spider una serie televisiva statunitense di metà anni 60. Mm-hmm. Senti la trama? Una macchina degli anni 30 si reincarna nella mamma del proprietario.
0: Cioè, ma è vero.
2: Te la ricordi?
0: Sì, ma mi
2: My
0: ricordo
2: mother the car. My mother the car.
0: Boh, io mi ricordo Kit.
3: Michael.
2: No, ma
3: Michael.
2: Quella è assurda. Cioè, un'auto degli anni 30
0: si rincarna, non la madre.
2: Viene demolita e diventa la madre del proprietario. Che storia è? Vogliamo sapere di più? Raccontaci la trama.
0: Mi ricorda qualcosa.
2: Lo so.
0: Mamma mia. Letteralmente, mamma mia. Allora, alle 12:03 minuti. Buon appetito a tutti e a tutte. Come detto, ancora mezz'oretta in compagnia. Naughty Boy con Sam Smith, la

0: Allora, com'è finita la partita, Ottavio? Aria condizionata ce l'ho, non ce l'ho?
1: Triplo fischio finale per la partita di oggi.
0: Vai,
1: tra
0: vai.
1: Chi ha l'aria condizionata e non ce l'ha, intendendo per aria condizionata un impianto fisso.
0: Sì, aspetta, no, aspetta che faccio il fischio finale.
1: Si chiude qui la partita.
0: Ok, basta.
1: Come prevedevo, è stata una partita molto squilibrata perché per 74 che ci hanno scritto ce l'ho, 156 hanno scritto non ce l'ho.
0: Pensa a rifarlo. Cari, non ce l'ha visti.
1: Secondo me, se la tendenza è questa, fra 10 anni stravince il ce l'ho, perché tutti vorranno.
0: Pian pianino, ma per forza, se poi si verificano questi periodi di caldazza potente, sì. Sì. Beh, cosa dice? Bravi. No, non si può dire bella prestazione.
1: Esatto,
0: no.
1: Invidiamo
0: mister, cosa ne pensa? Come è andata questa?
2: Ma penso che la squadra
0: gira bene.
2: Abbiamo messo tutto quello che aveva dentro.
0: Okay.
2: Un singolo
0: la difesa,
2: episodio.
0: Però, forse un po' no.
2: Ma la difesa ha fatto quello che poteva, ovvio che gli altri sono più alti, non possiamo farvi l'altro.
0: Sì, le solite scuse. Va bene.
1: Volevi lanciare tu una partita?
0: Sì, giustamente. A proposito di mister, a proposito di calcio, a proposito di mondiali di La Tribù del Calcio, già lo sapete forse, ma se ancora non lo sapete lasciate che vi si ricordi l'uscita che ci sarà venerdì 3 luglio in occasione dei 16esimi per la Nati. La Tribù del Calcio si sposta all'esterno, va a finire a Piazzale alla Valle, dove già dalla mattina presto, chiaramente perché la partita credo che sarà pianificata veramente la mattina molto presto dalle 5, saremo in diretta da Piazzale alla Valle con tutta la cumpa della Tribù del Calcio che sarà lì per commentare poi anche proprio la partita in diretta lì col Piazzale alla Valle, con tutte le persone che ci saranno, i 16esimi della finale, appunto i 16esimi di finale della Svizzera. Si tiferà, si commenterà, si farà colazione insieme e all'alba si guarderà la partita e la si commenterà insieme. Ovviamente vi aspettiamo tutti venerdì 3 luglio, come detto, Mendrisio, Piazzale alla Valle, con tutta la crew della Tribù del Calcio. Se non ce la potete fare, poi Sabah Sandir, la partita e il commento saranno anche in diretta ovviamente su Rete 3.

0: Dance, i personaggi che hanno fatto la storia della sfiga, raccontati da Ulderico Sbuffa.
1: Ciao Ulderico, bentornato.
2: Oh, hai visto che sono tornato?
1: Certo.
2: Come va Pipillo di Armadillo?
1: Pipillo di Armadillo.
2: Sì, è presente quello che gli armadilli usano per fare altri armadilli?
1: Sì, va bene, anch'io ti voglio bene. Di che cosa ci parli oggi?
2: Oggi vi presenterò il calcio parlato.
1: No, dai Ulderico, cosa? Ma che noia. Ti contattiamo e ti vogliamo qui da noi proprio perché tu ci racconti di sport, storie assurde, come le sai solo tu, ma concrete, di campioni veri, non i dibattiti sul calcio.
2: No, no, no, no, attenzione, aspetta, non quel calcio parlato.
1: Non quello, quale allora?
2: Il calcio parlato come disciplina che esiste, o perlomeno è esistito.
1: Ma va? E dove, scusa?
2: Dove vuoi che sia nato? In Sud America, la patria del grande football.
1: Allora il Brasile?
2: No, no, no, siamo nella Repubblica del Guantanamo.
1: Cos'è?
2: Anni 30,
1: okay.
2: I colpi di Stato e i cambi di governo sono all'ordine del giorno nel martoriato continente sudamericano.
1: Quando parti con le storie così io mi gaso tanti, mi fomento proprio.
2: In quegli anni con un golpe era salito al potere nel Guantanamo,
1: sì?
2: Un certo Felipe Simbolas.
1: Simbolas, che tradotto vuol dire?
2: Credo che tutti capiscano cosa vuol dire Simbolas.
1: Sì, più o meno.
2: Il nome si deve al fatto che da piccolo stava in porta,
1: sì?
2: Doveva parare un rigore tirato dal ragazzo più potente della squadra avversaria.
1: Okay.
2: E Lobice. Un tiro da fermo da 250 all'ora. Uno che mangiava mezzo bue a colazione.
1: Ok, va bene.
2: Simbolas è uno scricciolo.
1: Uno scricciolo piccolino.
2: 1,10 x 30 kg.
1: Sì.
2: È lì in porta che aspetta il tiro di Elobice.
1: No, povero.
2: Che non si fa pregare.
1: Ok.
2: Tre passi di rincorsa,
1: sì.
2: E una smina pazzesca che colpisce Simbolas.
1: Sì.
2: Non ti dico dove, ti dico solo che fino a lì si chiamava Combolas.
1: No, che tragedia. Prima Combolas, dopo Simbolas.
2: Un dolore fortissimo.
1: Ci credo.
2: Inutile dire che Simbolas da quel giorno era traumatizzato dalla vista di un pallone da calcio.
1: E cosa succede?
2: Bene, passano gli anni.
1: Ok.
2: Simbolas diventa dittatore.
1: Da piccolo, grande dittatore, sì.
2: Di abolire il calcio non se ne parla perché siamo pur sempre in Sud America.
1: Ma infatti lì è religione.
2: Cosa fa?
1: Cosa fa?
2: Proibisce il pallone, nel senso della palla.
1: Come si fa a giocare a calcio senza palla?
2: Appunto, è lì che nasce il football hablado, il calcio parlato.
1: Ma dai, ma come si fa? Scusa,
2: allora,
1: il calcio
2: passa la palla vocalmente. Si dice, ce l'hai tu, è tua, Tom. Lui dice, adesso la cross al numero 10. Il numero 10 dice, me la sposto sul destro e la tiro nell'angolino.
1: Cioè,
2: tutto solo parlando.
1: È ovvio.
2: Dovevano immaginarsi di avere il pallone.
1: Ci voleva fantasia.
2: E infatti lì è nato il termine fantasista. E non ti dico quanti episodi di gol fantasma.
1: Ma va... ci credo.
2: Pensa, uno col calcio parlato una volta fatto 48 ore di palleggi senza mai farla cadere.
1: Voglio vedere.
2: Diceva solo
1: fai.
2: Destro, destro, destro, sinistro, ginocchio, testa. Quando la lanciava in alto faceva destro, destro, destro, sinistro, destro.
1: No, ma senti, allora qui ci sono delle pillole, quelle nuove, viola, non le hai mai prese?
2: Viola,
1: prima?
2: Non le ho mai assaggiate, viola,
1: no, infatti,
2: di cosa sanno, Luca?
1: No, tranquillo, sanno di pace e tranquillità.
2: Noi ne abbiamo tanto bisogno nel
1: quattro. Ma infatti, voi, quattro, sì.
2: Luca, ma dopo mi canti anche la canzoncina?
1: Sì, sì, dai, andiamo, ti canto la canzoncina.
2: Ho dentro tantissime storie,
1: lo so,
2: Luca,
1: lo so, tienile dentro per il momento.

0: Voce pazzesca di Whitney Houston dal 1990, I'm Your Baby Tonight. La voce pazzesca, bellissima, di Ottavio.
1: Ciao, come stai?
0: Tutto bene? Uguale a quella di Whitney.
1: Presenti tua sorella.
0: Sì, bella, bella. Allora, questa è la tua voce normale. Esatto. Ricordiamo che la tua voce normale è fatica.
2: Ma il calcio parlato non era male.
0: Era molto bello. Fucibò parlato, hablado.
2: Si può fare qualsiasi sport.
0: È fortissimo. Guarda, guarda.
2: Cos'è?
0: Petto.
2: Grande.
0: Nuca.
2: No, grandissimo.
0: Petto. Fronte. Orecchio. Lascia perdere, guarda, così, un talento naturale.
2: Abbiamo svelato oggi il vero nome di Paltrax, che è Paitinedi, vi faccio risentire la sigla.

0: pai tinedi.
1: Posso dire da dove viene questa cosa del pai tinedi?
2: No,
1: tu ti divertivi a fare gli scherzi al telefono e mi ricordo che una volta io ero in mensa durante la pausa di mezzogiorno e Ottavio ha fatto finta di chiamare la nostra mitica Emi, che lavorava in mensa, la nostra cameriera, chiedendo di un certo pai tinedi. E lei mi conosce da quando ero bambino, perché mi conosce da quando ero piccolo, e lei comincia a urlare e lui dice, e tu chiedevi, ma sì, è lì sicuramente, lei urla pai tinedi!
2: E non eri tu.
1: E non ero io, e io solo io sapevo che tu mi chiamavi così e ridevo tantissimo, e poverina, l'hai presa in giro. Ma comunque anche lei aveva un grande senso dell'umorismo e si è messa a ridere. Detto questo, Ottavio, a domani. Resto qui ancora un pochino per leggere i titoli dell'edizione del Radio Giornale delle 12.30. E niente, con Ottavio ci ritroveremo domani alle 11.
2: Tiro fuori altra robaccia che abbiamo fatto.
1: Ah, no,
2: altra robaccia che abbiamo fatto.
1: Vergogna!

0: ti ricorderai.
1: Andiamo a vedere uno sguardo alla meteo per quanto riguarda la giornata di oggi e le prossime giornate. Rapidamente, per oggi sarà così, parzialmente soleggiato con qualche accumulo e possibile temporale sparso nella seconda parte della giornata, basse quote e temperatura massima sui 31 gradi. Per domani, mercoledì, al mattino nuvolosità spesso estesa con rovesci e temporali sparsi alternati a intervalli soleggiati. A partire dalle ore centrali, sempre per domani, nel Ticino centro-meridionale, possibili temporali anche di forte intensità. Dal tardo pomeriggio attenuazione dei fenomeni e passaggio a tempo asciutto con cieli via più sereni e le massime attorno ai 30 gradi. Poi invece, per quanto riguarda, vediamo un po' il bollettino del traffico, l'ultimissimo pervenuto una decina di minuti fa. Si informa che sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. La situazione ai portali della galleria sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Irolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Irolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschen le code sono di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti. Adesso uno sguardo ai titoli dell'RG delle 12.30.
2: 3 News.
1: Sui ristorni delle imposte dei frontalieri, il governo ticinese ha annunciato oggi un blocco parziale in risposta alla cosiddetta tassa sulla salute che la Lombardia vuole imporre ai vecchi permessi G. La decisione del Consiglio di Stato è un segnale all'Italia, ma anche al Consiglio federale. Proprio stamattina la direttrice del Dipartimento federale delle finanze, Karin Keller-Sutter, è a Roma per incontrare il suo omologo italiano, Giancarlo Giorgetti. Nessuna eccezione per la Svizzera sull'acciaio esportato verso l'Unione Europea. Bruxelles ha deciso, da domani si riducono le quote esenti da dazi. Sui dazi americani invece c'è delusione fra gli imprenditori per l'assenza di risultati ottenuti da Guy Parmelin durante la sua visita negli Stati Uniti. E in Medio Oriente un nuovo rapporto di un'ONG israeliana rivela un numero senza precedenti di giovani vittime, bambini e minorenne palestinesi uccisi dalle forze israeliane e in Cisgiordania. La Germania non è più una squadra di classe mondiale. L'ex attaccante Oliver Neuville critica la nazionale tedesca dopo l'eliminazione contro il Paraguay nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo.
2: Rete 3 Sport.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
4: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Fanno e faranno discutere le eliminazioni di Olanda e Germania nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Se quella degli Orange ci può anche stare contro un Marocco sempre più convincente, quella della Mannschaft è per certi versi clamorosa perché è rimediata contro un rispettabile Paraguay, certo, ma tutt'altro che irresistibile. Dunque, Paraguay agli ottavi contro la vincente di Francia-Svezia di stasera alle 23. Completa il programma odierno Costa d'Avorio Norvegia delle 19. La vincente affronterà il Brasile, l'ottavo già noto, e quello tra Marocco e Canada. Sempre per il calcio, l'Inter ha ufficializzato l'addio di Jan Sommer dopo 3 stagioni, mentre Nico Paz rimarrà ancora un anno al Como. Nella tennis infine, seconda giornata a Wimbledon con 3 svizzeri in campo. Stan Wawrinka in serata affronta l'italiano Berrettini. Nel pomeriggio Vittoria Golubic è impegnata contro la bielorussa Simanovic. Più tardi Simona Waltert debutta contro la colombiana Osorio. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.

due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

Radio Televisione Svizzera.

cosa dicono Justin Timberlake e Chris Stapleton? Say something! Say something, di qualcosa, no? E allora che dire? Sometimes the greatest way to say something is to say nothing. Alle 13:32, buon pomeriggio! Oh, che bello passare un altro pomeriggio insieme. Io sono Julie Meletta e appunto sarò in vostra compagnia per le prossime ore. E dico così perché sono io che mi sento in vostra compagnia. Arrivano sempre dei bei messaggi allo 079-873-8073. Oggi stiamo anche un po' meglio, dai, è più fresco. A un certo punto a Bellinzona, e non solo, ma io ormai ero lì, pioveva pure, cioè dal nulla, una bella rinfrescata, tutte le finestre aperte e via! Cominciamo l'ultimo pomeriggio del mese di giugno così.

E vedi che ho parlato troppo in fretta, perché Ale mi dice: buon pomeriggio Julie, ma tanto fresco non è? E mi manda la foto della sua automobile che segna 34 gradi. Vabbè, sì, ma poi cambia veramente, veramente in fretta. Intanto Cosmo: ogni giorno, ogni notte, questo caldo. Ma qualcuno, tanti di voi immagino, si stanno preparando per partire per le vacanze, rinfrescarsi un po' al mare, al lago, in montagna. E oggi dal Post leggo un articolo che titola: perché fare i bagagli ci mette in crisi. In crisi. Pensiamo più alle cose che lasciamo che a quelle che servono, e più alla vacanza ideale che a quella che ci aspetta. Allora mi ha incuriosito, no, questo articolo. Intanto sulla questione dei bagagli, in crisi addirittura, cioè mi sembra una parola un po' forte, no? Non so per voi. Io forse sono un caso particolare e non di riferimento, perché è vero, a volte sento amici e amiche che dicono: domani non ci sono perché devo fare la valigia. Ma come devo fare? Ma scusa, ma per tutto il giorno tu fai la valigia? Cioè ti sei ritagliata il tempo, una giornata intera o un pomeriggio, per fare la valigia? Non lo so, a me sembra di aprire la valigia, cioè la apri, butti dentro due, tre cose, 4, 5, basta, cioè finisce lì, spazzolino e mutande, ricambi e via. Forse perché, non so voi, ma io ho più voglia di essere vestita bene a casa, cioè non a casa, ma nella mia vita quotidiana, più che in vacanza. In vacanza puoi essere anche un po' più rilassato, un po' più con la sabbia nei capelli, due straccetti e via, no? Senza troppa preparazione, senza pensarci troppo. Poi chiaro, magari la sera esci a bere qualcosa, mangiare qualche cosa, un vestitino, però senza troppe pippe mentali, come si dice. Ma magari sono solo io. Ah, vedo già il messaggio di Isa, che so che è completamente dall'altra parte.

0: Michael Jackson su Rete 3, You Rock My World.
1: Ciao Julie, nel mio caso dobbiamo prendere del tempo perché dobbiamo fare il punto della situazione, perché dobbiamo andare in Islanda. Si passa dagli 8 ai 15 gradi nel giro di un'ora e si va sotto le cascate, si va a fare delle cascate, devi fare il bagno nell'acqua calda, devi portarti il telo, devi asciugare di qua, di là, insomma ci vuole un attimo di concentrazione su quello. Poi per il resto sono d'accordo con te, quando vado al mare mi porto il minimo indispensabile, casomai compro, chi se ne frega.
0: Chi se ne frega? Sì, grazie Max per questo messaggio. È vero che io adesso stavo parlando delle destinazioni più marittime, più banali, però è bello, ecco, sentire anche delle destinazioni meno gettonate in estate, per esempio l'Islanda. Anzi, se qualcuno va in vacanza in un posto, non dico particolare, ma ecco, non nella solita Ibiza, ci faccia sapere. E quanto è bello però quando vai in vacanza al mare chiedere in hotel se hanno gli asciugamani per il mare e sentirsi rispondere sì, li abbiamo, non deve portarli. Quanto è un sollievo, cioè quanto spazio in valigia ti tolgono, così come l'ombrellone, no? Ce l'avete l'ombrellone? Per gli ospiti, certo. E beh sì, perché almeno non devi comprarlo tu e poi cosa te ne fai? Cioè buttarlo via è peccato, portarlo indietro, a meno che non sei in auto, non puoi. E allora diventa subito uno spreco. Altri messaggi. Michele, grazie per la foto, dice un bel tuffo nel lago prima di riprendere a lavorare, foto che sembra un dipinto, tra l'altro non so bene dove tu sia, se a Ginevra o a Lugano, perché potrebbe essere entrambi. E poi Vivi mi dice, io la valigia, ecco, allora lei ha capito tutto. Vivi, noi impariamo da te. Io la valigia prima la faccio nella mia testa, ok? E poi in 10 minuti la metto in pratica. Di certo non passo mezza giornata nell'armadio. E poi dice, ora sto preparando la borsa per andare via 3 giorni con la moto e lì poca roba essenziale. Baci a te, ma capito, cioè prima è mentale, Vivi, prima nella testa.

evitano alcune responsabilità, tipo non so pulire bene la casa. Vabbè, allora andiamo avanti. Perché fare i bagagli ci mette in crisi? Sempre da questo articolo del Post, lui parla, cioè lui, il giornalista in questione, parla di come è vero, ci imbattiamo in content creator che dicono ecco come fare la valigia perfetta, ecco qualche suggerimento per guadagnare spazio e tutte queste cavolate, permettetemelo, perché poi ognuno ha le sue esigenze personali e non sempre le cose sono così semplici, anzi a volte ci sono dei meccanismi della nostra mente che entrano in gioco e complicano un po' la situazione. Uno di questi è la cosiddetta avversione alla perdita, un concetto noto nelle scienze economiche e comportamentali, un concetto del 79 dal famoso psicologo Daniel Kahneman e dal suo collega Amos Tversky. Che cosa dice? In pratica dice che noi abbiamo una normale distorsione cognitiva per cui di fronte alla prospettiva di perdere o di guadagnare una certa cosa troviamo circa 2 volte più spiacevole la perdita che piacevole il guadagno. Allora, tante parole per dire che cosa? Per dire che se noi, che ne so, siamo in giro a Bellinzona sotto la pioggia e troviamo per terra 100 franchi ancora abbastanza asciutti da poterli usare e li prendiamo, ecco che questo ci rende felici uno. Ma se perdiamo 100 franchi in giro per strada, questo ci rende infelici 2. Capito? Cioè, l'effetto piacevole è la metà rispetto a quello spiacevole. Quindi, se applichiamo tutto questo anche alla preparazione dei bagagli, già il fatto di possedere qualcosa la fa sembrare importante e preziosa, tipo ho messo le infradito giuste in valigia, ma lasciarle fuori equivale a una perdita doppia. Ed è per quello che quando chiudiamo la valigia ci diciamo: oh, oddio, che ansia! Chissà se ho preso tutto.

0: Svizzera.
1: E di nuovo buon pomeriggio, sono le 14 e 2 minuti su Rete 3 in compagnia di Giulia Meletta.
0: Rete 3.
1: E le previsioni fino a questa sera: al sud abbastanza soleggiato, nelle Alpi più nuvoloso con qualche rovescio o temporale, in attenuazione nella notte. Al nord solo in parte soleggiato con sviluppo di rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in serata in grado di toccare anche le pianure, le massime tra 29 e 31 gradi. Brevemente anche per domani, mercoledì, al sud nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi a partire dalle Alpi, in serata rasserenamento e arrivo del vento da nord. A nord in pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi e verso est nuvoloso con temporali, a tratti anche intensi, temperature tra 17 e 31 gradi. Adesso le ultime notizie.
0: 3 News.
2: Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di bloccare in via cautelativa una parte dei ristorni fiscali destinati all'Italia, lo ha annunciato il presidente del governo Claudio Zali. Saranno sospesi circa 50 milioni di franchi, pari alla quota destinata alla Lombardia per il secondo semestre dell'anno. La misura è una risposta alla cosiddetta tassa sulla salute introdotta dall'Italia per i vecchi frontalieri, che il Ticino considera una violazione dell'accordo fiscale tra i due paesi. Il cantone chiede ora alla Confederazione di intervenire con Roma per trovare una soluzione politica. Il tema è infatti al centro della visita a Roma della consigliera federale Cari Kelle-Sutter. La responsabile delle finanze incontra l'omologo Giancarlo Giorgetti. A quasi una settimana dal devastante terremoto in Venezuela continua la corsa contro il tempo per trovare superstiti tra le macerie. Il bilancio delle vittime è salito a 1700. Cresce la frustrazione della popolazione per una gestione degli aiuti ritenuta insufficiente. Molti sfollati dormono ancora nei parchi e, secondo diverse testimonianze, i soccorsi internazionali incontrano ostacoli nell'accesso alle zone colpite. Amnesty International chiede maggiore trasparenza sul numero di vittime e dispersi e denuncia una situazione umanitaria già gravemente compromessa prima del sisma. Nel canton Soletta prosegue la stretta contro la criminalità organizzata. Nel primo semestre dell'anno, durante 22 controlli mirati, le autorità hanno chiuso 9 attività commerciali e denunciato 20 persone per violazioni della legislazione economica e del lavoro. Sequestrate anche una tonnellata di carne, droga, tavoli da poker e un apparecchio per il gioco d'azzardo. I controlli hanno interessato soprattutto ristoranti, barbershop, locali a luci rosse e aziende alimentari.
1: Il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 15.

0: Ma ti sembra normale? Ma a meno che non sia la tua passione fare le valigie?
1: Io veramente faccio effettivamente la valigia di tutti, ma proprio di tutti, anche del partner.
0: Ma perché?
1: Ho preso una giornata intera
0: di vacanza,
1: prima delle vacanze, solo per fare le valigie.
0: No, dai.
1: È uno stress queste valigie.
0: È uno stress.
1: Ma preferisco senz'altro l'estate che l'inverno, perché anche se dimentico qualcosa, tanto in costume da bagno rimaniamo.
0: Sì, questo è vero. Poi sei più leggero in estate, non è che devi mettere in valigia maglioni. Però perché? Ma fagliela fare a lui la valigia. Oppure vi date il cambio, no? La prossima volta prende lui un giorno di libero per fare le valigie a tutti. Allora, perché spesso prepariamo bagagli più pieni del necessario? Sempre usando concetti dell'economia comportamentale, uscito sul post questa riflessione. C'è una cosa che si chiama pregiudizio di diversificazione, non la faccio complicata, dirò solo che è il fenomeno per cui quando immaginiamo il futuro tendiamo a voler avere più opzioni del necessario, della serie metti che piove, metti che poi ho freddo, o metti che, non lo so, finisco il libro, e no, perché devo portare più di un libro, uno è un thriller, va bene, però se voglio una cosa più leggera porto magari anche... la, non lo so, la biografia di Michelle Obama, che poi magari non è nemmeno così più leggera, però voglio avere più opzioni. E come va a finire? Ovviamente che non leggerò nemmeno un libro, o che quei pantaloni lunghi che ho portato sull'isola tropicale ovviamente rimarranno intonsi, torneranno così come erano prima.

0: qualsiasi cosa voi stiate vivendo, qualsiasi avversità si trovi sul vostro cammino, sappiate che andrà tutto bene. It's gonna be alright. E beh, se ce lo dicono gli East 17, ce lo dicono dal 93. Dal 93 in fondo tutte le avversità, ma chi se le ricorda più? Ci facciamo tante menate. Per che cosa in fondo? Per la valigia? In questo caso sentiamo Sephora. Sephora, allora, lei ha una filosofia che io ho deciso che la voglio abbracciare. Dice: io mi porto i vestiti in vacanza, no? Io mi porto i vestiti che hanno fatto già la loro vita, quindi smunti, bucati, ecco, un po' così lasciati andare, così se al ritorno non ci stanno più in valigia possono essere buttati. E poi dice: tutte le mie calze rotte sono state buttate in cestini in giro per il mondo. Mamma mia, questa è l'arte di saper vivere, o no?
1: Io e l'amico compagna zero problemi per quando partiamo, abbiamo pochi vestiti, quindi in estate sono quelli, in inverno sono quelli, c'è poco da scegliere, si buttano dentro quelli e via. Ho detto per caso quelli?
0: No, ok, adesso ho capito, cioè in estate sono questi, in inverno sono quelli, non che sono, che sono sempre gli stessi, è un po' complicato. E poi, sempre leggendo i vostri messaggi, Simona dice: io per non sbagliare mi porto solo il costume da bagno e un paio di pareo. Quello che manca poi è una scusa per comperarlo. E mi trasporto quest'anno un libro di 1360 pagine. 1360! E allora ero curiosa, no? Ho chiesto che libro è. Mi ricordo solo l'autore, Ken Follett. Ecco, se avete anche degli spunti di libri da portare al mare, magari non proprio da 1360 pagine, perché c'è anche un peso non indifferente che ti devi portare dietro e lo dedichi solo ai libri che hai già cominciato e che ti hanno appassionato a tal punto da non potertene separare, per tutto il resto c'è il libro elettronico, anche se non è la stessa cosa, no? Non è proprio uguale.

0: bellissimo sentire anche le vostre esperienze. Come vi state preparando per l'estate, per le vacanze? Che cosa fate?
1: Ciao Julie, mio marito e io stiamo facendo le prime vacanze senza figli dopo averli cresciuti. Mm. Abbiamo camperizzato il nostro furgone l'anno scorso, veramente minimal. Quest'anno abbiamo aggiunto un armadio e ci portiamo appresso zaini da montagna, tappeti da mettere fuori sotto il camper, la tendina per il sole, le costume da bagno, le sedie, il tavolino da picnic.
0: Ma wow.
1: C'è dentro, ti dico, il mondo. Siamo riusciti a caricare anche il kayak quest'anno, però lui è una vergine e quindi pacchetta tutto millimetricamente. Abbiamo dentro i fornelli da cucina, le stoviglie, questo, quello e quell'altro, pieghiamo il materasso, tutto centellinato e quindi si parte minimal ma efficaci e si torna che non c'è niente fuori di posto, veramente.
0: Bello.
1: Solo i panni sporchi da lavare,
0: bellissimo,
1: quindi, perfetto. O si occupa lui, pacchetta lui, io non ne voglio sapere.
0: Grazie per questa testimonianza. Interessante anche il fatto di camperizzare il proprio furgone. Io adesso vi parlo proprio da persona che non ne sa nulla, ma è un'idea affascinante. Forse qualche anno fa avrei fatto la difficile, avrei detto però, che ne so, la doccia, c'è la doccia, c'è il modo, no? O comunque vai in un campeggio e lì puoi comunque prenderti cura di te in questo senso. Però ecco, è una qualche cosa che ha sempre più fascino, cioè siamo sempre più soggetti al fascino del camper e poi a volte scopri dei posti bellissimi dove poter dormire appunto col camper, così vicino alla natura o nella natura, immersi nella natura. Io ho scoperto, ma per caso proprio, dopo anni e anni che andavo in Liguria per andare a trovare mio padre, e dopo anni che andavo nello stesso posto, così per caso passeggiando per le spiagge di Sanremo, ho trovato un camping bellissimo, ma proprio, e c'erano tutti i camper, appunto, proprio come raccontava la nostra Valeria, con i tavolini fuori, con tutto il necessario, e se ne stavano proprio lì, cioè sul mare, ma non che c'è in mezzo una stradina o c'è di mezzo, che ne so, una spiaggia, proprio lì davanti alle onde. Le onde che si infrangono sugli scogli e il tuo camper proprio lì. Proprio lì che ti arriva la schiumetta, no?

0: che poi c'è esperienza e esperienza. Adesso ci sono anche questi hotel. Hotel, oddio, mettiamo tante virgolette. Sì, sto per essere polemica. Senza muri, senza pareti, ma non intenda, cioè proprio il letto, le stanze con sì, va bene, alcune pareti, ma non proprio, cioè senza tetto, tutto all'aperto. Sono esperienze che ti vendono come wild, la wild experience, ma poi in realtà sono anche abbastanza costose. E non so se qualcuno di voi all'ascolto abbia mai provato, ma io ho fatto forse una o due notti così e mai più, basta. Adesso sento troppi rumori di insetti, le formiche per terra. No, non ce la faccio, mi dispiace. Lo ammetto, sono un po' troppo princess per questo tipo di esperienza. Che poi a tornare in un hotel, anche così da quattro soldi, proprio buttato là, in un motel, coi postacci, che però ha il tetto e le pareti, ti senti molto più tranquillo, almeno per me, ti svegli anche più riposato. Però il camper, sì, dai, basta, applausi, così è partito. Devo dire che è un'esperienza che mi piacerebbe fare. E poi, appunto, vedendoli anche in giro, dicevo, sul mare, e vedendo anche le foto di Valeria che mi manda proprio la foto del camper sul mare.
1: Intendi così?
0: Sì, così.
1: ti confermo, vista mare, che più vista mare non
0: ma
1: si può.
0: Ma che bello.
1: Più vista mare di così non si può.
0: Ma eri lì però, perché mi sembra di riconoscerlo questo luogo, appunto, dicevo, spesso vedi, no, dei campeggi bellissimi anche sul mare. Ma non proprio sul mare, di solito c'è almeno la spiaggia o la strada di mezzo, invece in questo caso no. Bene, allora, andando avanti, vi segnalo che tra una mezz'oretta avremo con noi anche un ospite che ci parlerà proprio di viaggi. E lei è un'esperta in questo senso, perché è andata in giro per il mondo. Qualcuno ha già capito di chi sto parlando.

altro che sesso e samba. perché volevo dire quando bionda aurora, perché allora possiamo farci indorare dall'aurora del mattino. Venerdì 3 luglio, questo venerdì che arriva, che cosa succede? La tribù del calcio si sveglierà prestissimo, dalle 5 del mattino, quindi aurora biondissima. Saremo in diretta da Piazzale alla Valle di Mendrisio per vivere insieme i 16esimi di finale della Svizzera, o meglio ci sarà la tribù del calcio, e quindi si tifa, si commenta, si farà colazione insieme, poi si aspetterà l'alba, così con la partita, una mattina diversa, una partita da non perdere per chi segue i mondiali di calcio, e un solo grido: Hope Swiss. Questo venerdì 3 luglio dalle 5, Piazzale alla Valle di Mendrisio, in diretta su Rete 3.

qualche cosa di dramatic, di teatrale, la nuova di Elias Bertini, Big Bang. L'abbiamo ascoltata su Rete 3 alle 14:53 minuti. Vi ho anticipato che avremmo avuto un ospite, qualcuno l'ha già beccata perché ho detto che è stata in giro per il mondo. Vabbè, chi capisce ha capito, gli altri capiranno tra poco in realtà. E intanto prima ascoltiamo Federica Abbate, che era da un po' che non la sentivamo. Federica Abbate, questa cantautrice e paroliera italiana, ha scritto dei brani molto, diciamo, che sono girati tanto in Italia. Ha scritto per Fedez, per Noemi, per Marrakesh, Baby K, Giusy Ferreri, la lista poi va avanti. Ha anche il suo progetto personale e questa è Superman. Poi il pacchetto, il Linkin Park, il pacchetto informativo e la nostra ospite.

0: Televisione Svizzera.
1: E sono le 15:03, buon pomeriggio su Rete 3. Io sono Giulia Meletta.
0: Rete 3.
1: E queste sono le previsioni del tempo fino a questa sera. Al sud abbastanza soleggiato, nelle Alpi più nuvoloso con qualche rovescio o temporale in attenuazione nella notte. Al nord sole in parte soleggiato con sviluppo di rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in serata in grado di toccare anche le pianure. Per domani mercoledì al sud nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi a partire dalle Alpi, in serata rasserenamento e arrivo del vento da nord. Al nord in pianura soleggiato, nelle Alpi e verso est nuvoloso con temporali a tratti anche intensi, temperature comprese tra 17 e 31 gradi.
0: 3 News.
2: Il traffico sulle autostrade svizzere continua ad aumentare. L'anno scorso sono state registrate quasi 70.000 ore di coda, circa il 20% in più rispetto al 2024. Secondo i dati dell'Ufficio Federale delle Strade, le maggiori difficoltà riguardano alcune tratte della A1 Ginevra-San Gallo e A2 Chiasso-Basilea. Per migliorare la fluidità del traffico, l'Ustra sta puntando su sistemi intelligenti di gestione della circolazione, come i limiti variabili della velocità e l'apertura temporanea della corsia d'emergenza. Contrariamente a quanto si possa pensare, non sono invece i cantieri a provocare i maggiori rallentamenti, rappresentano poco meno del 4% delle code. Il Regno Unito accelera sul riarmo. Il premier uscente Starmer ha presentato un piano da 300 miliardi di sterline per la difesa dei prossimi 4 anni, sostenendo che la minaccia alla sicurezza britannica non è remota. Tra le priorità figurano lo sviluppo di droni e nuove tecnologie militari, anche alla luce delle lezioni tratte dalla guerra in Ucraina.

0: Allora, ve l'avevo annunciato che avremmo avuto un ospite e sono super felice di averla qui dal vivo, perché noi l'abbiamo sentita spesso negli ultimi mesi, e specialmente all'interno di Café Soiree c'era sempre o spesso una sua pillolina in cui raccontava i suoi viaggi in giro per il mondo. Ma prima di tutto, allora, voglio... cosa faccio? Mando prima la sigla, prima ancora di introdurti. No, dai, ciao Gemma, benvenuta!
1: Non sono pronta per sentire la sigla, lo ammetto.
0: Gemma Panzera, amica di Rete 3, negli ultimi 6 mesi ci hai raccontato il tuo viaggio nel sud-est asiatico e in Oceania. La rubrica era Gemma in giro per il mondo, e io lo dico così perché la sigla è diventata talmente conosciuta tra gli ascoltatori affezionati, perché è brutta, l'abbiamo fatta brutta questa sigla.
1: È proprio brutta.
2: Così Gemma, brutta.

0: Giro per il mondo.
1: È brutta, ma è la nostra sigla. Mi dispiace di averti fatto questo.
2: Non parto più.
1: Però la rubrica era bella. Allora, Gemma, tu sei stata in giro per il mondo per 6 mesi. Cioè, tu ti sei detto un giorno: ma perché sono ancora qui? Cosa sto facendo della mia vita? Me ne vado per 6 mesi, prendo un congedo, zaino in spalla. E com'è successo?
2: Allora, era un progetto che già volevo fare da tanti anni, però ogni volta trovavo una scusa, aspetto di avere più soldi, magari aspetto i miei 30 anni, sempre scuse su scuse, finché a un certo punto la vita mi ha messo davanti un po' a una scelta, perché è venuta a mancare mia mamma all'età di 65 anni, che è un po' l'età del pensionamento svizzero, e quindi lì anche il concetto di tempo è un po' cambiato per me, perché mi sono detta: ma cosa aspetto a fare? E quindi mi sono un po' organizzata, chiaramente non è che in 2 secondi poi si parte, quindi ho fatto la richiesta di congedo e quindi un anno dopo sono partita in solitaria e ho coronato il sogno di una vita.
1: Non è facile, chiaramente hai detto c'è anche un lutto in questa storia, e poi sei giovanissima, non hai nemmeno 30 anni, hai preso un congedo non pagato, quindi questo è anche un rischio, e poi come giovane donna che viaggia da sola e va così lontano, immagino magari anche le reazioni degli amici, dei familiari. Come hanno reagito quando gli hai detto: non mi vedete più per 6 mesi, vado via da sola?
2: Ma i miei amici più stretti lo sanno che un po' questa vena viaggiatrice, in solitaria, avventurosa, quindi in realtà erano molto contenti. Altri magari erano un po' più titubanti, dicendo: ma sei sicura, ma non hai paura, ma è pericoloso. Anche alcuni miei parenti giustamente hanno reagito così, mentre mio papà, anche lui grandissimo viaggiatore, lui non vedeva l'ora che partisse, insomma.
1: Ah, bene, c'era comunque un supporto e fiducia, anche perché
2: tanti supporti.
1: Sì, devi saper affrontare tante situazioni. Anche tu una vergine, giusto?
2: Vergine, ascendente vergine. Vergine al quadrato.
1: Allora la domanda è quasi banale: hai pianificato tutto o hai lasciato spazio all'improvvisazione?
2: Per la prima volta in tutta la mia vita ho lasciato spazio all'improvvisazione.
1: Ah.
2: Quindi un'ansia allucinante per una vergine ascendente vergine come me, però è stato proprio interessante fare un viaggio del genere, quindi io pianificavo in settimana, quindi io sapevo cosa facevo questa settimana, più che altro dove ero, ma la settimana dopo porte aperte, magari, non lo so, un'altra nazione, in un altro paese, in un'altra isola. Quindi sì, un po' così ho viaggiato.
1: Allora, io lancio anche l'appello ai nostri ascoltatori: se avete delle domande da fare a Gemma, se avete voglia di viaggiare, volete una sua opinione, un suo consiglio, mandateci un messaggio e noi tra poco ci facciamo raccontare tutto dalla nostra Gemma in giro per il mondo.

0: un saluto anche a Aldo che manda la foto di lui in camper. Parlavamo proprio prima di camperizzare furgoni e dice saluti dalla Polonia. Vedi, anche lui è in giro per il mondo come la nostra Gemma, che è stata in giro per il mondo, adesso è tornata, chi lo sa, sicuramente farà altri bellissimi viaggi e spero, Gemma, che continuerai a raccontarceli anche qui a noi che rimaniamo qui su Rete 3 e viaggiamo anche attraverso le storie di viaggiatori come te. Allora, abbiamo detto giovane donna che parte da sola, volevo chiederti se c'è qualche cosa che immaginavi sarebbe stato difficile in questi 6 mesi, cioè 6 mesi sono tanti, lontani da casa, dal tuo gatto, dalle tue abitudini, dal tuo lavoro, dai tuoi amici. C'è qualche cosa che ti sei detta, pensavo che sarebbe stato difficile e invece no?
1: Allora, all'inizio avevo un po' timore che facessi fatica a conoscere qualcuno in viaggio. Comunque vabbè, ho dormito tanto negli ostelli, quindi è anche più facile conoscere persone, però negli ostelli ci sono sempre più giovani, ecco, rispetto a me. E,
0: più giovani?
1: Più giovani, quindi 18, 19, 20 anni.
0: Ah.
1: Quindi è anche un'altra categoria di viaggiatori. Quindi all'inizio avevo un po' timore di non conoscere persone e invece alla fine, oggettivamente su 6 mesi, poche settimane sono stata davvero da sola, da sola, da sola. E quindi alla fine ho capito che i posti lo fanno le persone che conosci.
0: E come funziona, forse è una domanda un po' stupida, ma conoscere persone, cioè io che ho un bisogno sociale, tutti i giorni ho bisogno di parlare con qualcuno, socializzare, come fai a così in viaggio a stringere delle amicizie, dei rapporti, delle relazioni con le persone?
1: Non so, è come se automaticamente venisse così naturale, perché siamo tutti viaggiatori in giro, alcuni da soli, alcuni in gruppo, però più o meno tutti vorrebbero parlare con qualcuno, soprattutto chi magari sta viaggiando da solo, che magari dopo 3 giorni di silenzio ha voglia anche di chiacchierare, quindi ti viene quasi in automatico cercare di conversare con qualcuno. Banalmente si può chiedere where are you from, da dove vieni, questo accento è particolare, da dove sei, e poi così si inizia la conversazione. Però è più l'idea che spaventa, ma poi una volta che effettivamente sei in viaggio è facilissimo conoscere persone, poi anche persone con cui ho fatto pezzi di strada insieme, pezzi di viaggio assieme.
0: Hai trovato delle persone che pensi rimarranno con te anche in futuro, che rivedrai?
1: Assolutamente sì, perché in viaggio si conoscono tante persone, ma fare amicizia è diverso che conoscere persone. Però ho trovato 3-4 persone con cui ho stretto un legame fortissimo, che ho poi anche ritrovato in diverse tappe del viaggio, ancora adesso ci sentiamo, e sono stati proprio dei doni da questo viaggio conoscere persone del genere.
0: C'è mai stato un giorno, perché 6 mesi sono tanti, c'è mai stato un giorno in cui hai pensato ma chi me l'ha fatto fare, voglio tornare a casa?
1: Allora, non proprio, però i momenti in cui magari arrivi in ostelli con le blatte per terra,
0: oh
1: con...
0: mio Dio!
1: Insomma, non proprio il letto di casa, lì ho proprio detto ma chi me l'ho fatto fare?
0: Però magari non di andare via, di andare in quell'ostello,
1: magari scegliere un altro ostello.
0: Sì. E come appunto ragazza che viaggia da sola, quali precauzioni hai preso che consiglieresti magari ad altre giovani donne che vogliono viaggiare in solitaria?
1: Allora, purtroppo è vero che una viaggiatrice donna è diverso da un viaggiatore uomo, soprattutto in solitaria, è inutile girarci attorno. Allora, le precauzioni che ho preso sono state principalmente avvisare sempre magari gli amici da casa dove ero, gli spostamenti, e mai dire che sei da sola, soprattutto magari sul taxi, cose del genere, piuttosto dire sto raggiungendo degli amici, piuttosto che ho il mio compagno a casa. E poi anche chicca, che da un po' di tempo lo sto facendo, è avere con sé una fede nuziale finta, quindi un marito finto, un marito in affido che è malato, mi aspetta in hotel, ha mal di testa, invece no,
0: è malato ma è forte, possente e pronto a difendere.
1: Assolutamente, alto 3 metri.

0: sempre in compagnia di Gemma Panzera, amica di Rete 3, viaggiatrice, ci sta raccontando il suo viaggio in
1: Gemma in giro per il mondo.
0: In giro per il mondo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Basta. Allora, quando io ho mandato la sigla a Gemma, era già via, tu eri già via. C'è stato dell'imbarazzo.
2: Molto.
0: Ti ho detto, questa sarà la sigla del programma, della rubrica.
2: Scherzo, dai.
0: però ci siamo affezionate.
2: È il trash bello.
0: È il trash bello, esatto. Allora, abbiamo parlato del tuo viaggio nel sud-est asiatico e in Oceania, in più in particolare, sei stato allora nelle Filippine.
2: Allora, partita da Singapore, dopodiché Malesia, Thailandia, in cui sono rimasta 72 giorni, non mi è piaciuta, e Filippine. Dopodiché un breve tappa in Australia per poi andare in Polinesia francese.
0: Oh, mamma mia. E io seguivo tutto ciò sui tuoi canali social, Gemma Panzera. C'è anche un podcast, Caro Diario di Viaggio. E ecco, se siete appassionati di viaggi e volete curiosare, poi ricorderemo ancora i tuoi canali. Intanto, per chi appunto avesse voglia di fare un viaggio così, proviamo a dare qualche dritta. Io sarò molto concreta. Quanto costa?
2: Allora, dipende un po' da come viaggi. Si può viaggiare low cost, quindi dormire negli ostelli, mangiare street food. Si può viaggiare medio, come ho fatto io, quindi ostelli, però ho anche speso intanto in esperienze, faccio tante immersioni, quindi comunque le immersioni costano. E poi appunto mi sono anche spostata tanto. C'è anche un viaggiare lento, un viaggiare più veloce, quindi spostarsi ogni 3-4 giorni, oppure stare in un posto per 2 settimane. A dipendenza, tutto è relativamente a un costo diverso. Io personalmente ho speso attorno ai 15.000 franchi.
0: In tutto?
2: In tutto.
0: Per 6 mesi?
2: Per 6 mesi.
0: Quindi aereo, cioè vari spostamenti in aereo, in bus, in non lo so, con quali altri mezzi ti sei spostata, taxi.
2: Barca, bus, barca. Tuk-tuk, scooter. Gli spostamenti, beh, tranne ovviamente gli aerei grandi, bene o male funzionano. Sono un po' le esperienze che ho fatto, tante esperienze, tante immersioni, tanti trekking, quindi quello costa un po' di più. Ecco, comunque oggettivamente è una spesa importante, sì, calcolando comunque che un terzo di questo budget, no, forse un terzo no, ma un quarto è andato solo per la Polinesia, chiaramente la meta più costosa di tutte. Se si vuole fare un viaggio più low budget, consiglio di stare nel sud-est asiatico, perché lì ho speso pochissimo. Ho speso di più per le spese che avevo in Svizzera.
0: Immagino, sì. Allora, prima abbiamo parlato di che cosa mettere in valigia per andare in vacanza. A questo punto tu hai dovuto mettere nello zaino un sacco di cose per partire per 6 mesi, ma lo spazio è limitato. C'è qualche cosa che però non hai usato, che hai portato e poi ti sei detta, ma potevo anche lasciarlo a casa?
2: Ma bene o male ho usato un po' tutto, però ho portato troppe cose, troppi vestiti, mi ricordo un mio amico che mi dice, ma come fai per 6 mesi con i ricambi? Ma io porterei tantissimi vestiti, e alla fine invece li lavi, ti bastano 2-3 magliette, un paio di pantaloni. Ecco, per il prossimo viaggio mi organizzerò meglio, perché questo zaino è stato troppo grande.
0: Però sei in giro anche su delle isole, anche in posti sperduti, come fai a lavare i vestiti?
2: Ci sono sempre delle lavanderie che trovi, oppure puoi comprare anche degli shampoo appositi per pulire nel lavandino. Mi è capitato un paio di volte di avere sempre con me comunque un filo e 2 mollettine da per appendere le cose.
0: Ah,
2: sì, sì, sì.
0: Un'altra delle cose da portare.
2: Un'altra delle cose da portare. Come anche la torcia che mio papà mi ha regalato per fare questo viaggio. Dicevo, ma cosa mi serve una torcia? E invece effettivamente sulle isole spesso la corrente salta, magari hai il telefono scarico e cosa fai? Quindi usi la torcia.
0: C'è qualche cosa che ti è mancato in Svizzera? Che ti sei detta di questa cosa però un po' di malinconia?
2: Allora, un po' la routine del fermarmi, perché comunque ho fatto 24 settimane e ho visto 25 posti, quindi io quasi 1 settimana, quindi praticamente mi spostavo una volta a settimana, per scelta mia personale. È stato tanto, sì, perché comunque era stancante, quindi un po' il fermarmi, il mio gatto, riposare in giardino, e poi mi è mancato anche mio papà.
0: Grazie Gemmina, tra poco continuiamo a chiacchierare con te. Intanto, se avete domande, sapete come fare, ma stiamo già capendo un po' come funziona la vita on the road e come trovare storie da raccontare anche attraverso i nostri viaggi.

0: Call Fast Love 1996. Ma noi siamo nel presente, abbiamo parlato. Oggi è così, una giornata, non lo so perché, si vede che ho ancora le vacanze addosso. Ho voglia di partire, di viaggiare con la mente e di farlo insieme a voi e insieme alla nostra Gemma Panzera, che è sempre qui con noi. Gemmina, con la sigla più brutta di tutta la storia di Rete 3, ma alla fine va bene così, ci siamo affezionati anche a quella. Allora, tu hai visitato dei posti speciali, tipo la spiaggia di The Beach, dove è stato Leonardo DiCaprio, no? Nel famoso film.
1: Lui non l'ho visto.
0: Non c'era, era a caccia di qualche... No, basta. però tu mi dicevi, ci sono altri posti di cui vale la pena parlare.
1: Sì, diciamo che Phi Island, dove appunto c'è questa The Beach, è molto overrated, è molto turistica, è diventato un po' un parco dei balocchi, insomma. Però ci sono delle isole in Thailandia un po' particolari. Ad esempio, io ero in Malesia ed entrando in Thailandia sono entrata con un battello, un ferry boat, e sono entrata e sono arrivata direttamente su questa isola che si chiama Koh Lipe, una piccola isola pedonale tra l'altro. Ma la cosa particolare è che a Koh Lipe ti fanno il visto di entrata per la Thailandia direttamente scalza sulla spiaggia. Wow. Iconico.
0: Ma tra l'altro Koh Lipe, ecco perché mi risuonava, ne avevamo parlato in Gemma in giro per il mondo e io sono rimasta sbalordita dalla bellezza di questo posto. Koh Lipe, se volete cercarlo. Così per farvi un bagno virtuale di bellezza, di freschezza, è uno veramente dei paradisi del mondo.
1: Anche chiamato le Maldive della Thailandia.
0: Ah, ecco, vedi. Però è difficile arrivarci.
1: Meglio se parti dalla Malesia.
0: Meglio rispetto a andare...
1: Rispetto che andare in Thailandia, quindi a Bangkok, e poi scendere. Ha più senso dalla Malesia fare un po' come ho fatto io, quindi arrivare nella capitale o comunque in una città grande. Poi da lì raggiungere questa isola che si chiama Langkawi e da Langkawi prendere un battello e si arriva a Koh Lipe, ma è un paradiso incredibile.
0: Però ci devi stare un po' di giorni, no?
1: Sì, lì sono stata, all'inizio volevo fare 4-5 giorni, ma appena sono arrivato ho detto no, qua devo stare di più. Quindi anche la libertà di non programmare tutto prima, hai la libertà di stare di più, di modificare le date, di poter aggiungere giorni, e questa è una libertà che se è tutto organizzato non si può fare.
0: E su un'isola così bella hai dormito anche lì in un ostello con le blatte oppure un bungalow sul mare?
1: Ci sono dei bungalow anche molto economici, devo dire, con poco nulla, magari con i bagni in comune, però comunque fattibili, oppure anche dei, ovviamente, dei resort, oppure dei bungalow un po' più eleganti. Ci sono anche gli ostelli, chiaramente, quindi su alcune isole ho dormito negli ostelli, altre volte nei bungalow, andava un po' a periodi, ecco.
0: Tra poco ecco, ti faccio qualche domanda un po' più filosofica, profonda, poi ci salutiamo. E ricordiamo tutti i tuoi contatti, intanto dito nella piaga. Deadline check, LinkedIn call.

0: avevo aperto su Safari le immagini di Koh Lipe, l'isola di cui abbiamo parlato in Thailandia, e sai cosa? Non chiuderò la pagina perché mi fa bene all'anima vedere queste spiagge meravigliose. Gemma, per riassumere, 6 mesi in giro per il mondo, l'abbiamo detto, nel sud-est asiatico e in Oceania, tanti posti diversi, tanti paesi diversi, culture diverse, esperienze, e poi si torna qui. E allora, che cosa è cambiato?
1: È strano, è molto strano tornare, perché torni alla tua realtà, però tu sei cambiata tanto e magari le persone attorno a te lo notano, magari no, però tu lo sai di essere cambiata, perché hai vissuto delle esperienze, sei più arricchita di vita, e quindi tornare alla vita di tutti i giorni è molto strano, ci si mette un po' per abituarsi. Pensa quelli che dopo 2 settimane di vacanza tornano, sono un attimo un po', giustamente, magari dopo il mare, quindi calcola dopo 6 mesi è tutta un'altra vita, quindi devo un po' ritrovare il mio ritmo e cercare di non abbandonare la Gemma che ho conosciuto, che ho scoperto in viaggio, quindi anche lontana da tutte le persone che mi conoscono, dal lavoro, dalla mia famiglia, quindi chi sono veramente senza tutto questo, no? Togliendo tutte queste parti, chi è la vera Gemma? E quindi la Gemma che ho scoperto vorrò un po' portarla nella routine, la Gemma di tutti i giorni, vediamo se ce la faccio.
0: Com'era la Gemma prima di partire, com'era la Gemma in viaggio e com'è la Gemma di oggi?
1: Allora, la Gemma prima di partire era una ragazza molto tendente al controllo, forse per paura, e quindi doveva essere tutto sotto controllo. La mia agenda era sempre perennemente piena di impegni, addirittura dovevo prendermi un appuntamento in agenda per me, quindi mi scrivevo Gemma e lì sapevo che non dovevo fare nulla, perché altrimenti avrei riempito anche quell'ora. Poi, una volta che sono partita, è stato difficile lasciare andare un po' quella Gemma, quindi quel controllo. Anche troppa libertà a volte fa paura, perché avere anche un po' dei limiti ti fa stare al sicuro, e quando hai una libertà estrema, quindi poter decidere tutto quello che vuoi fare, è forte, è bello, ma anche forte, intenso, quindi anche quello va un po' gestito. E quindi diciamo che in ogni mese ho imparato qualcosa, quindi a lasciare andare magari il controllo, oppure non per forza riempire troppo le giornate, non spostarmi così tanto, quindi magari all'inizio facevo 3-4 giorni in un posto e dopo gli ultimi mesi molto di più, magari stavo 2 settimane in un posto, quindi proprio a rallentare. E la Gemma di oggi è una Gemma che ha capito il valore del tempo, che il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, ovviamente la salute, i soldi, ovviamente la famiglia, gli amici, però il tempo è quello che non torna indietro.
0: Ci fa anche rimettere in discussione il modo in cui passi il tempo e le energie che dedichi a tutte le cose nella tua giornata, immagino.
1: Assolutamente, soprattutto magari anche a chi dedico il mio tempo, quindi anche selezionare bene le persone o gli eventi che si partecipa, o in che cosa veramente voglio dare il mio tempo, dare la mia energia, perché dobbiamo vedere magari il tempo un po' come un qualcosa che si ha e che si dà e che non torna più, quindi decidere bene a chi e che cosa dare il tempo.
0: Grazie Gemma per essere stata con noi, è stato di ispirazione, e ricordiamo magari i tuoi canali.
1: Il mio profilo Instagram, Facebook, Gemma Pansera, e sul podcast Caro Diario di Viaggio si trovano tutti i miei viaggi, le mie lezioni di vita, un po' le pillole di Gemma, e se qualcuno vuole sentire qualche ispirazione del viaggio può trovarmi lì.
0: Posso mandarla per l'ultima volta?
1: Mandiamola.
0: Perché poi non posso più mandarla.
1: Per ora,
0: cioè mi mancherà. Dai, l'ultima volta, la sigla più brutta di Rete 3.
2: Gemma in giro per
0: il mondo.
1: Non parto più.
0: Alla prossima, Gemma!

e a farci viaggiare in questo pomeriggio, oltre ai racconti veri, prima i vostri, di voi ascoltatori e poi quelli della nostra Gemma. E c'è anche la musica, quello è un viaggio continuo, i Green Day 21 Guns su Rete 3 alle 15:49 minuti. Di nuovo un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto, subito Sophie and the Giants.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso, completo, intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo, il Ciringhito. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

E alle 15:55 minuti, a proposito di viaggi, torniamo anche agli anni 80, non con Cade Bossani sicuramente. Musica svizzera su Rete 3, Elephant in the Room, che è molto attuale, ma con i Duran Duran, che erano un gruppo all'avanguardia negli anni 80, quando per esempio usciva Girls on Film. Il video originale è famoso perché per l'epoca era molto provocatorio, questa ambientazione da set, no? Set fotografico, ma con elementi fetish, modelle e scene che poi portarono a varie versioni censurate per la televisione, ma al contempo, all'inizio degli anni 80, quando ancora molti gruppi facevano la promozione soprattutto in radio, i Duran Duran già dicevano: attenzione, qua sta cambiando epoca, il medium televisivo è sempre più importante, le immagini sono più importanti, e quindi sono stati tra quelli che molto in fretta capirono prima di altri il potenziale della TV musicale e dell'identità visiva, soprattutto con l'ascesa di MTV.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 16, siete su Rete 3 in compagnia di Giulia Meletta.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo fino a questa sera: al sud abbastanza soleggiato, nelle Alpi più nuvoloso con qualche rovescio o temporale in attenuazione nella notte, al nord sole in parte soleggiato con sviluppo di rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in serata in grado di toccare anche le pianure. Per domani al sud nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi a partire dalle Alpi, in serata rasserenamento e arrivo del vento da nord, al nord in pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi verso est con temporali a tratti anche intensi, temperature tra 17 e 31 gradi. Aggiorniamo anche la situazione sulle nostre strade. Via Suisse ci segnala che sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: 3 News.
2: Slitta al 2027 l'introduzione dell'identità elettronica svizzera chiamata EID. La Confederazione ha annunciato un rinvio per rafforzare la sicurezza del sistema anche alla luce dei progressi dell'intelligenza artificiale e del rischio di deepfake e malware. L'infrastruttura tecnica sarà comunque pronta già nel corso del 2027 e potrà essere utilizzata anche per altri sistemi di autenticazione digitale. Nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti si terranno domani a Doha sotto la mediazione del Qatar, come riportato dall'emittente Al Arabiya. Le discussioni riguarderanno principalmente la navigazione nello stretto di Hormuz. Inoltre si apprende che entro la fine della settimana all'Iran verranno restituiti 3 miliardi di dollari attualmente bloccati. L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nella striscia di Gaza un membro del jihad islamico che partecipò ai massacri del 7 ottobre 2023. In un comunicato si legge che l'uomo continuava a organizzare attacchi contro le truppe israeliane e la popolazione civile dello Stato ebraico.

0: Il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 17, ma adesso noi per un'ora.
1: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.
0: Ma sì, per un'ora ascoltiamo soltanto i grandi successi del 2010, dal 2010 al 2018 circa. Partendo da Martin Solveig insieme a Dragonette. Hello!

quella del 2019 circa. Sì, è l'epoca di Justin Bieber e di What Do You Mean, era il 2015. Beh, possiamo dire che se gli anni 60 avevano l'album e il vinile, gli anni 80 il videoclip, gli anni 90 il CD, ecco, i 2010 hanno la piattaforma. È un'epoca in cui è cambiato proprio il modo in cui le canzoni vengono scritte, prodotte, ascoltate, e ci sono delle nuove sfide anche con l'ascesa di piattaforme come Spotify e YouTube. Cioè, la sfida dei musicisti non è più tanto chissà se la gente comprerà il mio disco, diventa più chissà se la mia canzone non verrà skippata dopo 6 secondi o dopo 3 secondi, con la soglia dell'attenzione sempre più bassa. Cioè, devi catturare subito, che ha dei pro e dei contro. Secondo me soprattutto dei contro, perché diventa musica da consumo rapido, cioè la forma pop diventa più breve, ma è vero, diventa anche comunque più densa, cioè non ci sono più quelle lunghe intro come, non lo so, i Cure che ascoltavo l'altro giorno, intro da 1, 2 o più minuti. Invece no, qui è proprio l'epoca delle intro ridotte, magari si comincia subito con il ritornello per dare subito la melodia. Ecco, questi sono gli anni 2010, ma comunque rimane anche il cantautorato, per esempio Motta. E beh, ma il cantautorato mica si cancella così. E poi appunto nascono anche altri suoni, altre tendenze di cui poi parleremo. Questa è la nostra ultima canzone.

E prima di diventare una presentatrice di successo, Kelly Clarkson era soprattutto una musicista che sbocciava proprio in quel periodo. Stronger.

Un'altra grande voce dell'Alpha Generation, Adele, Rumor Has It. 2012, che è anche stato il 2012 l'anno di svolta per Chiara Gagliazzo, questa ragazza, donna, ai tempi era una giovanissima ragazza, perché nasce a Padova nel 1986, è una ragazza molto simpatica ma anche un po' timida. Non so se vi ricordate della sua audizione, ha vinto alla fine X Factor proprio nel 2012, e la sua audizione, la prima, era comica, perché lei talmente non credeva di avere talento e di poter vincere. Cioè, la domanda "pensi di poter vincere X Factor?" è scoppiata a ridere proprio. "Io? Ma no!" Molto sincera, però, e proprio questa autenticità e appunto anche la sua voce, il suo talento, il suo carisma hanno avuto la meglio, e infatti si è portata a casa questa edizione. Ma prima era stata scartata, cioè lei è stata scartata sia da Amici di Maria De Filippi più volte, nel 2008 e nel 2011, e poi sempre nel 2011 era stata scartata anche da X Factor, quindi non era arrivata ai provini, e invece poi nel 2012 ha vinto, cioè da 0 a 1000, capito? E nel 2013, quindi l'anno dopo, era stata lanciata dalla Sony con un album di cui faceva parte anche questa "Vieni con me", Chiara Gagliazzo.

Perfect Strangers, Jonas Blue insieme a JP Cooper su Rete 3, questa ora dedicata alla musica del 2010 è l'Alpha Generation. Abbiamo fatto un po' un commento su quello che è cambiato in questa decade per quanto riguarda la musica. Per l'Italia in realtà il discorso è ancora un po' diverso, perché dal 2010 in avanti è la musica alternativa ad essere diventata il centro del mercato. Cioè, se prima c'era il mainstream e poi su un altro binario c'era l'indie, la musica indipendente di nicchia, ecco, invece a partire dal 2010 succede questa cosa, cioè c'è sempre più contaminazione e addirittura la musica indie diventa il cuore della musica, insieme poi al rap, che è un discorso ancora a parte, ma arrivano Calcutta, I Cani, Gazzelle, Coez, tutti i personaggi che scrivono in modo diverso, ci sono dei testi più concreti, meno vaghi, ecco, meno poetici. Penso per esempio all'Esercito dei Selfie o ai dei giornalisti che parlano della Corea del Nord che non potrà firmare tutto questo, cioè si è più pratici, no? C'è più quotidianità nelle canzoni, e gli Zen Circus restano un po' di traverso rispetto a questa trasformazione. Dischi come Canzoni contro la natura e La Terza Guerra Mondiale dicono un po' il mondo cambia, sì, ma noi comunque continuiamo a fare canzoni che mordono, cioè scriviamo per prendere posizione, per raccontare storie a modo nostro, con la nostra grinta. E non fa eccezione Ragazzo Eroe 2011.

Tromae su Rete 3 alle 16:40 minuti in questo viaggio attraverso il 2010. Se c'è una cosa che è cambiata in questa epoca è anche il modo di cantare, cioè se prima ci si aspettava di avere sempre delle voci belle forti, possenti, alla Aretha Franklin, ecco che cambiano le tendenze chiaramente, e anche delle voci più delicate, soffici, più diciamo meno grintose o grintose in un altro modo, riescono ad avere un buon successo, anzi un grandissimo successo, penso a Billie Eilish, una su tutte che ha introdotto questo modo di cantare tutto così, tutto sussurrato, ed è una tendenza che poi hanno seguito tantissimi così a valanga, a cascata, e che dà una diciamo fa variare, ecco, anche il panorama musicale, porta, perché ogni variazione porta anche ricchezza e non fa che elargire questo ventaglio di artisti e di stili che ci sono. Allora ascoltiamola, Billie Eilish.

different. I wanna end me.

0: Questa è la canzone che aveva paura la mia bimba, perché c'era nel film Sing una specie di animale con gli occhi grandi che ruotava e c'aveva paura. Boh, ma il video non è che sia più di quelli che invitante, un po' horror per me, però va bene.
1: Era horror, era molto horror. Billie Eilish, anche questo ha fatto il suo successo perché è diversa, cioè se tutte si vestivano in un certo modo, anche un po' femminile, attillato, ecco, lei proprio larga, con questi modi un po' più che streganti, da strega e come in certi video horror, fa parte del suo brand. Andiamo avanti, musica italiana, i tre ragazzi morti su Rete 3.

ormai la regina indiscussa della musica pop più attuale, Taylor Swift. Ma già nella decade di cui stiamo parlando, Alpha Generation, quindi dal 2010 al 2019, è già lì dominava le classifiche. Pensate che lei ha 35 anni, 36, ma ha 20 anni di carriera, anzi di più, 21, perché i suoi inizi erano più o meno nel 2005, già con un singolo, poi un album, e quindi insomma è una delle artiste più influenti di questa decade e di quella passata. Gli Hurts adesso, Wonderful Life.

brani iconici. Dal 2010 al 2019 c'è anche questa Wonderful Life. E poi come non mettere anche i Gorillaz, il brano con cui ci salutiamo, On Melancholy Hill 2010. Tra poco il pacchetto informativo e poi i cialtroni da Giulia Meletta. Noi un saluto, ci sentiamo domani sempre a partire dalle 13:30.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Sono le 17. E le previsioni del tempo fino a questa sera: al sud abbastanza soleggiato, nelle Alpi più nuvoloso con qualche rovescio o temporale isolato in attenuazione verso sera. Al nord solo in parte soleggiato con sviluppo di rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in serata in grado di toccare anche le pianure. Per domani al sud nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi a partire dalle Alpi, a partire dalle ore centrali in estensione anche più a sud. Al nord in pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi e verso est nuvoloso con temporale a tratti anche intensi, temperature tra 17 e 31 gradi. Prudenza sulla A2 tra Coldrerio e Chiasso Centro in direzione dell'Italia a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Inoltre code o forti rallentamenti sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, da Agno verso Ponte Tresa e poi sulla A2 ai portali della Galleria del San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord.
0: 3 News.
1: Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di bloccare in via cautelativa una parte dei ristorni fiscali destinati all'Italia. Saranno sospesi circa 50 milioni di franchi, pari alla quota destinata alla Lombardia per il secondo semestre dell'anno. La misura è una risposta alla cosiddetta tassa sulla salute voluta dalla Lombardia per i vecchi frontalieri. Il Ticino denuncia una violazione degli accordi fiscali tra Berna e Roma. È stato lanciato il referendum contro l'accordo di libero scambio tra la Svizzera e la Malaysia. Sindacati, Verdi e diverse ONG contestano in particolare le facilitazioni previste per l'importazione di olio di palma, ritenendo insufficienti le garanzie contro la deforestazione e il lavoro forzato. Il 29 novembre gli svizzeri saranno chiamati alle urne su 4 temi federali. Si voterà sul finanziamento della 13ª AVS attraverso un aumento dell'IVA, sulla revisione della legge sul materiale bellico, sull'iniziativa del centro per tornare all'imposizione comune delle coppie sposate e infine sul divieto di vietare i fuochi d'artificio rumorosi ai privati.

0: dei cialtroni quest'oggi in condizioni climatiche meravigliose.
1: Non dirlo, non dirlo, perché potrebbe cambiare da un momento all'altro.
0: Io sono in bikini e Marco Di Gioia anche si sta sciogliendo come una medusa sui gradoni del Cassarate, volerà via come acqua verso il lago, ma il Club dei Cialtroni ha una sigla che parte solo se lanciata in maniera precisa. Ci siamo?
1: Infatti, se lo dico io non parte.
0: No.
1: Ma no. Lo dico o non lo dico?
0: No, vorrei... non lo dico, falla partire bene da qualcuno.
1: Da qualcuno?
0: Che sa... Sì.
1: Da qualcuno. Lei sa cosa, dire?
2: Sì. Sigla.
3: Grazie. La RSI è orgogliosa di presentare
4: San Lugano,
0: mi ha colpito la verve di questa persona.
1: Sì. Vabbè, non è da tutti, eh.
0: Caro Marco, cosa succederà oggi?
1: Allora, succede che finalmente non piove, finalmente c'è il sole e finalmente Herbert Cioffi farà il bagno.
0: E allora cantiamo!
4: Le cialtrone scole qua, le cialtrone scole qua, con Lugano qua e là, le cialtrone scole qua.
0: Allora, se qualcuno è in giro e vuole venirci a trovare, qui c'è il Ciringhito, che è una casetta di legno che dopo le 19 noi per pochi franchi noleggiamo a coppe clandestine,
1: a
0: che le coppie che le utilizzano per dei chichigli. Chi è? Signore, è troppo presto. È troppo, devi aspettare.
1: Mettetevi
0: le 19.
1: Grazie,
0: dopo
1: grazie,
0: le 19 grazie. La casetta viene chiusa, ci sono dei battenti, rimane tutto chiuso. Riscuoto io.
1: Questo non è bellissimo, eh?
0: Riscuoto io e in qualche modo poi potete utilizzarla fino al mattino successivo, perché poi noi torniamo, ok?
1: Va bene.
0: Vai.

0: Quando c'era questa canzone degli Snap, io ero un vocalist. E quando
1: e
0: io.
1: Cosa faceva?
0: Urlavo, blatteravo. Così delle robe così.
1: Bello.
0: Ero eccezionale.
1: Ma la gente lo seguiva?
0: La gente lo seguiva e una volta una ragazza mi ha anche dato un bacio sulla guancia. Sì, te lo assicuro. Allora, attenzione, il Club dei Cialtroni è un programma culturale, è un programma importante che questa volta per il mese di luglio, tutto luglio, tra poco è finito giugno, eh.
1: Beh, quanto manca? Domani? Domani è il primo luglio.
0: Sì. Domani è
1: domani è il primo
0: ma
1: luglio.
0: Ma giugno non ha 31 giorni.
1: No, domani è il primo luglio.
0: Domani è il primo luglio.
1: Sì, dicono
0: primo,
1: di sì.
0: Domani è il primo luglio. Domani è il primo luglio, per tutto il mese di luglio noi saremo in diretta da qua ed è un'ebbrezza particolare, vogliono tutte me.
1: Beh, questo,
0: come si fa?
1: Questo, beh, le devi soddisfare tutte.
0: Ma smetti.
1: Le devi soddisfare.
0: Il Club dei Cialtroni è un programma che vi insegna che chi trova un amico trova un tesoro, per esempio.
1: Non è.
0: Rifacciamola perché non sei capace neanche di seguire.
1: No, non è quello.
0: No, non è quello. No, non è quello.
1: No,
0: veramente? Non ce l'hai?
1: Vabbè, no, vabbè, sì, dai, è vero.
0: No, sì,
1: e invece una, cos'è che volevi dire?
0: No, adesso. Perché adesso dimmi perché non è quello.
1: Vabbè,
0: mettiamo una canzone che lo meno.

0: se prendo in prestito la sua frusta. Marco, abbassa un pochino il pantalone.
1: Massimo, al ciringhito.
0: Dai, no, sì, forza.
1: Dai, vai.
0: Oh, mettetelo ancora.
1: Perché ho sbagliato.
0: Possiamo dargli un'altra.
1: Io lo ammetto. Oh. Io ho sbagliato.
0: Ecco qua. Oh, vai, basta. Non dici nemmeno aia.
1: No,
0: ti piace?
1: Mi piace.
0: Allora ancora un'altra.
1: Vai.
0: Sì, mi piace molto. Tardi Cialtroni è un programma, stavo spiegando prima.
1: Sì.
0: Dove chi trova un amico trova un tesoro.
1: Meglio un tesoro, fidati.
0: Ma stai zitto. Circondarsi di persone positive è una cosa importante.
1: Sì. Di persone silenziose meglio.
0: Abbracciare chi ami ogni giorno.
1: Se non è sudato.
0: Oh, mamma mia, ma tutte però tu. È un programma che ti insegna a parlare di meno e ascoltare di più.
1: Ma se lo fanno tutti, nessuno poi chi parla? Cioè.
0: Dai Marco, smettila. Rispettare i tempi degli altri.
1: Anche quando ci impiegano 40 minuti in bagno la mattina.
0: Che la casa è dove si trova il cuore.
1: E anche se per comprarla hai dato il...
0: No!

0: straordinario che commenta Marco. Di chi è questa canzone bellissima?
1: Questa canzone è di Carl Brave? No?
2: Sì.
0: Ma cosa stai dicendo? Ma vuoi leggere almeno i titoli delle canzoni?
1: Aspetta, di
0: Carl Brave.
1: John.
0: Sì, Lennon. Di John Lennon. È di John Lennon. L'ultima dei Beatles.
1: L'ultima dei Beatles. Molto
0: Beatles
1: bella.
0: Ci sono ancora
1: fatta
0: i Beatles,
1: con l'intelligenza
0: bravi.
1: Artificiale. Sì.
0: Allora, attenzione, c'è un odore oggi qua al Ciringhitto.
1: Io andrei
0: sì,
1: a chiedere
0: pizza.
1: Se me lo offrono.
0: Vai a chiedere se te ne danno un pezzo. C'è rischio che te lo diano.
1: Vediamo.
0: E un pezzo vale 9.
1: Ciao a tutti.
0: 9.
1: Ciao. Volevo ciao. Disturbare. Volevo
0: in inglese.
1: Chiedere
0: in inglese.
1: Se possiamo mangiare la pizza con voi. Io mi siedo e mangio. Me la offrite?
3: Sì, assolutamente.
1: Ah, vabbè,
0: ma veramente?
1: Mi siedo.
0: No,
1: okay,
0: ma non
1: grazie.
0: Ci sto. No, no, non sono
1: dove,
0: d'accordo.
1: Dove inizio? Da qui?
0: No.
3: Vai, certo. Okay,
0: Marco.
1: Buono.
0: Marco,
3: questa non è la pizza.
0: No, non mangiare. No, mi rifiuto.
1: Ma io trovo che sia buono.
0: Ma la volevo io. Ma no. Pensa a te, ma guarda che cos'è la bellezza al mondo.
3: Pizza?
1: Provo la pizza, questa?
0: No, scusa,
1: l'angolo?
0: Ma non fargliela provare.
1: Aspetta un attimo.
0: Ma non è una roba corretta. No, scusa un attimo.
1: Vai, tu parti in giro.
0: Marco, come ti chiami? Non la puoi mangiare.
1: No.
0: No, vabbè, ma questa è una cosa.
1: Ma è buona.
0: Ma non è giusto!
3: Come ti chiami?
0: Ma la volevo io!
3: Marco.
0: Sì.
3: Isabella, piacere.
1: Ciao, da dove arrivi?
3: Da Forza. Ah.
0: Scusa, ma io il programma con chi lo sto facendo? Ma chi è dei due?
3: Vuole anche lei pizza?
0: No, io sono sconno. Non gliela dovevi dare. Non gliela dovevi dare.
1: Secondo me.
0: Vabbè, ragazzi, è una cosa surreale che non ho mai visto.
1: Ragazzi, poi ritorniamo a giocare se volete con la frase spatta.
0: No, vai tranquillo, adesso giochiamo con la frase spatta. Sentiamo una canzone che è meglio.
1: Arrivo.

0: Allora, c'è un problema. Sono geloso.
1: Sei geloso perché?
0: Sono geloso perché allora, ti toccano, ti squinquillano.
1: Ti ho sporcato di pizza la canottiera. Cosa c'è scritto qua? Riesci a leggere?
2: Non
1: sì.
2: C'è più bello.
1: Che in inglese.
0: Allora.
3: It cannot be più.
1: Ma allora, tu sei inglese? Che...
3: No, io sono di Porza.
1: Ah già, è vero.
0: Ma la smettete di mangiare? Vi toccate? Finite. Allora, giochiamo con i nostri amici alla frase sfatta.
1: Sì.
0: Hai spiegato com'è il gioco?
1: No, prego.
0: Allora,
1: non
0: il gioco funziona così. Io dirò una frase, dirò l'inizio dell'ultima parola. Però tu non devi dire quella parola che si intuisce giusta.
3: L'inizio dell'ultima parola.
0: Sì, ti faccio un esempio.
3: Vai.
0: Fare i puzzle è una ro, sarebbe una rottura.
3: Turra.
0: Però tu non devi dire rottura, un'altra cosa che comincia con ro. Che sia dicibile, non una parola. Un'altra cosa che comincia
3: siamo
0: con
3: siamo in radio
0: ro.
3: O in TV qua?
0: Siamo in radio, vedi? Siamo in radio. Lei intanto sta riprendendo la scena.
1: Allora, scusate, vuoi una patatina?
0: No,
1: intanto?
0: Senti, finiscila.
1: No,
0: sembra a casa tua, tu. Allora, facciamo una prova. Innanzitutto, come ti chiami? Abbiamo detto
3: Isabella.
0: Gioca anche lui, sì. Come ti chiami?
4: Guilherme.
0: Ok, tutto chiaro.
1: Guilherme,
0: l'ho ripetuto. Guarda, come ti chiami?
3: Lili.
0: Guilherme, Isabella.
1: E lei? È saltato lei.
0: Scusami.
3: Raisa,
0: guarda,
1: dille tutte e quattro.
0: Guilemi, Riri e Ghighi. E li so, è così. Ghighi e Riri. Allora,
1: vabbè.
0: Facciamo il gioco. Cominciamo, facciamo una piccola prova.
3: Vai.
0: Ho una carie a un de.
3: Dentino. No. Dentino.
0: No, perché è dente. Su, devi dire un'altra cosa con de.
3: Destro.
0: Destro è giusto, ma te l'ha suggerito tuo marito putativo. Non va bene. Allora, riproviamo ancora. Che profumo la crostata di me?
3: Da.
0: No! Ma non è possibile! Ma no! Li becchiamo tutti noi!
1: Perché?
0: Abbiamo detto non si può dire!
3: Perdon,
0: io vado,
3: mercoledì!
0: Guarda, vado da Ghighi che la dice giusta. Allora,
1: ma in inglese, lei dovresti dirla in inglese.
0: Fatti i fatti tuoi.
1: Ma in inglese!
0: Devo cambiarmi sempre i ka. No. Word that begin with ka.
1: With C-A.
0: Come?
3: Calario.
0: Come ha detto?
3: Capisce!
0: Ma cosa state dicendo?
1: È pericoloso qua, È molto
0: ascolta,
1: pericoloso.
0: Ascolta, vado da te che sei la persona più seria. Che fastidio, il solletico sotto i P?
4: Pintu.
0: Bravo, sotto i Pintu. Sotto i Pintu, perfetto. Ne facciamo un'altra, guarda che profumo.
1: Non te la danno.
0: Mangerei
1: la
0: anche il piatto di carta. No, la lasagna è il mio piatto pre...
3: Pre dell'aperitivo.
0: Va bene, te la passo, ma puoi fare meglio. Sì. Ti faccio l'ultima. No, torno da lei. Adoro.
1: Lei come si chiama?
0: Lei si chiama Zizi.
1: Ok.
0: Adoro la salsa col soffritto di
3: cheese.
0: Bene.
1: Sì, bello, questa è bella, bellissima.
0: Bravissima.
1: Brava.
0: Il toast fa venire se. Se.
1: A word in, with the C.
3: Sempre.
1: Sempre.
0: Sì, no, così dobbiamo farne un'altra perché non abbiamo chiuso bene, ne facciamo un'altra.
3: No.
0: Ho bisogno di un bel ma.
3: So, di fiori.
0: Brava.
1: Sto
0: sudando, ho sudato ghiaccio.
1: Grazie,
0: un applauso a voi. Complimenti a Zizi, Fizi, Nigi e Ligi.
1: Aspetta che ci vogliono regalare dei fiori. Ma tu scherzi.
3: Al mazzo di fiori.
1: A chi?
3: No,
1: ah, ok. Allora, va
0: tu
1: bene.
0: Invece con questa canottiera non c'è più bello, starai benissimo. Prova a vedere che meraviglia, ci sono i calzini di
1: Grazie per la patatina.
0: Grazie.
1: E
0: musica sia.

0: L'atmosfera è molto bella, devo dire. Ci ha scritto lo zio di Marco Di Gioia che dice che sei bravissimo e ci fa sempre molto molto piacere. Intanto sì, la notizia sì, di oggi sì, è questa. Allora, siamo in Italia.
1: Sì, dove?
0: Siamo in provincia di Udine, nel nord-est italiano.
1: Sì.
0: C'è una simpatica signora di 55 anni che ha caldo.
1: Sì.
0: Va a rinfrescarsi sulle rive del fiume.
1: Sì.
0: E si mette in topless, cioè solo con lo slippino.
1: A 55 anni.
0: Sì. Cosa sì, c'entra? Adesso mi fai una questione di età.
1: No, volevo sottolinearlo.
0: Prende il sole in topless sul greto del fiume Natisone.
1: Sì, famoso Natisone.
0: Famoso Natisone, fiume che si era scaldato, il fiume era lì che aveva gli occhi di fuori.
1: I bollori.
0: C'aveva i bollori, il fiume, c'era proprio il fiume con gli occhi che guardava. Quando a un certo punto sono arrivati, è arrivata la polizia che gli ha comminato una multa di 105 euro.
1: Al Natisone?
0: No.
1: A chi?
0: Al Natisone perché guardava.
1: Esatto.
0: Bravo, mi piace. No, a lei. La situazione è stata una situazione grossa, adesso è finita in tribunale questa storia.
1: La situazione
0: qui
1: era grossa?
0: Grossa,
1: in
0: perché lei dice, sì, lei dice, smettila, lei dice che non era, non è giusto perché non c'era nessuno, non c'erano bambini, non gli sembrava di aver infranto nessuna regola.
1: Sì.
0: E quindi insomma c'è grande tumulto, oggi si parla moltissimo di questa vicenda, di lei che ha caldata insomma.
1: Sì, però no, c'è da dire una cosa molto importante. C'era l'autorizzazione, cioè se tu vai nei naturalisti o nudisti, quel che è insomma,
0: allora,
1: ci deve essere la cartina che ti permette in quel punto di esporre il seno.
0: Allora io ho fatto soltanto una volta un'incursione in una spiaggia nudista.
1: Tu?
0: Sì, ho messo gli occhiali da sole perché mi vergognavo, sì. Ero in mezzo a questa gente nuda con gli occhiali
1: e
0: da sole.
1: E tu eri nudo?
0: No, io avevo un piccolo slippino e sono stato guardato malissimo, però avevo gli occhiali da sole.
1: Vabbè,
0: mi serviva un po' a mascherare perché mi vergognavo, sono stato guardato molto male. Detto questo, ma io sul greto del fiume Cassarate sono sempre in topless, sono in torto?
1: No,
0: si può stare, vero? Tu hai mai fatto una roba di questo genere? Ti
1: io
0: metti mai in topless?
1: Alle terme.
0: Alle terme.
1: Alle terme era molto brutto perché entravi in acqua e vedevi le macchioline nere.
0: Ma cioè di che cosa le
1: macchioline? È brutto.
0: Cioè di che cosa? No, non ci posso
1: era brutto,
0: credere.
1: Era brutto, era brutto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Vicino, grazie, vicino al Cassarate abbiamo trovato in topless DJ Sterky.
1: Eccolo
0: che
1: qua.
0: È qui, bene. Lo potete vedere, lo trovate anche sui social di Rete 3, che Alex Lanfranconi prontamente correda di tutto quello che accade qua a Lugano Marittima. DJ Sterky, che cosa sta per succedere? Un altro caldo appuntamento di quest'estate.
2: Vero, vero, vero, uno dei top event della RSI, il nostro treno Sound & Fun, ormai è pronto. L'8 agosto andremo alla Street Parade e vogliamo portarvi tutti.
0: Tutti,
2: anche quest'anno.
1: E scusa, se volessi comprare i biglietti, come faccio?
2: Allora, per ora non puoi, ma da domani mattina, dalle 9:30, inaugureremo la prevendita.
0: Quindi domani mattina 9:30.
2: Esatto, 9:30, ascoltate Rete 3, perché avremo due biglietti da regalare, tra l'altro. Quindi regaleremo in anteprima domani due biglietti per il Sound & Fun, il treno discoteca per la Street Parade, che ormai conoscono tutti perché c'è da più di 20 anni. E però dopo potrete comprare i biglietti sul sito ffs.ch/saf. Giuro, è
1: saf.
2: Così. Cioè, cosa vuol dire saf?
1: Acronimo.
2: Sound and
0: fun.
2: Esatto.
0: Vedi,
2: e quindi ffs.ch/saf, prego.
0: Per DJ Stern, ma quando c'è tutta quella cozzaglia di persone sul treno, non si chiama una zozzeria?
1: Zozzeria così.
0: No, nel senso, immagino cioè, questo treno.
1: Che uno...
2: no, e questa è una cosa bella. Bella, sì, questi profumi.
0: Cioè, c'è una
1: lui questo.
0: Alle 9 di mattina. Zozzeria lì sopra.
2: Alle 9 di mattina tutti lavati e dopo un'ora che comincia.
0: Allora se si sale alle 9 di mattina lavati, dopo un'ora ci sono i cagnotti per terra sul treno.
2: Non è da esagerare,
0: non è possibile. Ma non ci credo.
2: No, però è vero che quando scendiamo dopo 4 ore di viaggio, perché è un viaggio più lungo, facciamo la vecchia, quindi saliamo sul San Gottardo perché vogliamo fare un rave di 4 ore sul treno e quindi la facciamo più lunga. Quando scendiamo anche noi, che non ci siamo pittati, siamo pieni di brillantini, colori,
0: bello,
2: roba
0: bello.
2: Sui nostri bellissimi
0: Ezzi
2: vestiti
0: nudi.
1: Ma avete mai pensato a fare in top?
0: In toplex. Marco Di Gioia sarà bravo, come dice suo zio, ma deve finire. Io penso il serale si potrebbe magari concludere qualcosa.
2: Posso dire ancora una cosa?
0: Certo,
2: velocissima.
0: Certo,
2: allora,
0: scusaci.
2: Domani mattina 9:30 inizia la prevendita. Da domani mattina, quindi, potete andare a prendere i biglietti online sul sito dell'FFS. Come detto prima, due li regaliamo in diretta a Rete 3, perché hanno anche un valore importante. E dal 27 di luglio, per tutta la settimana, alla mattina a Rete 3, in esclusiva, avremo altri biglietti da regalare.
0: Molto
2: e poi
0: bene,
2: l'8 agosto ci
0: bene.
2: Vedremo la striscia.
0: Allora, sempre ottime occasioni per ascoltare Rete 3. Grazie a DJ Sterky.
2: Ciao, bellissimi.
0: Che torna a bagnare i suoi piedi nel fresco Cassarata.
1: Le bimbe. Occhio alle
2: bimbe.
1: Dei bei
2: glutei?
1: Vai. No, non ci interessano.
0: Secondo
1: grazie.
0: Me sì. Sì, ah, grazie.
1: No, niente. Non fa per l'articolo
0: bene,
1: scaduto.
0: Grazie. Noi andiamo avanti. Intanto è arrivato un messaggio che mi piace molto. Dice, fra poco ci sono le vacanze. Voi dove andate? Ma è bellissimo.
1: Perché scusa?
0: Ma perché?
1: No, non lo capisco.
0: Roby, ti vogliamo bene e stiamo scherzando. E dice, fra poco ci sono le vacanze, voi dove andate?
1: Non è fuori contesto un
0: ma
1: po'.
0: Perché te lo dobbiamo dire a te, Roby? Ma scusa, eh.

0: Loredana Bertè, che qualche giorno fa in provincia di Bergamo sì. ha soppresso, sospeso un concerto per la canicola, si stava squagliando.
1: Vabbè, l'ho sentita io quella notizia.
0: Si è sì. liquefatta, è rimasta solo la sua borsetta rosa, ha detto ragazzi non si può fare il concerto in queste condizioni, ma quel paese, sai, lei è caustica, ne dice.
1: Ma lei anche se non c'è la canicola parla così, eh?
0: Sì,
1: che...
0: sì, sì, ah, sì, sì. Ecco. Caro Marco, sì. ci sono dei divieti che secondo me rovinano l'estate. Cioè io sono per la... Avevo letto, per esempio, qualche settimana fa con il sì. maestro Griso che in Liguria avevano vietato sterei alti.
1: Cosa?
0: Giochi al pallone.
1: No, cosa sono gli sterei alti?
0: Sterei alti col volume
1: alto.
0: Sterei alti.
1: Ah, sì, ok.
0: Con volume alto, sì. giochi di pallone scorretti, schiamazzi. Ma sì. l'estate è questa roba qua.
1: Sì, beh, noi cioè, sono d'accordo con te.
0: No,
1: sì.
0: se ogni
1: sì,
0: tanto sì, li... sì. Basta ragazzi, quel pallone, eh!
1: No, no, ma
0: basta
1: vabbè.
0: Quella roba lì.
1: Usa cioè. Quello di spugna al limite.
0: Sì, cioè, ma bisogna, che bello, quello lì era un calcio degli anni 90. Non so, se esiste più.
1: Non credo.
0: Io giocavo anche a tamburello. Tu giocavi a tamburello?
2: Tamburello, aspetta, com'è il tamburello? Ah, sì,
1: sulla
2: sì,
1: battigia.
2: Sì,
1: non ero forte, però.
0: Adesso arriva un altro divieto dalla Calabria, non avrei mai pensato.
1: Perché?
0: Con la stagione turistica che entra nel vivo,
1: sì.
0: è arrivato un fiorire di ordinanze e di divieti che mi lasciano un po' così. Allora, no il pranzo al sacco.
1: Ma che dio. Vabbè, cioè, ma sai perché? Perché la mamma calabra te lo prepara lei.
0: E quindi cosa fai? Non compri né.
1: Esatto.
0: Divieto di ciabatte nelle città.
1: Giusto, perché usano gli zoccoli, ma sai che rumore fanno tu? Ma tu
0: forti,
1: prova a vedere
0: forti.
1: Tutti quelli. Beh, sì.
0: Sai che io ce l'ho, fanno malissimo tra l'altro. Ma divieto di piedi nudi nelle zone attigue al mare. E cosa devi metterti?
1: Al mare?
0: Al mare, sì.
1: Ah,
0: cioè, oggi hai dei delle difficoltà.
1: Sì. Dai, perché non me la ripeti questa, scusa?
0: Divieto di piedi sì. nudi in zone attigue alla spiaggia. Cioè tu non puoi, se devi andare in macchina a prendere.
1: Certo, devono tutelare i piedi. Ma metti perché? Un chiodo, un po' un pezzo
0: sì,
1: di vetro.
0: Vabbè.
1: No, è giusto.
0: No bikini sul lungomare. Ma dai, ma ragazzi,
1: beh,
0: mi sembra.
1: Ma mare anche qui non puoi usare il bikini, eh.
0: Vabbè, ma un pochino, un calzoncino, un bikini,
1: no,
0: una roba
1: no,
0: del
1: no.
0: genere. E poi, attenzione, stop al panino con l'anduia per strada.
1: Allora non ci vado.

0: questa discreta schifezza siamo arrivati a chiudere la prima ora insieme, il Club dei Cialtroni dal Ciringhito, ma vediamo che ore sono.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
0: Marco, scusami, c'è un problema.
2: Sì, qual è?
0: Va bene che tu gentilmente coinvolgi la gente che è qua, che sì, è una cosa molto carina. Sì. Però avete un atteggiamento così lascivo. Io di solito prendo delle legnate.
2: Sei geloso, un po'
0: sono geloso.
2: Sì, lo so.
0: Prima
2: normale,
0: si è avvicinato normale a delle ragazze, sei andato via, sei andato a casa di questa qui, non ti ho più visto.
2: La lascia stare.
0: Adesso stai sorridendo con sì. Io se mi fossi avvicinato io avrei detto: no, guarda,
2: no,
0: non compro niente, vai via.
2: È normale.
0: E invece tutto squiqui. Sì. Squiqui.
2: Fammi fare il mio
0: avanti.
2: Lavoro.
0: Che ore sono?
2: Ciao ragazze, che ore sono?
3: Non ne ho idea, però sicuramente è l'ora di tappare.
2: Ah, bene, molto bene, grazie.
0: A posto così, grazie. Previsione meteo fino a stasera: sud abbastanza soleggiato, nelle Alpi nuvoloso con qualche rovescio o temporale isolato in attenuazione verso sera, quindi questa sera non piove. A nord solo in parte soleggiato con sviluppo di rovescio o temporali a partire dalle Alpi, in serata in grado di toccare anche le pianure. Domani a sud nuvolosità variabile con rovescio temporali sparsi a partire dalle Alpi e dalle ore centrali in estensione anche più a sud. A nord in pianura soleggiato, nelle Alpi e verso est nuvoloso con temporali a tratti anche intensi.
2: Sempre
0: temperature
2: molto
0: comprese
2: chiaro,
0: tra 17 e 31 gradi. È il momento di affrontare la viabilità. Ci colleghiamo con Zurigo e con Mimmo.
4: Chi è?
0: Che cosa? Lei deve dare la viabilità.
4: Chi è
0: che ha stretto il contratto con lei?
4: Quale contratto? Non ho
0: lei
4: contratto.
0: Deve dare la viabilità.
4: Io la mancia ogni volta che parlo qua. Quale contratto?
0: Noi non gliela diamo più la mancia.
4: Vabbè, scusate, ma sto mangiando
0: cosa?
4: La cucuzza.
0: Cos'è
4: ghiacciata?
0: La cucuzza cos'è?
4: La cucuzza ghiacciata, bella lunga, si mette in ghiacciera, poi si toglie, si mette il sale e la si mangia col
0: limone.
4: C'è
0: gente in macchina che vorrebbe sapere la situazione
4: allora,
0: del traffico.
4: Ecco il verbale autostradale.
0: Che verbale?
4: Da queste parti si chiama così, prudenza sì, sulle due tra Coldreri e Chiasso Centro in direzione
0: si
4: dell'Italia
0: calmi,
4: a causa della presenza
0: calmi,
4: di oggetti sulla
0: calmi
4: carreggiata.
0: Per
4: inoltre conto, forti rallentamenti sulla due tra Lugano Nord e Melide in direzione sud.
0: Sì.
4: Io sono a posto così.
0: Ha detto tutto della viabilità.
4: Mangio cucuzza e la saluto. Arrivederci.
0: Questa era la viabilità.
4: Grazie, sì.
0: Grazie.
4: Sì, arrivederci.

0: sai fare il balletto di occidentali scale?
1: No.
0: 1, 2 sulla zimpa. 1, 2 sulla zimpa.
1: No, è la coordinazione che non ho mai avuto, eh.
0: Allora, attenzione, sì. Vogliamo bene ai nostri cialtroni che ci ascoltano, perché se siamo cialtroni la colpa è vostra. C'è un incidente a Giubiasco. Giubiasco tutto bloccato per un incidente. Attendiamo anche, sì, ovviamente, delucidazioni che arrivano da Via Swiss ufficialmente. Siamo d'accordo?
1: Sì.
0: Però certo, grazie della segnalazione. Abbiamo anche un numero di telefono che io non... è lo 079 873 8073.
1: Bravo,
0: hai visto?
1: Bravo, l'hai imparato bene.
0: Sì, allora diamo un'informazione. Adesso ti porto in un mondo fatato. Oggi è il 30 giugno. Oggi ho capito che giugno ha 30 giorni,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: 31.
1: C'è scritto anche qua, vedi, 36 2026.
0: È il 2026?
1: Sì, sì, certo, che pensavi.
0: No, io guarda.
1: Vai,
0: allora,
1: avanti, dai.
0: Oggi, fra le canzoni più vendute 42 anni fa,
1: sì,
0: nel 1984, c'è una canzone di Raf. Qual è la canzone di Raf più famosa?
1: Dai,
0: Marco,
1: vabbè, questa...
0: vai, tu che sei un esperto di quiz, qual è?
1: Allora è... o self control.
0: Bravo, basta. È self control, una canzone che ha fatto veramente, ci porta nel mondo fatato degli anni 80. Negli anni 80 tu avevi 51, cos'era?
1: No, negli anni 80 io ne avevo 3.
0: No, dai, negli anni 80
1: 3 anni.
0: Dai, non è vero, ma perché?
1: Sono del 77.
0: No,
1: io negli
0: tu
1: anni
0: sei
1: 80...
0: del 31. Scusami, nell'84.
1: Guarda che ti fanno la foto. Sorridi.
0: No, non è vero, falla
1: vai,
0: lui
1: vai,
0: perché
1: vai,
0: mi sa
1: vai,
0: potrebbe
1: vai,
0: essere
1: vai.
0: L'ultima.
1: Take a picture.
0: Allora, andiamo, chiamalo, fallo venire qua a spiegare degli anni 80. Allora,
1: sì,
0: chiamalo, tu che hai il potere sulle persone. Nel 1984, mi facevo notare, non c'erano gli smartphone di adesso, c'erano i piccoli cellulari, è finita la base, se possiamo aggiungerla o comunque
1: allungarla,
0: duplicarla.
1: Per favore, sì.
0: Allungarla, grazie. Poi, non c'era, c'erano i telefonini, 84,
1: anni 80, no, sì, c'era.
0: Cabine.
1: No. Non c'erano i telefonini. Allora,
0: grossi,
1: c'era quello
0: erano.
1: Grosso, sì, che era tipo, sì, quello da casa che lo portavi in giro.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto, ci voleva la prolunga molto lunga per portarla
1: in giro. Se eri in ritardo, ti fermavi a una cabina telefonica e chiamavi.
0: Dovevi.
1: C'era lo squillino.
0: Poi a un certo punto andavi in mezzo alla pista da ballo e ballavi questa canzone.

0: Allora rispondo a una nostra cialtrona che vuole un video di me che ballo questa canzone. Sì. Sai come si balla? Col cagnolino, cioè si fa la mano a chirichiglio qua davanti,
1: sì,
0: e si cagnolina un po', ecco. Vedi?
1: Andate questo sui social di Rete 3 e vedrete, esatto, proprio questa esibizione.
0: Questo è il ballo del cagnolino. Allora, cerchiamo di essere, perché va bene il club dei Cialtroni, ma stiamo esagerando. Allora,
1: perché?
0: Canzone della metà degli anni Ottanta, sì. Hai qualcosa da aggiungere su quel mondo? Diciamo due cose.
1: Sì.
0: Abbiamo detto, noi telefonini.
1: No, c'era l'innovazione.
0: Sì.
1: Poi c'era la tax card.
0: Sì, certo.
1: Poi c'era, aspetta... il CCB.
0: Il CB per parlare in parlare... spiaggia col CB.
1: No,
0: con gli walkie-talkie.
1: No, in macchina con l'antenna da 3 metri.
0: Allora ti dico che c'era il Walkman.
1: Sì,
0: per
1: vabbè.
0: Farsi le foto c'era la Polaroid.
1: Sì,
0: ti piace
1: bene.
0: Questa?
1: Sì, sì.
0: C'era il Commodore 64. Io andavo in pista da ballo col Commodore 64.
1: C'era l'Atari.
0: Che
1: ancora prima.
0: C'era l'Atari, l'Atari era già un.
1: Sì, per ricchi, certo.
0: C'erano gli orologi Casio, quelli tutti.
1: Belli,
0: ogni giorno
1: la suoneria. C'era l'EPA. C'era l'EPA. Chi si ricorda l'EPA?
0: Beh, ma te ne esci con delle chicche. E per via del fatto che tutto era difficilmente rintracciabile, secondo me. Potevi chicchigliare in maniera clandestina e non, sì, ti beccavano.

Allora, dovremmo andare avanti con della musica. A parte, volevo dire una cosa su Serena Brancale, ma non la dirò, ma c'è un'urgenza. Dobbiamo dare assolutamente una breaking news importantissima.

0: Marco, mi fai uno di quei disannunci che a me piace quando fai la radio wow wow.
1: Ok, questo è l'annuncio mio qui con Head.
0: Vabbè, lasciamo stare. Allora, intanto che il maestro Griso ha i domiciliari e noi stiamo raggruppando
1: la colletta, sì,
0: a quanto la colletta siamo arrivati? Per un paio di franchi, mi sa che ci resta ancora per qualche giorno.
1: Sì, penso di
0: però
1: sì.
0: Però noi non solo siamo qua col ciringhito per salutare e accogliere tutte le persone che sono qui e che vogliono.
1: Sì. Molte guardano e non osano avvicinarsi, eh?
0: Non vedi, osano vedi. Avvicinarsi. Prova ad allontanarti, voglio vedere se funziona. Provi a spostarti
1: aspetta,
0: un attimo.
1: Io mi aspetta, vediamo.
0: Dai, prova un attimo. Ecco,
1: via,
0: vedi?
1: Vado.
0: Ecco, vedi. Ciao, come ti chiami?
1: Non c'è nessuno.
0: Luisella.
1: Ma non è. Ma finisci.
0: Perché ti sei avvicinata? Perché mi piace un sacco, ma lui no, e quindi aspettavo se ne andasse, certo. Vedi. Vabbè. È una roba che funziona.
1: Questo
0: beh, allora,
1: si chiama autoerotismo.
0: Dai, devi spiegare. Questo faceva ridere.
1: Certo, faceva riderissimo.
0: Attenzione, affrontiamo bene un argomento. Prego Marco, è l'argomento di Marco Rigioni.
1: Sì, la tecnica. Perché mi assumi la responsabilità? Cioè, la tecnica di seduzione dello sbadiglio, la conosci?
0: No, l'ascolto.
1: Allora, uno studio della Baylor University ha preso 135 persone e le hanno sottoposte a dei test, secondo me, abbastanza inquietanti.
0: Con elettro di roba.
1: No. Allora, guardare qualcuno che sbadiglia per vedere se parte il contagio.
0: Vabbè, ma è ovvio.
1: Allora,
0: se, tutti quelli che vedono uno sbadigliare sbadigliano.
1: No,
0: stai facendo finta.
1: No, ti giuro.
0: Ci sono delle cose che sono. Se tu vedi uno sbadigliare, sbadigli. Se vedi uno fare pipì, fai la pipì. Se vedi uno rubare delle robe in un supermercato, è ovvio.
1: Esatto.
0: È
1: se
0: normale.
1: Vedi uno offrire, tu cosa fai?
0: Scappo. Hai come visto? La peste perché non offro niente a
1: esatto,
0: nessuno.
1: Lo sapevo. Quindi, che cosa è accaduto? Allora, la conclusione qual è? Che se sbadigli anche tu, c'è un'altra possibilità di chicchigliare con quella persona che lo ha fatto.
0: Davvero?
1: Ha fatto lo sbadiglio dopo di te. Oh. Invece, se invece niente, bisogna cambiare obiettivo. Non c'è nessuna reazione, nessuna relazione, nessun cedimento. Eccetera,
0: ok,
1: eccetera.
0: Quindi quelli che ci stanno ascoltando cosa devono fare?
1: Aprite bene la bocca.

0: la cosa più bella di Orietta Berti
1: qual è?
0: Perché Orietta Berti non è costruita per stare in piedi normalmente, perché sì. Non spiego perché, come misure.
1: Attenzione, no, aspetta.
0: No, è una cosa seria. Io la conosco, okay. Orietta Berti.
2: Non metto in dubbio.
0: Voglio dire due cose. Orietta Berti non è costruita, la fisica non la farebbe stare in piedi, perché lei per altezza e diciamo per seno prosperoso cadrebbe in avanti, ha il piede troppo piccolo.
1: Sì.
0: Allora lei deve indossare delle piccole scarpine per i suoi piedi con il piombo sotto, come quelle di Michael Jackson quando faceva Smooth Criminal. Solo con quelle riesce a stare
1: ma
0: in piedi.
1: Ma lei lo sa?
0: Altrimenti lei lo sa.
1: Ah, okay.
0: Ha anche le pattine così di piombo, altrimenti le cade in avanti. Tra l'altro lei ha questo dono, si è presentata al Festival di Sanremo per questo problema che sto raccontando io. Lei non ha fatto le scale, è uscita laterale. Ha cantato una canzone e poi, siccome è una persona molto spontanea, è andata via come se dovesse continuare a lavare i piatti. Ha finito di cantare la canzone e ha detto:
1: è andata via. Così.
0: Ciao, grazie. Cioè, così come se.
1: Ma lei è il bello
0: davanti,
1: suo, è questo,
0: assuntuoso. Cioè. Cos'è successo? C'è Orietta Berti? No, cosa mi state dicendo? C'è Orietta Berti alle mie spalle?
1: No. Come fa, scusa, l'aereo?
0: In aereo deve togliere le scarpe perché altrimenti l'aereo rimane giù e rimane. Allora, il Club di Cialtroni è un programma che finendo dovrebbe regalare qualcosa al pubblico, perché noi siamo anche servizio pubblico.
1: Sì, certo.
0: D'estate, se vi capita col sole di ustionarvi, vi do un rimedio fondamentale.
1: Serio?
0: Tornate
1: serio.
0: A casa, sentite bruciare, avete preso troppo sole.
1: Sì, vabbè.
0: Andate in cucina. Prendete un goccino di limone e dopo averlo spremuto voi

0: Vi ascoltiamo dalla Thailandia, cialtroni. In thailandese cialtrone si dice Puag Melai. Puag Melai, cialtroni.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: stai facendo? Cosa stai, con chi stai parlando?
1: Stavo parlando con delle persone così e...
0: Allora andiamo a fare un giro sui gradoni.
1: Sì.
0: Andiamo a fare un giro sui gradoni. Noi siamo qua alla foce del Cassarate. Siamo, tu devo dire che ti ho scoperto veramente molto bravo.
1: Sì,
0: sai che
1: sì.
0: Sei, posso sapere di cosa state parlando?
1: No.
0: Guarda che devi buttarlo, non mandarlo nei polmoni. Stai bevendo, giù. Dimmi solo no, almeno no.
2: No.
0: Ecco, vedi?
1: Ciao. Ciao. Posso sapere di cosa state parlando?
0: Troppo facile. No, non vale.
1: Di figli?
0: Perché si usa ancora questa cosa?
2: Sono in giro e noi siamo qua a fare l'aperitivo.
1: Non so se riesce a descrivere la scena. Guarda come stanno facendo l'aperitivo con le gallette.
0: Apprezzo moltissimo.
1: Grazie.
0: Quelle,
1: le gallette sono
0: immangiabili. Le gallette, ragazzi, sono polistirolo. Non so come fate a mangiare le gallette che è polistirolo.
1: Fammi sentire il rumore della galletta, vai.
0: Giusto. Bello, ha reso tantissimo.
1: Non è male.
0: State parlando di figli, cioè sono in pausa dei figli, giusto?
2: Siamo in pausa dei figli. Cioè, i figli si stanno divertendo in piscina e noi ci stiamo divertendo.
0: E c'è anche un filo di pettegolezzo, di racconto. Sta ridendo, ingoiando una galletta e spingendola
1: intera la
0: nei
1: galletta,
0: polmoni,
1: sì.
0: Per non farlo. Vero? C'era anche qualche zozzeria che si stava raccontando.
2: Sempre.
0: Bravi.
1: Ce ne potete dire una. Cioè,
0: l'iniziale di una.
1: Ecco, fateci capire.
2: No.
1: Perché era tanto zozza?
0: Così bella.
2: No.
0: Una roba meravigliosa. Comunque, questo va di moda. Volevi dirci qualcosa? Dimmi come ti chiami?
3: Enrico.
0: Cioè, ti piace la radio?
3: Sì.
0: Vorresti parlare alla radio?
3: Bene.
0: Lo stai facendo? Di qualcosa, ma che sia una roba pulita.
3: Ciao.
0: Grazie, bravissimo, complimenti per la fantasia. Andiamo avanti. Lei rideva, ci guardava e rideva.
1: Lei
0: si è girata di là.
1: Ecco,
0: sì. Cosa ridi?
3: Rido.
0: Adesso io conterò fino a tre, tu riderai. Allora, sei pronta?
1: Ma fino a tre non ridere prima.
0: Tu non devi ridere, al tre riderà. Uno, due. Perfetto, l'esperimento è riuscito.
1: Qua mangiano la pizza, è buona.
0: Ne hai già scroccata a delle persone particolarmente. Vai, se hai coraggio da quel signore, vai a chiedere da quei signori per bene. Se hai coraggio di chiedere che cosa stanno parlando. Io ti aspetto qui che ho paura. Guarda,
1: buonasera.
0: Pronti con la canzone.
1: Buonasera, di cosa state parlando?
4: Stiamo salutando la nostra collega che torna a Singapore.
0: Bravo.
4: Domani. Dunque, momento di così di festeggiamento.
1: Bello. Ma in che lingua si parla?
0: Come si chiama? Come si chiama?
4: In inglese.
0: Come si chiama?
1: Qual è il nome? È impegnata, non ci sta considerando.
0: Non se lo ricordo.
1: No, io ho paura perché io vorrei descrivere la
0: volevamo
1: la
0: salutarla
1: scena.
0: Anche noi, ma non so il nome.
1: No, io ho paura del signore alto che non ci sto. No, fa paura un po'.
0: La ragazza ha tre bicchieri che io prenderei volentieri.
4: Un po' francese, bisogna decidere.
1: Come ho detto, grazie mille.
0: Marco, questo punto mandiamo una canzone perché qua rischiamo di prendere.
1: Ci sono due che si sono. Ciao.
0: Vorrei anch'io.
1: Ciao.
0: Ma Marco,
1: chi siete?
0: Fermati per piacere.
1: Ciao.
5: Sono Kelly, ciao, io sono io.
1: Ciao,
0: sei
1: e tu chi
0: tu?
1: Sei?
5: Miriam.
1: Ciao, ma che bello l'amore, vi siete baciati.
0: Sì. Pensa a noi invece.
5: Ci conosciamo dal 2023.
0: Quindi 2023 sono tre anni, avete ancora qualche mese di autonomia.
1: Ok. Quanti i ferri hai sul. Come si dicono? No, ferri, aspetta.
5: Sono gioielli sul viso.
1: Ma quanti ne hai?
5: 2, 4, 6, 8, 9, 10.
1: Ne ha 10.
0: Sei bravissimo, Marco. Grazie ragazzi, grazie per la disponibilità. Noi stiamo facendo anche una trasmissione.
1: Viva l'amore!
0: Grazie,
1: ciao.
0: Scusatelo.
1: Ciao,
0: torniamo all'asilo, andiamo, vai con la.

rigorista, certo. Perché no? Perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di

0: ci siamo distratti perché ci siamo innamorati qua.
1: Tu ti sei innamorato.
0: Io ho perso la cognizione del tempo, sì, e quindi.
2: Sì. Stasera la TV.
0: Stasera io. Io me ne vado, non do neanche un po'.

0: Un cult del 2024 di 131 minuti con un cast meraviglioso. C'è Freya, Owens, Biwi, Zawin, Wes, Kevin. Un sacco di buoni motivi per guardarlo. Vi faccio sentire un piccolo pezzettino. Il regno del pianeta delle scimmie. Questa sera RSI La 1 alle 23.
1: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: su questa canzone dove io facevo il Vogue quando avevo 9 anni, Marco ne aveva 63.
1: Ma ci guarda, salutiamo. Che io sono più giovane di te.
0: Ma smetta. Ma si vede.
1: Che brutta razza.
0: Comunque il club dei cialtroni vi dà appuntamento domani sempre dal Ciringhito. Sembra incredibile, non è credibile questa cosa, ma noi ripeteremo l'operazione anche domani.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnezza.

Solo uno con la testa come R.L. Burnside poteva prendere il suo scarno essenziale e bel grezzo Delta Blues e proporlo in versione remix, dandolo in mano a tutta una nuova generation di punk bluesers devoti al suo approccio al blues, tirando poi fuori pezzi che già al tempo suonavano innovativi e coraggiosi, come dimostrava questa versione di Rollin' Tumblin'. R.L. Burnside, che non si limitava a pubblicare questi suoi pezzi rimaneggiati da questi suoi infervorati discepoli, ma che si faceva accompagnare spesso e volentieri da loro sia su disco che in concerto. Tra questi devoti alla figura e alla musica di Burnside si ritagliò un giusto e meritato spazio la figura di John Spencer, quello che alla guida dei suoi Blues Explosion propose una versione aggiornata degli stilemi musicali del suo mentore R.L. Burnside, forgiando quel suo proprio stile sonoro perfettamente condensato in dischi come Plastic Fang, quello aperto dalle note rock and rolleggianti di questa Sweet and Sour.

Molto zeppeliniano, l'intenso melodiame dal titolo chilometrico di 3000 mph Torrential Outpour Blues, per quella che fu l'ultima incarnazione dei White Stripes, prima che la coppia di non si sa bene se fratello e sorella o marito e moglie decidesse di farsi ciao ciao. White Stripes, cresciuti sicuro a sane dosi di ruspanti Led Zeppelin, come di quel Delta Blues oscuro di cui abbiamo appena parlato attraverso le note di R.L. Burnside, ma anche di altri grandi nomi di quella sotterranea scena del profondo Mississippi, gente tipo il bluesman Junior Kimbrough, altra grande fonte di ispirazione per tutto il contemporaneo punk blues e non solo. Junior Kimbrough, omaggiato da una selva di musici di varia estrazione in un disco che porta il titolo di Sunday Night, The Song of Junior Kimbrough, in cui ad inchinarsi al suo grezzo talento e ai suoi rognosi blues troviamo i nomi di gente come Iggy Pop, i già citati Blues Explosion, Black Keys, Cat Power, Mark Lanegan e un'altra manciata di talentati, non ultimo il zompettatissimo Pete Yorn, che si cimenta in questa I Feel Good Again.

C'è proprio il botto total afro congotronico con la Congo Animal che dà il titolo al disco Maraviglia per i Bantu Mental, proposta troppo gagliarda e da paura, top paura del nuovo corso della musica africana. Di quello che te pare, ma con i Bantu Mental siamo già su un altro pianeta, quel bel pianeta di cose uniche che al tempo ospitò altri amici che dalla musica africana, soprattutto a livello ritmico, presero a piene mani per ritrattare poi il tutto con la loro visione sperimental funk che ne fece un progetto inimitabile. Di chi parliamo? Non di Geppo Saganagazzi di Goldrerio, ma che una volta abitava a Sementina in via Cirolla, ma dei 23 Skidoo, gente che all'alba degli anni 80 bombava via roba come questa.

Ricorda un po' l'approach che ebbe Paul Simon nella seconda metà degli anni Ottanta, quando portò la sua forma cantautorale nel Sudafrica per registrare quel particolarissimo ibrido che fu Graceland. I Dodos, invece, la commistione tra formule di raffinato pop e musica africana, per loro non è un'estemporanea prova di stile, ma proprio la cifra stilistica che caratterizza questo progettazzo. Le percussioni massicce della loro Good ci hanno preparato le ciappe per lo Shake Total, a cui possiamo lasciarci andare per la gioia del vicinato. Perché? Perché approcciamo ora Baldi ed etno lanciatissimi all'afrobeat dei londinesi, London Afrobeat.

0: Radio Monnezza.
1: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

0: special request to
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Rete 3.
3: Radio Monnezza.
4: Dai, canta con me.
5: La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
6: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
7: Ma è.
8: Aiuto, babbo, venimo!
7: Ne?
8: Aiuto.

Pieno fight, i Cure Dantan chiudevano la grande festa contraddicendo il titolazzo dell'album Kiss Me Kiss Me Kiss Me con questo pezzardo non propriamente votato a Loving Winner, che del resto mai fu la tematica principe di Robert Smith e della sua banda di paccini del dark inglese. Quell'allure di dramma imminente e anime scure del resto fu la stura proprio dello stile dei Cure, soprattutto nella prima fase della loro carriera, quella condivisa con altri baluardi dell'allegria nero vestiti, con cui tra l'altro Robert Smith divise anche parte della sua carriera, entrando per un certo periodo anche tra le fila dell'amica e collega ultra gothic Miss Siouxsie e i suoi Banshees. Lei, che ritroviamo qui con il tipico imprinting del suo sound, a portarci nella cavalcata darkettonissima di questa This Unrest.

In My Bed, un grande pezzo, tra l'altro poco battuto dalle radio, ma vabbè, sai dov'è la novità? Estratto da quel gioiellino che fu Frank, album nel quale brillava tutta la grandezza compositiva ed interpretativa di una Amy Winehouse in stato di grazia, con pezzi da laurea jazz che facevano trasparire tutta l'affinità della sua interpretazione, ma anche la drammaticità della sua stessa anima, accomunandola a nomi come Billie Holiday, di fisso una grande fonte di ispirazione per la giovane Amy, che aveva proprio iniziato la sua carriera forgiando il suo stile nella gloriosa National Youth Jazz Orchestra, oltre che smazzandosi chilometri di profondo ascolto delle grandi voci della musica black, quali la sempre immensa ed indimenticabile Irma Thomas.

cola sola anche dai muri quando They Are Just Like People risuona supportata dalla voce ultra power della misconosciuta Zella Jackson, una delle tantissime incredibili ugole cresciute nell'ambito della musica gospel e rimaste confinate giusto a qualche sparuta produzione distribuita alla belle meglio e il più delle volte proprio dalla congregazione di cui queste grandi cantanti facevano parte. Il gospel diventa il retaggio culturale principe anche nella musica dei Dedicated Men of Zion, anche se qui non ci troviamo più negli anni 70, quelli di Zella Jackson, ma nei 2020 pieni pieni. Dedicated Men of Zion, che però scelgono di improntare la loro interpretazione della musica religiosa nera con l'imprinting sonoro del funk datato anni 70, riuscendo talmente nell'intento che i loro due album sembrano effettivamente un prodotto di quel decennio. Se non ci credi, credici, perché basta usgultare roba come The Devil Don't Like It ed è subito chiarezza nelle bocce di chiunque.

Pezzone, questa Fight For You per la voce di H.E.R. Pezzone, che si staglia perfetto nella colonna sonora di Judas and the Black Messiah, filmazzo bello tosto che ruota attorno alla storia del movimento Black Panthers nell'America degli anni 70. Meno tosto, anzi proprio una delusione, bisogna dirlo, e tra l'altro che non ti saresti aspettato. Il lavoro su piccolo schermo dedicato all'epopea dei Sex Pistols, una serie TV che poteva dare tantissimo visto il materiale storico a disposizione e che invece si è rivelata una specie di caricatura della punk band inglese per antonomasia, tutta piena di stereotipi, personaggi che a tratti sfiorano il ridicolo. Insomma, un peccato, un'occasione persa, che però recuperiamo almeno in ambito musicale con quella Did You Know Wrong, tirata fuori dall'edizione speciale di Nevermind the Bollocks, pubblicata con il titolo di The Original Recordings. Roba bella, roba buona, roba punk and roll 70 settina, total!

quanto suonano alla Divo i Suburban Lows, una cifra si direbbe da questa gossip. E va detto che non sono poche le band al giorno d'oggi di Ano infilate, sparate a sguazzare melodie sotto l'influenza della storica band di Akron, Ohio, con le tutine e i vasi di gerani in testa. Grande look, certo, ma soprattutto grande musica quella che i Divo hanno lasciato. Grande musica come questa Blockhead.

Che pezzone non è la shout che i Depeche Mode utilizzarono all'alba della loro carriera, infilandola quale lato B del loro primo singolo New Day? Pezzo paura, che ti domandi proprio perché nell'album non fu infilato? Grande mistero, ma grande canzone Electro ugualmente. Come grande canzone, con un risvoltino elettro, c'erano pure i due gaglioffi che formano gli Sharp Shooters, gente chiamata a dimostrare al mondo tutto che negli anni 90, quando loro incisero questi pezzi, da Seattle non arrivava solo il fenomeno grunge, Jeppa.

0: Anche lui è una gallina e una pappa, una palestra.
1: Radio Monnezza.
0: Dopo il giro di

0: parla per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Con tanti sogni, con tanti desideri, con tanti racconti. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. Sono contento di parlarvi di un spettacolo meraviglioso, un'idea geniale che sarà in scena il prossimo dicembre su vari palchi di diversi teatri, e il titolo di questo spettacolo è L'anno che verrà. Un'opera su Lucio Dalla, ideata da Marcello Corvino e diretta da Manuel Renga, che attinge all'universo creativo e musicale del cantautore bolognese per trasformarlo in un racconto e per portare in scena l'umanità composta di sogni, fragilità, desideri, disillusioni che attraversano le canzoni di Lucio. Lucio ha sempre maneggiato questo materiale. C'è la voglia di restituire vita attraverso forme nuove della musica di Lucio. Non che ne abbia perso, ma è un modo assolutamente inatteso per rivivere tutte le sue opere. Dalla sapeva che la musica è uno strumento potente, che va oltre l'intrattenimento, che stimola la riflessione, che unisce culture, linguaggi, unisce le comunità. E questo spettacolo porta avanti quella stessa convinzione con rispetto e con coraggio. Un progetto che ci permette di incontrare un Lucio Dalla in una forma inedita, così che le sue canzoni continuino a parlarci, perché dentro hanno delle domande importanti. Lucio affrontava il tempo che passa, i desideri, le paure, le speranze. E la storia si svolge, secondo me, molto intelligente, in un grande hotel sul mare, alla vigilia di un capodanno, dove si incrociano le vicende di alcuni viaggiatori, una giovane coppia in fuga, un cantante di piano bar alla ricerca di un amore perduto, un musicista disilluso, un uomo d'affari colpito da una crisi esistenziale, e ad accoglierli è un enigmatico portiere. Poi, nel corso della serata, le storie si intrecciano e a mezzanotte il tempo si ferma e nel buio le canzoni di Lucio Dalla diventano l'unico linguaggio possibile per dar forma a desideri e sogni.

E che cosa dire? C'è tutto, c'è la potenza vocale, c'è l'atmosfera, come dice lo stesso Lucio, della lirica, la poesia e tante immagini che Lucio Dalla ha sempre saputo regalarci. Ora possiamo comodamente cominciare questa puntata di Un'ora per voi addentrandoci nel commento delle novità, e di nuovo parliamo di Tormento, che si concede un'altra fuga del tutto pop e del tutto riuscita, aggiungo io, in un pezzo che si chiama Fredda come l'inverno, un pochino più pop, con l'intento di alleggerire la fine di una storia d'amore che ovviamente è un momento di freddezza, un brano decisamente confortante, come lui aveva promesso ai suoi fan, quelli di sempre che lo seguono fin dai tempi di Sottotono, i nuovi arrivati che l'hanno visto al Festival di Sanremo, l'hanno scoperto lì nel 2025 assieme a Sciablo. Tormento sta festeggiando l'inizio del suo nuovo percorso con la pubblicazione ogni settimana di un brano molto interessante, questa volta con Ercomi, e Fredda come l'inverno è un brano estivo, orecchiabile, che unisce freschezza delle sonorità elettropop contemporanee alla migliore tradizione dell'hip hop per raccontare un amore impossibile che vive di contrasti. Tormento è bravo, sa come si fa, è la potenza di una certa esperienza. Recentemente ha dichiarato: la musica è stata la mia salvezza attraverso l'espressione del mio modo di essere profondo, ho potuto assaporare un po' di libertà.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

Tormento, Arcomi, un'ora per voi. Le novità, mettiamo questa canzone fredda come l'inverno all'interno di quel gruppo, di quell'insieme di tentativi di diventare tormentone di quest'estate. Io dico che il rap non sempre riesce in questo intento, qui c'è della bella eleganza, è un suono molto prepotente. Parliamo invece di un pezzo che non vedevo l'ora di commentare, mettetevi comodi, 80 anni aggiungo e non sentirli. Chi è? È Tullio De Piscopo, che si dimostra ancora una volta un gigante assoluto. La sua nuova canzone si chiama Miranda ed è un grido di pace, è una cosa molto nobile ed è un esercizio di stile del tutto intellettuale, una lectio magistralis, direi io, sul valore della musica suonata, sulla potenza narrativa delle percussioni che non hanno bisogno nemmeno di troppe parole, tutto è semplicemente superiore. C'è tradizione, modernità, ci sono le radici napoletane, ovviamente c'è la sua batteria che resta al centro narrativo musicale. Con Miranda, Tullio De Piscopo prosegue un percorso artistico che continua a guardare al presente, evitando la dimensione celebrativa o nostalgica. Già aveva fatto una splendida figura all'ultimo Festival di Sanremo e l'avevamo

0: del vinile. Allora ho cercato ovunque un CD, un supporto digitale per poterlo campionare. L'ho ordinato all'estero, mi è arrivato dopo un mese e mezzo e alla fine è nata Miranda. Aggiungo io, groove originale e moderno che ha ben 54 anni. Mettetevi comodi.
1: Guarda città, state Miranda, è sempre padrone che fotte e comanda. Povero popolo, un compassatello, che pure a rumini che da fa quello. Ma siente!

ribella. Ha ciucampato senza padrone, sulla che la musica mia è a batteria, mi siento.

In barba alle durate imposte dalle canzoni contemporanee che non vanno oltre i 2 minuti e mezzo, con un pizzico di autotune e con tanta storia musicale, Tullio d'Episcopo infrange le regole con Miranda, restituisce la musica al centro, perché questo è il senso della presenza di questi artisti. Occupiamoci di un'altra novità, parliamo di Brescia con la canzone Dopo il mare. Bisognerebbe dire molte cose su Brescia. Secondo me lui è molto bravo, scrive in modo preciso, quadrato, interpretato bene, c'è criterio, è sempre prodotto tutto in maniera corretta. Forse poco emotivo, e questa è la sostanza della quale è fatto il nuovo mercato fluido della discografia. Manca qualcosa di estremamente brillante, però Dopo il mare mette al centro il mare, appunto, che diventa metafora esistenziale, non soltanto un riferimento geografico della sua Genova, ed è un elemento centrale della sua poetica, e funziona molto bene. L'immagine assume un significato molto profondo, suggerendo l'idea di ciò che accade dopo una traversata, dopo una tempesta, dopo un lungo viaggio interiore. Quindi il titolo invita immediatamente a riflettere su un concetto di cambiamento. Se il mare può essere interpretato come simbolo delle emozioni, delle esperienze, delle sfide affrontate nel corso della vita, ciò che arriva dopo rappresenta una nuova consapevolezza, e quindi in questa canzone ci sono temi legati tra di loro come la crescita personale, la memoria, il rapporto col passato. E Brescia sembra raccontare il momento in cui si guarda indietro per comprendere meglio tutto quello che è stato vissuto. Uno degli elementi, secondo me, più affascinanti della sua canzone è l'equilibrio tra malinconia e speranza. Ma questo me lo direte voi.

0: fatti incamminare pure tutti, vai, via.
1: Un'ora per voi.

Eccezionale, Davide Shorty. Si chiama Regina questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato, proprio perché il 27 di giugno compie gli anni Davide Shorty, artista dalla voce calda e riconoscibile che ha saputo costruire un bel percorso originale, secondo me, mescolando soul, hip hop, jazz, cantautorato italiano, che distinguendosi per una certa autenticità, raffinatezza, grande risultato al Festival di Sanremo del 2021, io me lo ricordo benissimo, conquistando il secondo posto nelle 9 proposte. Avrebbe potuto anche vincere, perché c'è quel funky soul made in Italy che manca, cioè solo lui fa esattamente quella roba lì. Speriamo che Davide imbrocchi ancora la via. Recentemente abbiamo commentato una sua produzione sempre molto di livello, ma la creatività necessita non solo di bravura, di costanza, ma anche di un pizzico di fortuna. Cambiamo argomento, un bel riconoscimento per un artista che non ha mai abbandonato il suo impegno sociale e civile mentre imperversano le polemiche su Francesco De Gregori, che ha dichiarato appunto la sua posizione del non commento fuori dalle sue canzoni. Piero Pelù invece ha sempre preso posizioni e il suo brano SOS, scritto e cantato da Piero Pelù, ha vinto il 24esimo premio Amnesty International Italia per la sezione Big, riconoscimento importante perché è stata sensibilizzata la commissione dalla canzone, che secondo me, al di là del contenuto, che poi ovviamente è quello espresso da Piero Pelù, è cantata molto bene da lui, cioè proprio lui nella veste migliore in cui lo abbiamo conosciuto. SOS è un brano poetico, potente, crudo, suggestivo, che si leva in qualche modo dal bisogno di un futuro del tutto diverso. Una canzone tra l'altro resa disponibile gratuitamente a poche ore dall'ottobre del 2025, impreziosita dalla classica interpretazione di Piero Pelù.

0: tenerlo fuori.
1: Un'ora per voi che non si ferma davanti a nulla e commenta tutta la musica in maniera trasversale. Ci occupiamo anche del compleanno il 29 giugno. Sono 58 anni per Zampaglione, leader dei Tiro Mancino, lui che ha fondato il Tiro Mancino nel 1989, alla fine degli anni 80, e che comincia a entrare con successo nel mondo della musica grazie alla considerazione di Ozpetek, che sceglie il singolo Due Destini come colonna sonora di un film. La produzione, secondo me, di Tiro Mancino è la migliore, è di quegli anni, fino ai primi anni del 2000, fino, io aggiungo, al 2004, quando esce Illusioni Parallele. Poi è vero, si è dedicato al cinema, ha realizzato anche qualcosa di decisamente interessante, ma non sono più arrivate canzoni che possiamo giudicare fulmine. Forse anche la collaborazione con Franco Califano, che io trovai molto interessante. Lui ha scritto per Franco Califano una canzone molto bella che Franco ha cantato in maniera magistrale, ovviamente. Quindi ci sono dei lunghimetraggi molto belli, ma naturalmente la nostra attenzione torna a quel 2000, quando lui fece uscire La Descrizione di un Attimo, che fu il momento in cui ci fu la reale consacrazione a grande gruppo della musica italiana. Pezzo meraviglioso che racconta la potenza dell'istantaneità, la necessità di viverlo fino in fondo, rinunciando ad uno sguardo prospettico verso il futuro.

come normalmente hanno fatto molti artisti che hanno scritto canzoni per i figli, è nato il figlio di Rose Villain, Francis Knight, è nato i primi giorni di giugno, figlio di Rose e di Andrea Ferrara, suo produttore discografico, grande gioia, ma soprattutto avevano annunciato con questa canzone tutta luce la notizia della gravidanza. E vi dirò che è normale che un artista sia in qualche modo ispirato dalla nascita di un figlio, ma la canzone di Rose Villain non è male, dice delle cose molto carine, tra cui il desiderio di distruggere i mostri che possano far paura a questo bimbo che è arrivato, e dice anche: ho sbagliato mille volte, sbaglierò ancora mille, ma tu perdonami. Brava Rose Villain, la aspettiamo ancora con tutto il suo stile, mentre invece guardiamo verso il Party Like che si è tenuto a Milano, la grande festa della radio privata italiana Radio DJ, dove si sono esibiti un sacco di artisti. La mia attenzione è andata al momento top, a mio avviso quello di Neff assieme a Fabi Fibra, che hanno sorpreso il pubblico annunciando un joint album, presentando subito il primo singolo insieme, Jay-Z, un annuncio totalmente inatteso che ha messo insieme due artisti legati da una storia comune lunga oltre 20 anni e che riguarda il rap. Loro sono cresciuti in qualche modo insieme, hanno dichiarato. Il tutto avviene mentre esce la Deluxe Edition di Mentre Los Angeles brucia da parte di Fibra, e Neffa funziona molto bene con Cane Randagio, pubblicato nel 2025 in due parti e accolto come opera molto significativa. Non è tutto, perché lo stesso Fibra ha raccontato in più occasioni come Neffa, con i Sangue Misto e con i suoi dischi da solista, sia stata una figura determinante nel suo percorso artistico, uno degli artisti che lo ha stimolato a fare il rap. Per questo motivo il joint album annunciato a Milano non rappresenta soltanto una sorpresa, ma anche l'incontro finalmente di due protagonisti che si erano un po' cercati. La cosa molto divertente è che Fibra ha sempre detto che quando sentì nel 1996 Aspettando il sole, che ora ci ascoltiamo, per lui fu un sussulto.

È una modalità di canto che non esisteva e che Neffa seppe realizzare in modo straordinario. Siamo arrivati in quel momento della puntata di Un'ora per voi, in cui vi ricordo che potete riascoltare quelle che avete perso consultando il sito rsi.ch, che dovete assolutamente dire a chi ama la musica italiana che la RSI ha un programma che fa per lui. E prima di salutarci, questa stagione secondo me si presta al racconto di una bellissima canzone del 1984 di Alice Franco Battiato. Anzi, diciamo che I treni per Tozeur è una delle canzoni più eleganti ed evocative del maestro, e che fu portata in gara all'edizione del 1984 di Eurovision, che si svolse a Lussemburgo assieme ad Alice. Allora non c'era l'usanza di far partecipare i vincitori del Festival di Sanremo. Si sceglievano così le canzoni, edizione che poi fu vinta dalla Svezia, e I treni per Tozeur arrivarono al quinto posto, conquistando però un grandissimo successo europeo. Il titolo si riferisce a quel meraviglioso e fatato fenomeno della Fata Morgana, che è possibile osservare nella cittadina tunisina di Tozeur, una delle prime oasi del deserto del Sahara, grazie alla presenza di un lago salato che crea un effetto di rifrazione che produce i miraggi nei viandanti. Se un tempo sembrava di vedere carovane, oggi guardano passare i treni per Tozeur, così dice questa meravigliosa canzone lenta, poetica, che ci riporta a una certa musica italiana, che è sempre confortante sapere che esiste e che noi possiamo riascoltare. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Johnny Terrell era un giovane musicista di Detroit, amante forse nato

del più massiccio funk, praticamente ballonzolava da un'etichetta all'altra della città a caccia della possibilità di entrare fisso in qualche potente band. Dopo una raffica di porte in faccia, il buon Johnny, al grido di Do It Yourself, decide che per fare musica come vuole senza chiedere niente a nessuno, tanto vale mettersi in piedi la propria etichetta. Detto fatto, ecco qua la sua Naptown. Ora si tratta di trovare altri musici come lui per rimpolpare le file e partire a registrare quel funk che gli bomba in testa. Trovati altri giovani entusiasti, serve una voce. Johnny se la cava, ma vuole qualcosa di più. Quel qualcosa in più che bussa un giorno alla sua porta si chiama Josephine. Josephine Chitman. Oltre a colpire il buon Johnny con le sue indubbie qualità vocali, Josephine agita pure il testosterone del post-adolescente Johnny. Preda del visibilio, duetta con lei rapito come non mai sotto la nomea di People in the News, immortalando il magico momento hormonal musicale in questa Color Me. Dopodiché la musica non vince come Johnny aveva sperato, ma l'amore sì. Come nel miglior filmazzo hollywoodiano Total Loving, Johnny e Josephine convolano a nozze e mano nella mano svaniscono dal mondo delle sette note per una tranquilla vita tra le quattro mura domestiche.

trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

0: Il radiogiornale.
1: Blocco dei ristorni. Berna deplora la decisione di Bellinzona. Roma auspica un tavolo di lavoro tra Ticino e Lombardia, dove le autorità aprono a un confronto franco e diretto. Stati Uniti, il diritto di cittadinanza per nascita sarà mantenuto. La Corte Suprema ha cancellato uno dei primi provvedimenti di Trump. Venezuela, a 6 giorni dal terremoto, proseguono le ricerche dei sopravvissuti. Quasi 7.000 le persone salvate. Recuperato nelle scorse ore un bambino di 3 anni. Per lo sport, Stan Wawrinka perde l'ultima battaglia, eliminato dopo oltre 4 ore da Berrettini a Wimbledon. Ai mondiali di calcio, Norvegia promossa agli ottavi. Bentrovati all'ascolto da Federico Talarico, l'avete sentito nei titoli. Il Consiglio di Stato ticinese ha congelato i ristorni sulle imposte pagate dai frontalieri. Secondo Bellinzona, Roma starebbe violando gli accordi internazionali. Il parere di Claudio Zali in apertura del servizio di John Robbiani.
2: Tale tributo è lesivo dell'accordo internazionale che vieta per i vecchi frontalieri la doppia imposizione, lasciando al Cantone Ticino la competenza esclusiva di prelevare imposte.
3: La base legale, il tributo italiano di cui fa riferimento il presidente del governo ticinese Claudio Zali, è la tassa sulla salute annunciata in Italia dal governo Meloni da far pagare ai frontalieri che lavorano in Svizzera per finanziare il servizio sanitario nazionale. Ma la tassa sulla salute, secondo il Ticino, viola gli accordi internazionali, gli accordi italo-svizzeri, rappresenta cioè una doppia imposizione fiscale. E allora il Ticino ha deciso di rifarsi là dove può, sui ristorni dei frontalieri, cioè sul rimborso all'Italia di una parte delle imposte che i frontalieri pagano in Ticino per il loro lavoro. Ebbene, il Ticino avrebbe dovuto ristornarne 109 milioni, ne congelerà 50, la metà. Sentiamo il consigliere di Stato Christian Vitta.
4: È stata una sospensione cautelativa in attesa dell'evoluzione adesso che ci sarà sul fronte interno italiano, dove è stata formulata la possibilità di un posticipo dell'entrata in vigore di questa tassa.
3: E ne parleremo tra un attimo. La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha discusso con il governo ticinese, ma la posizione di Berna sembra distante da quella ticinese. Il Ticino ha in mano una perizia che dice che l'Italia non potrebbe legalmente introdurre la tassa sulla salute. Berna invece sostiene di aver in mano un parere giuridico in cui si dice che l'Italia ne avrebbe diritto. Sentiamo Claudio Zali su questo punto.
2: Corre voce che sia un parere interno, probabilmente allestito per evitare di avere discussioni con l'Italia, che credo che è cosa che la Confederazione non desideri.
3: Berna e Roma potrebbero però dire che è il Ticino a violare gli accordi internazionali ora.
2: Aggiungo però che anche su parte italiana le organizzazioni sindacali hanno fatto allestire un parere che conclude nello stesso senso di quello fatto allestire dal Cantone.
3: Chiudiamo con una curiosità. I 50 milioni che vengono sospesi dal Ticino sono tutti ristorni destinati alla Lombardia. La regione Piemonte ha infatti già detto che non applicherà la tassa sulla salute, non a breve almeno, e dunque la sua quota di ristorni, circa 9 milioni di franchi, non verrà toccata.
1: E Berna si allinea a Roma per un invito al dialogo. L'intervista alla consigliera federale Karin Keller-Sutter della nostra corrispondente Francesca Torrani.
5: Signora consigliera federale, ha dovuto spiegare a Giorgetti che il Ticino ha bloccato parte dei ristorni, come ha reagito e può aprirsi una crisi.
6: Monsieur Giorgetti e moi, au niveau politique, on était tout à fait d'accord.
7: Il ministro Giorgetti e io sul piano politico siamo perfettamente d'accordo nel proseguire il dialogo. Non vogliamo che i rapporti tra la Svizzera e l'Italia si deteriorino a causa di una questione che può essere risolta e siamo entrambi determinati a farlo. Vi ho detto che la Svizzera ha tutto l'interesse a rivedere l'accordo sulla doppia imposizione. Il ministro Giorgetti era pronto a condurre le trattative, ma adesso è necessario risolvere questo problema. È un po' un peccato che adesso si parli del Canton Ticino. Non voglio dire che la questione ticinese blocchi l'accordo sulla doppia imposizione, ma forse rallenta un po' il processo. Per la Svizzera è di interesse generale poter rivedere questo accordo sulla doppia imposizione.
6: L'accordo sulla doppia imposizione.
5: Ma c'è un problema adesso tra Berna e il Ticino?
6: Moi je vois pas de problème. On peut toujours avoir un.
7: Io non vedo alcun problema, insomma, si può sempre parlare, instaurare un dialogo e poi risolvere i problemi. Sinceramente non vedo proprio quale sia il collegamento tra questo contributo sanitario e la politica di Berna. Insomma, non capisco quale sia il nesso. Soprattutto perché questa misura non viene nemmeno ancora applicata. È un po' difficile vedere un problema in qualcosa che non c'è e non viene ancora fatto.
5: E però per il Ticino è un problema, quindi?
7: Sì, ma il contributo non viene applicato. Allora, vedete, se si parla di una materia o di un tema ipotetico, la cosa si complica un po'.
5: Di fatto sul tavolo adesso c'è il blocco cautelativo e parziale dei ristorni. La consigliera federale ha detto che si tratta di un problema che si può tranquillamente risolvere e che Giorgetti ha proposto di riunire Lombardia e Ticino per parlare e risolvere la situazione, magari anche cancellando la presunta retroattività che la tassa sanitaria in questo momento comprende.
1: Per la ministra dell'Economia il problema non è dunque insormontabile. Sentiamo le considerazioni dell'assessore della Regione Lombardia, Massimo Sertori, intervistato da Umberto Gatti.
0: Assessore Sertori, qual è la vostra reazione al blocco parziale dei ristorni? In pratica una decisione che tocca solo voi come Regione Lombardia.
8: Ma l'impressione è che ci sia una dialettica soprattutto tra il Ticino e Berna. Detto questo, il blocco parziale dei ristorni è in contrasto con un accordo internazionale. Sarà una questione della quale dovrà occuparsi Berna e Roma.
0: Ci saranno degli effetti concreti nel corto periodo in seguito a questa decisione del governo ticinese?
8: No, questo no, anche perché i ristorni che arrivano in comune sono sempre indietro di 2 anni, quindi in realtà questo incide zero su quelli che sono i ristorni attuali.
0: Da parte vostra ci saranno dei passi indietro in merito all'applicazione del contributo sanitario dopo questa mossa ticinese?
8: Ma allora io su questo voglio essere chiaro. Il contributo sanitario è stato previsto in una legge dello Stato italiano. Se poi il tema è la preoccupazione del Ticino, è un'applicazione retroattiva di questa norma, abbiamo già dato una disponibilità politica, quindi siamo disposti a applicare questa norma nel 2027 relativamente agli stipendi del 2026. E se così fosse, evidentemente non c'è nessun tipo di retroattività.
0: A Roma il ministro Giorgetti ha auspicato un dialogo tra Ticino e Lombardia. Voi siete disponibili?
8: Certo, io sono favorevole a discutere, così come è emerso, diciamo così, dal tavolo a Roma con gli amici del Ticino, però dobbiamo partire a darne pari. Non è che se la discussione non va come voglio io, allora non ti pago più ristorni, così non funziona. Quindi disponibile a discutere anche in modo dialettico e a trovare soluzioni, in passato l'abbiamo fatto, però non è che se la discussione non va come voglio io, allora non ti pago più ristorni, così non funziona, no? Capite bene che con estrema correttezza lo voglio dire, perché, e lo dico anche ai miei amici del governo ticinese, aperto alla discussione, al confronto, ci mancherebbe altro, però partiamo tutti dallo stesso punto.
1: Il maltempo che si è abbattuto in serata sulla Svizzera centrale ha causato forti disagi al traffico stradale e ferroviario. In rete circolano video di ruscelli e strade divenuti fiumi in piena, garage e stazioni allagate, franamenti causati dalla pioggia. A Zurigo il concerto del gruppo Linkin Park allo stadio Letzigrund è stato sospeso. Con un solo voto di scarto, la Commissione Istituzioni Politiche degli Stati si è detta favorevole alla doppia maggioranza, quindi del popolo e anche dei cantoni, sulla consultazione per i nuovi accordi con Bruxelles. Il Consiglio federale aveva privilegiato quella semplice. Il parere definitivo delle Camere federali è atteso in autunno. La votazione sui cosiddetti bilaterali 3 è destinata a imprimere una svolta epocale alle relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea. Si dovrà aspettare almeno fino all'anno prossimo per l'identità elettronica in Svizzera. L'introduzione del documento online è stata rinviata per garantire la protezione dei dati in funzione degli sviluppi nel settore dell'intelligenza artificiale. L'Iran non cede a compromessi sullo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che la Repubblica Islamica, insieme all'Oman, ne detiene la sovranità e il transito gratuito è consentito solo per 60 giorni, così come previsto dal memorandum di intesa. Gli incontri in corso promossi da Teheran mirano a ottenere il rispetto degli impegni assunti tramite il protocollo firmato il 17 giugno con gli Stati Uniti. Ulteriori trattative non saranno avviate fino a quando tutte le condizioni non saranno state soddisfatte. E negli Stati Uniti bocciatura per Donald Trump da parte della Corte Suprema. Con un voto 6 contro 3, la maggioranza dei giudici ha bloccato il tentativo del presidente di abolire lo ius soli, il diritto di cittadinanza per chiunque nasce nel paese. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, perché questa sentenza è un duro colpo per il presidente americano?
9: Beh, un duro colpo poiché l'abolizione dello ius soli era uno dei grandi temi di campagna elettorale per Donald Trump, che non a caso aveva firmato l'ordine esecutivo per abolire il diritto di cittadinanza alla nascita il giorno stesso del suo insediamento, il 20 gennaio 2025. Trump, insomma, non aveva perso tempo.
10: This next order relates to the definition of birthright citizenship under the 14th Amendment of the United States.
11: That's a good one. Birthright. That's a big one.
9: Come detto, la Corte ha deciso con un voto 6 contro 3 insieme alle tre giudici liberal. Decisiva è stata la posizione di tre dei sei giudici conservatori, John Roberts, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. Questi ultimi due nominati proprio da Donald Trump nel corso del suo primo mandato. Inutile dire che Trump non l'ha presa affatto bene. La conferma dello ius soli è un male per il paese, ha commentato su Truth Social il presidente statunitense, il cui decreto esecutivo, ritenuto incostituzionale dalla Corte, mirava ad abolire il diritto di cittadinanza per i figli di immigrati illegali e di lavoratori con un visto temporaneo. Adesso Trump chiede al Congresso di correre ai ripari e di trovare una via legislativa, se non per abolire, almeno per limitare la garanzia costituzionale dello ius soli.
1: In Venezuela proseguono le ricerche dei sopravvissuti al terremoto di 6 giorni fa. In serata è stato salvato un bambino di 3 anni. I morti accertati sono quasi 2.000 e i feriti oltre 10.000. L'ha appena reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Rodriguez. Ricordiamo che la catena della solidarietà sta raccogliendo fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate sia online sia con i bollettini di versamento agli uffici postali. E per l'attualità sportiva ci è raggiunto in studio Lorenzo Boscolo.
12: Allora, iniziamo da Stan Wawrinka, 4 ore e 19 minuti di battaglia a Wimbledon per Stan Wawrinka, appunto, alla fine però eliminato in 4-7 da Matteo Berrettini, eliminata subito al primo turno anche Serena Williams, poi ne parleremo. Andiamo invece a New York, campionati del mondo di calcio, con in campo Francia e Svezia, siamo al 53esimo minuto con la Francia e Barcolà che ha da poco raddoppiato la posta, 2-0 per il team francese che nel primo tempo ha letteralmente dominato, un gol annullato, 2 pali colpiti ed una rete che sta di capolavoro firmata da Kylian Mbappé al 45esimo. Francia che ora viaggia, veleggia naturalmente verso l'ottavo di finale, manca poco tutto sommato, siamo al 54esimo minuto, ma visto come sta andando la partita contro la Svezia non dovrebbero esserci problemi nel raggiungere la Paraguay appunto nell'ottavo di finale. Norvegia agli ottavi, Costa d'Avorio eliminata, Dallas è finita 2-0 con i norvegesi in vantaggio al 39esimo grazie a Nusa, pareggio per gli africani al 74esimo con Diallo, in contropiede l'86esimo è arrivata la solita rete firmata da Erling Haaland per il successo della Norvegia che negli ottavi giocherà ora contro il Brasile. Ricordo anche alle 3 la prossima notte, o questa notte meglio, a Città del Messico va in scena un altro 16esimo di finale, Messico contro Ecuador. Torniamo a Stan Wawrinka che ha inscenato davvero una splendida partita, è stata l'ultima partita per Stan Wawrinka sul centrale di Wimbledon, 4 set andati alla fine a Matteo Berrettini. Stan Wawrinka è entrato in scena vincendo 7-6, poi i successivi 3 tiebreak sono andati al romano. Insomma, a 41 anni, alla sua 19esima partecipazione, Stan è uscito dal centrale di Wimbledon per l'ultima volta decisamente a testa alta. Comeback fallito invece da Serena Williams, la 44enne, dopo 4 anni di inattività, è stata eliminata in 3 set dall'australiana Maya Joint, potrà comunque rifarsi nel doppio in coppia con la sorella Venus. Con lo sport è tutto, dormite al caldo.
1: Grazie Lorenzo Boscolo e, prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, mercoledì 1 luglio. A sud sarà variabile, con rovesci e temporali sparsi. A nord, in pianura abbastanza soleggiato, nelle Alpi e verso est coperto, con temporali a tratti ancora intensi. Le temperature saranno comprese tra i 17 e i 31 gradi. Il radiogiornale di mezzanotte è finito, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Da Federico Talarico e Maria Armanda Trezzini in redazione, da Iari Salvagno alla regia, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi.
13: Radio Televisione Svizzera.

0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: Procrastinare, ovvero rinviare di continuo, pensare ogni giorno che domani sia meglio, non è una volontà, è una condanna. Del rinvio seriale si è vittime. Non a caso, tra le cause del procrastinare perpetuo non si leggono allegria, spensieratezza o leggerezza, bensì paura dell'insuccesso, difficoltà a gestire le emozioni negative legate al compito da svolgere, profonda pigrizia, perfezionismo. Il procrastinatore ossessivo è bravissimo a compilare agende, purché partano da domani, ed è abile a calcolare i tempi di realizzazione, soprattutto se il risultato finale fa sì che possa non pensarci oggi. Tutto alimenta un rinvio, dal rumore insignificante, ai social network, al procrastinatore stesso, che se ne esce vivo, la prossima volta si sentirà forte del suo successo per ricominciare a rinviare. E il suo peggior alleato è il frigo, quel dannato portale illuminato che ad ogni tentato inizio ti chiama, suggerendoti di colmare il vuoto con il cibo. Già, perché una giornata procrastinata solitamente si chiude con insoddisfazione, sprazzi di senso di colpa e la sensazione di aver accumulato vuoto, il nulla raccolto in quel tempo liberato. Che a osservarlo, in tutto il suo ingombrante niente, ti fa dire basta, fine, non rinvierò mai più, da domani.

0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: Rete 3.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rete 3.
1: Vieni a farti un giro con noi.